ma non ci sto più dentro. Il mio amico è stato preso, io qua fuori sono perso. Ehi hey mamma, non so cos'è successo. Tu che parli con silenzio, mi capisci con un gesto. Ehi hey mamma, coca bianca come neve. Vado in sbatti quando bevo, ma comunque ci sto bene. Ehi hey mamma, ste pute tutte sceme. Mogli con le scimmie, mangia avanzi con le ie.

lot of eyes, see the stars up in the sky. But for me,

0: Radio 3 Tele suona.
1: Io questo discorso dovremmo farlo, cioè arriverà un momento dove dovremmo capire cosa vogliamo fare, almeno provarci, almeno buttarci nella mischia, perché rimanere ai margini di questa piccola cosa ci conviene. Cioè farlo sempre così.
2: Vieni a farti un giro con noi. Ti portiamo dove gli altri non vanno. Lugano City. Remix.

0: Io ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Ok, Danny c'è allora.
1: Danny c'è.
0: Riccardo Pelle.
1: Pelle chi?
0: Grini.
1: C'è? Grini c'è.
0: C'è anche lui.
1: C'è.
0: Margherita Zanetta.
1: Zanatta c'è.
0: Zanetto detto. Michael Casanueva.
1: Ci sono.
0: Maxibon.
1: C'è.
0: Bene, ci siamo tutti perché dal 15 di giugno fino a...

0: promo.
1: Buongiorno, sono le 6. Eccoci ben ritrovati, buongiorno anche in questo mercoledì primo di luglio. Siamo assieme questa mattina. Spero che abbiate dormito bene, che la vostra nottata sia andata bene. Ma era luna piena questa notte, adesso scendendo c'era una luna che era fantastica, la si vedeva, era bella grande. Devo controllare se oggi o domani o ieri magari era luna piena. Spiegherebbe anche il fatto di svegliarsi ogni tanto, no? Che si dice spesso che quando si dorme c'è la luna piena che ha influsso chiaramente anche, cioè sto caso, la luna sposta le maree, vuoi che non sposti anche noi, o almeno ci metta qualche bastone fra le ruote quando bisogna dormire, può sempre darsi. Poi vuoi anche che sia magari la luce, qualcuno un pochettino più sensibile, c'hai un disco di formaggio enorme in cielo che fa luce, qualcosina ti tiene sveglio. Beh, noi siamo pronti a partire, buongiorno a tutti, adesso ascolto anche il vocale che è arrivato e partiamo subito con Samuele Bersani che arriva dai primi anni 2000 con la sua Che Vita. Una partenza tranquilla questa mattina, lo facciamo con Samuele Bersani, partiamo così con calma, così anche chi ancora sta bevendo il caffè non c'ha un sussulto diretto sulla cucina, sulla sedia, ma va via tranquillo.

Una bella partenza con Samuele Bersani in questa mattinata. Comunque ho controllato, sbaglio mi, perché la luna piena era il 29 di giugno, quindi due giorni fa. Io non ho notato niente, c'era anche un po' di nuvole magari, zona bellinzonese, quindi non ci ho fatto minimamente caso. L'ho notata questa mattina che è calante, ma è ancora, diciamo, abbastanza importante. Era la luna piena della fragola. Non lo so, poi io non mi ricordo che quando ero più giovane, magari il mio interesse era chiaramente pari a zero, no? Che quando sei più piccolo c'hai altri interessi, chiaramente, o non ti curi troppo delle notizie, ma non mi ricordo che una volta gli davano i nomi del lupo, della lepre, della fragola e del serpente alle lune piene, cioè una volta al mese, cioè seguendo il ciclo lunare, bene o male, c'era la luna piena e niente, la vedevi così ed era la luna piena, boom, tutto a posto. Niente, non c'erano superlune, non c'erano superlune rosse, tutte queste cose qua. A me ricordo io, poi magari qualcuno con qualche annetto più di me mi smentisce, cioè ah, no, che se ne parlava già qualche anno fa. Noi continuiamo con la musica Meek con Fabulous, questa uscita proprio nel 2026, in questi ultimi mesi.

0: that's what I feel I deserve.
1: Mick con Fabulous, appunto, che ci dà il buongiorno. Un buongiorno a tutti coloro che si sono appena sintonizzati. In questo momento andiamo a vedere che cosa ci dice Via Swiss. C'è traffico tra Bizzarrone e Genestrieri, almeno quello che ci segnalano gli amici di BN, che anche loro sono già all'opera per così informarci e tenerci informati. Intanto è successo forse qualcosa anche verso Cugnasco, mi fanno sapere, ma non c'ho conferme ufficiali. Se qualcuno nel Sopraceneri verso il Locarnese o dal Locarnese sta salendo verso Bellinzonese, Luganese, magari nota qualcosa, ecco lì il messaggino, è 079 449 9537, così teniamo tutti informati e così riusciamo a magari dare un consiglio a qualcuno che si sta per mettere in macchina per andare da qualche parte. Intanto controllo sulle webcam, si vede che c'è un po' di traffico nel solito punto, allo svincolo di Menderisio, traffico abbastanza intenso. Adesso arriva lui, Mr. Peter Gabriel, con la sua Shock the Monkey, un classicone questo qua della musica, un po' pop, un po' rock.

Peter Gabriel, Shock the Monkey. E questa mattina io ho visto, cioè scendendo da casa, era qualche giorno che non capitava, il solito incontro con le volpi, che vabbè, qualcosa che ogni tanto succede in Ticino, ma succede a tutti noi, no? Niente di trascendentale, vedere magari qualche animale selvatico, no? Soprattutto se ci si muove magari un pochettino presto la mattina. Chiaro che se esci di casa alle 11 può capitare, ma magari un pochettino più dura. Ma quello che volevo dire è che in Colorado stanno diventando virali le immagini di questo signore che nel suo vialetto di casa ha posteggiato il suo classico pick up all'americana, con il suo anche nome della ditta, credo che lo usi per lavorare. Fatto sta che arriva, esce di casa con il portapranzo, no? Tipo la schiscetta, capita a tanti, e quindi arriva lì, apre lo sportello, come farà tutte le mattine, del passeggero, per appoggiare all'interno le sue cose, no? Il borsellino, la schiscetta e via. Quando apre la porta si gira un orso che è dentro seduto sul sedile, cioè con una reazione tra l'altro di una calma mostruosa questo personaggio qua. Vabbè, all'inizio fa un passo indietro, poi si mette davanti all'auto lì che picchia delle manate sul cofano per cercare di spaventare il plantigrado che ha trovato refrigerio e un posto comodo all'interno del veicolo. Cioè non si capisce bene come, perché non siete da gioco forza, dall'altra parte sarà aperta la porta o non so, lasciato aperto il finestrino in qualche maniera. Cioè non è che questo orso ha aperto e si è richiuso dentro. Ma le immagini sono comunque abbastanza impressionanti, cioè noi non siamo abituati qua alle nostre latitudini, animali del genere, e quindi vedere che la persona comunque non è che si fa cogliere troppo di sorpresa, cioè io, ma che sembra quasi che gli è già capitato, no? a questo uomo che con tutta la tranquillità si mette da parte, aspetta che l'orso esce. Se succedeva a Rubén Bassi lo sentivate urlare dal bellinzonese, probabilmente al Mendrisiotto, a scappare a gambe levate. Di sicuro non arrivavo per aprire il radio, quello è poco ma sicuro. Alex Warren adesso.

0: propri a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Con i saldi di Manor fino al 70%.

0: Porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: L'infotraffico.
3: E andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Una sola segnalazione, quella che ci arriva da Via Suisse e riguarda, no, due segnalazioni, scusate, la prima tra Bizzarone e Genestrerio e poi il traffico che si sta intensificando tra Melide e Bissone su questo tratto. Si circola soprattutto dove c'è lo svincolo di Menderisio, un pochettino a rilento, ma poi si circola abbastanza bene, quindi non ci sono cose strane da segnalare, almeno per il momento. Se notate qualcosa lo sapete, 079 449 9537. Noi continuiamo invece con la nostra trasmissione, continuiamo con la musica. Tra poco arriva lui, Bruno Mars.
4: Radio 3i, ogni momento insieme a te.

0: Treasure, e noi siamo arrivati al momento di andare a curiosare fra le stelle. Eh sì.
1: Astrotrisse.
0: Partiamo con il nostro oroscopo di giornata. Di solito cos'è che erano? Bilancia e Ariete, che erano messi male ieri. Non siamo in ripresa, ve lo dico già subito. Capricorno al terzo posto, la Luna vi dà controllo, Mercurio riprende accordi che sono da rivedere, ma ci vuole calma e attenzione e niente passi affrettati, ma se raccomandi. Il Toro in seconda posizione, una risposta sblocca il mese, le trattative sono favorite e le scadenze sono più leggere, in amore contano i programmi chiari. Poi abbiamo la Vergine al primo posto, con Mercurio che mette ordine, il Sole vi dà energia, sul lavoro arriva un riconoscimento, in coppia chiarezza sulle spese, quindi non spendete troppo.

troppo. Poi pesci al quarto posto. Andiamo con intuito e parole giuste che vi aiutano quest'oggi. Rileggete gli accordi, in coppia torna il dialogo senza i dubbi. Lo scorpione, quinta posizione, una conferma che oggi vi darà un pochettino di sicurezza. Mercurio aiuta e torna la complicità in coppia. Poi abbiamo il leone. Oggi siete voi i protagonisti. Energia, fascino e iniziativa sono al massimo. Sul lavoro guidate voi la situazione. I gemelli, settima posizione. Marte vi rende veloci e decisi. Giove aiuta, contatti e richieste. Prima di agire però, rileggete e controllate tutto. Il Sagittario, ottava posizione. Opportunità e incontri favoriti. Venere aiuta i rapporti, ma Marte invita a rallentare e a dosare le energie. Poi abbiamo l'Acquario. Tanta energia, ma occhio alle spese e agli accordi che sono poco chiari. In coppia servono dialogo e leggerezza. L'Ariete, decima posizione, non ci schiodiamo più da lì, eh. Giornata nervosa, controllate mail e scadenze. Giove protegge l'amore, ma serve un po' di pazienza. Poi il Cancro in undicesima posizione, molte richieste insieme, Saturno pesa. Usate lucidità e diplomazia. In coppia evitate gli ultimatum. E chiude la Bilancia. Opinioni diverse, dialoghi difficili, Mercurio vi rallenta, dite ciò che sentite senza chiudervi, ma senza nemmeno urlare, perché sennò non funziona. Vabbè, andremo con, visto che Bilancia e così Ariete da due settimane, un bot, sono ai piedi della scala, ci tornerà col karma.

I The Colors, e noi dobbiamo fare degli auguri speciali, tanti auguri a Cleto, complimenti. Abbiamo girato anche questo compleanno, complimenti, bravo, tanti auguri. Intanto io devo andare veloce sulle strade, c'è traffico tra Mendrisio, Melide Bissone, anche tra Ponte Tresa e Magliaso, così come sulla strada tra la frontiera Bizzarrone e Ginestredio. Ecco, queste qua sono le informazioni che ci arrivano da Via Suisse. Noi invece continuiamo e andiamo ad ascoltarci un po' di British, così, rock and roll possiamo chiamarlo, sì, quello degli Oasis del 1995, che loro tornano con questa Roll With It. Era appunto il metà anni 90, fratelli Gallagher non è che andavano d'accordo, si sopportavano, possiamo dirlo così, a fasi alterne, e stavano scrivendo al contempo una pagina della musica mondiale, pagina molto molto bella.

E magari voi quest'estate avete pianificato una vacanza alternativa, lo sappiamo che quest'anno ci sono, diciamo, possono esserci, adesso per il momento va tutto bene, so che ci sono degli scioperi alle porte per quel che riguarda i controllori di volo, ma ci sono stati diversi problemi a livello di viaggi, soprattutto quest'anno, vuoi con le varie guerre, con le varie cose, con i costi che continuano a salire, e allora tante persone hanno deciso di restare a casa o di muoversi un pochettino più vicino a casa, magari di scoprire in qualche zona. Magari qualcuno di voi, tutta questa frase per dire che magari qualcuno di voi andrà alla scoperta della Germania quest'estate, magari vado su, non è nemmeno il caso di trovare delle temperature fresche perché con l'ondata di caldazza faceva praticamente più caldo su, però dovrebbe essere magari almeno per il momento finita, ma ci sono tante cose da vedere in Germania. L'unica cosa, sappiatelo, se siete vegetariani o vegetariane e state per andare in Germania, c'è un piccolo problema di approvvigionamento, ovvero c'è la tofu crisi, come la chiamano loro, la crisi del tofu, già, perché piace talmente tanto questa cagliata di latte di soia che le fabbriche non riescono più a rispondere alla domanda crescente e di conseguenza gli scaffali, così come i ristoranti, ogni tanto si trovano vuoti di prodotti e derivati del tofu, quindi sia i supermercati che anche i ristoranti hanno difficoltà di approvvigionamento, e poi chiaramente il consumatore finale non lo trova. Spesso i prodotti arrivano in ritardo sugli scaffali, ne arrivano pochi, non sai mai quando arrivano, e questo a causa proprio del piacere teutonico per il tofu, che ha fatto crescere, impennare la domanda negli ultimi 3-4 anni, aumentata di oltre il 50%. E le fabbriche sono un po' quelle, adesso stanno correndo ai ripari, ma bisognerà aspettare i primi mesi del 2027 per avere dei risultati tangibili. Quindi quest'estate, se andate su, sappiate che se siete vegetariani o vegetariane, non è che non si trova, ma potreste fare un pochettino più fatica. Io ve l'ho detto.

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Grandissima Loredana Bertè con In Alto Mare nel 1980, e noi andiamo sulle strade con Luca che ci dà, così come di consueto, il suo aggiornamento. Allora, subito dopo Mendrisio sono fermi, ma già all'altezza di Riva San Vitale si sblocca, poi un piccolo rallentamento anche sul Ponte Diga. E niente, poi sottolinea, da giovani ululavamo alla luna nelle migliori serate, senza sapere di che luna si trattasse. Un po' quello che si diceva prima, no? Che questa qua è l'ultima, la luna della fragola, ma una volta non c'erano i nomi, non si davano i nomi. Mentre c'è chi dice, ma allora non ne farò proprio una crisi se dovesse mancare il tofu. Sarebbe molto peggio se mancassero costine e luganighetta in questo problema. Quello sì che sarebbe un gran problema. Non posso che non darvi ragione in questo caso. Noi ci ascoltiamo adesso, arriva Angelina Mango con Marco Mengoni, che ci vengono a trovare anche loro, poi ci sentiamo per i saluti finali. Siamo arrivati praticamente alla fine anche qui di una nuova oretta assieme in questo, la prima del mese di luglio, così lo inauguriamo, così il primo di luglio. Poi chissà quanti è che partiranno per le vacanze nei prossimi giorni. Adesso queste settimane qua sono quelle dove non riesci mai a beccare nessuno, perché vuoi che uno è via, uno torna, poi parti tu e di conseguenza per un mese non si riesce a beccare nessuno. Dicevamo, facciamo parlare un pochettino la musica. Questa è Canto d'amore.

Angelina Mango e Marco Mengoni, adesso non lo dico più perché sicuramente vado a sbagliare le pronunce dei due cognomi invertendole, poco ma sicuro. Detto questo, siamo arrivati alla fine, tra poco l'informazione, poi arriverà Sombrero con la Marga e Maxi B e poi alle 8 anche il Miguel Casanueva che arriverà a farvi compagnia, quindi la mattinata continua con loro. Mattinata super super divertente. Noi ci lasciamo però con una bella canzone dei Coldplay che arriva dal 2011, questa è Paradise. Noi invece ci sentiamo domani mattina, come di consueto. Dai che domani è già giovedì, lo possiamo dire, dai che oggi è mercoledì. C'è il classico giro di boa della settimana. E invece no, era ieri, visto che era la settimana corta. Va bene così, bello, bellissimo. Dai, ci sentiamo domani. Ciao!

0: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
2: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
3: 2 minuti sono le 7, buongiorno.
4: Ticino News.
3: Una buona giornata in studio, Laura Zucchetti. Sui bilaterali 3 si va verso la doppia maggioranza di Popolo e Cantoni. A ribadirlo è la Commissione delle Istituzioni del Consiglio degli Stati, con un verdetto risicato che mostra una volta di più di come la questione sia divisiva. Una doppia maggioranza alle urne che di fatto alzerebbe il grado di difficoltà per approvare i trattati con l'Unione Europea. In settembre il progetto sarà esaminato dalla Camera dei Cantoni insieme all'intero dossier europeo. E intanto proprio oggi entra in vigore lo scudo UE sull'acciaio, una stretta che coinvolge anche la Svizzera, che non ha ottenuto la deroga che sperava, analoga a quella concessa ai paesi dello spazio economico europeo. E così a partire da oggi le aziende elvetiche potranno esportare nell'Unione una quantità minore di acciaio in esenzione dai dazi doganali rispetto al passato. Swissmem si dice preoccupata: non solo le acciaierie svizzere vedranno limitate le proprie esportazioni verso l'Unione Europea, sottolinea l'Associazione dell'Industria delle Macchine Elettrotecnica e Metallurgica, ma anche i loro clienti all'interno dell'Unione subiranno le conseguenze. Dal Ticino ora, dopo tanto discutere, il governo è infine passato all'azione annunciando con patto il blocco parziale dei ristorni, una decisione comunicata proprio mentre la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter incontrava ieri a Roma il suo corrispondente italiano Giancarlo Giorgetti. L'obiettivo, come noto, è un dietrofront sul contributo sanitario che si intende applicare ai cosiddetti vecchi frontalieri. Una violazione degli accordi in vigore, ribadisce il presidente del governo Claudio Zali, nonostante una perizia della Confederazione abbia detto l'esatto contrario. Sentiamo.
5: Un prelievo di questo genere, cioè posto a carico solamente di una categoria di persone, commisurato al reddito, ha l'apparenza veramente di un'imposta piuttosto che di una tassa, quando questi lavoratori pagano però già quanto di loro dovere mediante il prelievo dell'imposta alla fonte in Svizzera. Questo dovrebbe naturalmente coprire anche le esigenze del sistema sanitario. Aggiungo che anche su parte italiana sono stati allestiti dei pareri giuridici che vanno nella direzione di quello che abbiamo raccolto noi. L'opinione della Confederazione sembra interessata a sostenere la propria tesi e ad evitare delle frizioni con l'Italia.
3: Una decisione che ha subito sollevato numerose prese di posizioni politiche, molte anche critiche, che è stata affrontata anche nell'incontro a Roma tra i ministri Keller-Sutter e Giorgetti. Sentiamo Laura Milani.
6: Una mossa di cui il governo federale prende atto e che mette ovviamente a dura prova l'accordo esistente con l'Italia. Queste le parole della ministra Karin Keller-Sutter al termine del suo incontro a Roma con Giancarlo Giorgetti. Fondamentale per entrambi aprire al più presto un dialogo, e da parte italiana è giunta anche la proposta di riunire al tavolo i rappresentanti di Ticino e della Lombardia, unica regione interessata dal blocco. Un braccio di ferro che la deputazione ticinese aveva cercato di scongiurare, il presidente Bruno Storni ribadisce. dice.
4: Sappiamo che al momento che la Lombardia dovesse attivare questa tassa è già sicuro che i sindacati in Italia avrebbero fatto ricorso. La decisione del cantone faciliterà eventualmente un accordo su questo problema. Potrebbe anche essere il caso contrario, che ci possa essere una chiusura su nuovi negoziati che la Svizzera in fondo ha chiesto.
6: Fortemente auspicata dalle forze di centrodestra in Gran Consiglio, la decisione è invece stata per l'appunto criticata dai rappresentanti democentristi a Berna. Si contrasta una misura che, se mai entrerà in vigore, ridurrebbe il vantaggio competitivo dei vecchi frontalieri, scrivono. Difendere il Ticino significa anche pretendere che gli impegni sottoscritti vengano rispettati, replica oggi il PLR, dicendosi sorpreso e parlando di scelta ponderata e fondata su solide basi giuridiche. Non la pensa così l'MPS, secondo cui il cantone dovrebbe cercare il confronto sui meccanismi della perequazione finanziaria. Invece di affrontare questa discussione, scrive, il governo cantonale sceglie di spostare il conflitto verso l'esterno, in particolare verso l'Italia e i lavoratori frontalieri. Definendolo un segnale politico necessario, si dice infine parzialmente soddisfatta la Lega, che tuttavia avrebbe auspicato qualcosina di più. Il dito viene però puntato soprattutto verso Berna, che, citiamo, ancora una volta ha scelto la linea della remissività nei confronti dell'Italia.
3: Lo sport ora è con i mondiali di calcio. Dalle ultime ore le tre nuove classificate per gli ottavi di finale. Si tratta della Norvegia che si è imposta sulla Costa d'Avorio, della Francia che ha battuto la Svezia e del Messico che si è invece imposto sull'Ecuador. E ci sono già anche i primi accoppiamenti per gli ottavi: Canada-Marocco, Paraguay-Francia, Brasile-Norvegia. Proseguono intanto i sedicesimi. Oggi in campo Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal.
7: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
8: Infotraffico.
3: Sono le 7:03, Via Suisse segnala rallentamenti in autostrada in direzione nord tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, tra Ponte Trese e Bioggio, tra Bizzarrone e Genestrerio.
9: Che bel cappello stamattina, Max Olins.
3: Vero, l'ho notato anch'io.
9: Sì, sì, sta bene,
3: Vedi, senza dircele le cose, le notiamo.
10: Mm-hmm. Dovrei parlare meno e lasciare che le cose vi arrivino naturalmente.
3: Ah, perché l'hai
10: detto? No, dico,
3: no,
10: infatti non dovrei dire niente.
9: Ha fatto la gnorri.
3: No, ma hai tagliato?
10: Tagliato.
3: Hai pettinato, hai lavato.
10: Dopo mesi ho lavato, ecco.
3: È lì che si vede la differenza rispetto al resto dei giorni.
9: Sai come l'amica che si aspetta il complimento perché sta zitta e ti guarda come dire: dimmelo che ho fatto qualcosa di diverso, stai molto bene.
10: No, allora, sono talmente pochi che quando vado al parrucchiere a me non cambia nulla.
9: No, così sembrano di più perché te li ha rasati bene.
10: Ma
9: davvero?
10: Ma sì,
9: sì.
10: Di più?
9: Sì, perché si nota meno lo spezzo. Sì, sì, stai molto bene.
10: Io volevo farvi una domanda.
9: No!
10: No! Allora. Una domanda positiva per una volta. Okay. Cosa, quale sarà la cosa più bella che farete oggi? No, perché ieri mi è stato detto, mi è stato chiesto, e ho detto esco a cena con gli amici. È stato carino dire questa cosa qua, cioè
9: esco a cena con mia mamma e mia cugina che arriva dalla Norvegia, visto che parlavamo di Norvegia per i mondiali.
3: Ah, quindi che bello,
9: sì, sì, certo.
10: Che tra l'altro ieri ci ha bacchettato sul francese che non ti dico.
9: Sì, e beh, sì, sai, sì, che mia mamma è traduttrice simultanea.
3: Certo. E chissà voi, maccheroni.
9: No, peggio. Era la Svezia in francese ed era Sued.
10: Sued. Per Michael era Sied, figurati. Lì è nata la battuta, se Sied, non se Sied. Vabbè. Il delirio. Dall'altra parte, mamma Milly, subito.
3: Svenuta male.
10: Ma poi con voce proprio piena.
9: Sì, ragazzi, Sued. Come dire, ragazzi, adesso basta.
10: Ti ho bacchettato bene. Mentre tu, cosa ti aspetti? Ci ha fatto bene. Imparare.
3: Allora, io ho un corso in palestra bellissimo con un po' di amiche. E mi piace tantissimo quando ci alleniamo insieme.
9: Perché è mercoledì, lei il mercoledì è la giornata sport con gli amici.
3: Aspetto proprio questa cosa. Sì, sì, perché poi prima si chiacchiera, dopo a dipendenza degli impegni o ci si ferma e si va magari a bere una cosa, semplicemente si fa una chiacchiera e poi ci si allena e si suda insieme. Mi piace tantissimo.
10: È una domanda che dovremmo porci ogni tanto. Qual è la cosa più bella? Perché almeno uno focalizza. No, è vero, dai.
9: Sì, l'obiettivo del giorno.
10: Ieri mi è stato chiesto, ho detto, bella sta domanda.
3: E tu?
10: Oggi?
3: Sì.
10: Oggi no, oggi è solo
3: una
10: lavoro.
3: Felice.
10: Forse per questo che ho fatto questa domanda, pensando che
3: vuoi focalizzare
9: su di noi.
10: Sai che oggi vado in palestra anch'io anche senza andare.
3: E a cena con mamma.
9: Vuoi venire a cena Varese? No, perché guarda che ti invito.
10: Ma io sono dappertutto. No, sarà lavoro perché il dottor Denti. Dottor Denti. mi ha invitato a una serata.
9: Ah sì? No, vabbè, racconta. Ah,
8: quindi stasera suoni per il dottor
10: no,
8: Denti?
10: No, domani, però devo preparare la serata.
8: È una bella immagine, che esce mentale.
10: Salutiamo, ovviamente.
8: Certo.
10: No, però vuole della musica che io non ho proprio in console.
8: Ma tipo, cosa ascolta?
9: Sì, infatti anch'io ho paura.
10: È musica italiana dal 60 fino all'80, già 90.
8: Niente
10: siamo...
8: Truzzo?
10: No,
8: niente
10: no,
8: Tamarro?
9: Ma
8: niente
9: dai.
10: 90,
8: ma cosa
10: dance.
8: Mi devi mettere? Dammi un...
9: Faccio un esempio.
10: Beh, immagino Figli delle Stelle di Alan Sorrenti.
9: Ah, ok.
10: Sono belle, però.
8: Sei pronta a abbracciarlo furtivo?
9: No, sì, beh, ma...
8: Di mattina.
10: Però venerdì... ho 5 ore
8: tra
10: così.
8: Tra l'altro poi venerdì... Sveglia del terrore. Ah, ti aspettano 2 giorni finiti.
9: Venerdì che siamo in onda dalle 5, devo dire che arriverai...
8: Puoi portare fatto... un po' di sound direttamente.
10: Sì. No, devo rimettere in console della musica che di solito la metto 5 minuti.
9: Scusa, ma
10: 5
9: tu,
10: ore.
9: Tu fai il dritto?
10: Beh, finirò verso l'1, ora che arrivo a casa dormo
9: sì.
10: 2 ore. Ma però il giorno dopo ho gli anni 90 su in vetta, quindi un weekend
9: tranquillo.
8: Tranquillo, quindi praticamente dormi 2 ore.
9: Esatto, in totale. Dove?
8: E
9: dove?
8: Alla tua età, arriva anche a 90 anni. Sì.
9: Scusa, dov'è che hai detto? La Lupe diceva, dov'è che suoni per il dottor Denti?
10: Siamo ad Ascona.
9: Ah, ah, pure andando. Comodo a portata di mano.
10: 2 passi.
8: Ne finisco con una, arrivo a casa alle 3:15.
10: Sai che
8: a sto gratis sto
10: sì, solo per il
8: è
10: piacere.
8: Una seratona domani.
10: E qui no. La domanda. Però cosa farete di bello?
8: Focalizza, cosa farai di bello
9: fra un mese?
10: Quando avrai 90
8: gioia
10: anni.
8: Nei prossimi.
9: Mamma
10: non
9: mia.
10: La vedo, non la vedo, non
8: adesso
10: la vedo.
8: Lo abbracciamo.
9: Sì,
8: adesso
9: per forza.
8: Lui non tira neanche sul morale il fatto che abbracci.
9: Guarda, una gioia c'è che venerdì è l'ultimo giorno che siamo insieme, poi ti lascio libero un po'.
10: Beh, poi parti.
9: Riposi.
10: Te ne vai.
9: Sì.
10: No, però è bello anche capire che gli amici faranno invece qualcosa. Ma poi non è brutto andare dal dottor Denti,
8: No, ma.
10: No,
8: ma. Contorno che è un po' complicato.
9: No, ma Lupe, ti sei persa la scena. Lui era a fare serata, vedo lui in console col dottor Denti. Sì. Mi manda una foto, faccio. C'è qualcosa che mi stona, non ho capito.
8: Diventati
9: amici.
10: Ma... è un intenditore di musica,
9: sì, sì.
10: È un personaggio veramente gradevolissimo e lì è nata la proposta. Maxi, cosa fai il 2 di luglio? Così papà domanda.
9: Fantastico.
10: Ah, guardo l'agenda, niente, sei impegnato ad Ascona.
8: Ah, che bello. Bello.
10: Che musica, dottore, che musica questa? No. E inizia il lavoro.
8: E poi nulla ti faceva immaginare che il giorno dopo,
9: esatto,
8: alle 5 ci sarebbe
10: dovevi
8: stata
10: andare.
8: La chiamata.
9: La Svizzera,
8: certo.
10: Fa niente, fa niente. Si fa, si fa.
9: Sì, si fa tutto.
8: Io sono stanca già adesso. Sono sì. Per te, però sarò in vacanza, però, quindi sono fatta.
10: Esatto. Chi se ne frega.
8: Tu pensa che, per gli, che gli amici hanno un sacco di cose belle.
10: È l'unica roba che mi
8: ma che parte, sono al mare.
9: Esatto.
10: Non devo farvela sta domanda. Mi sento
9: va bene, bene così. Sì,
8: bene. Le gambe,
9: ciao Lupacchiotta, dopo, ciao amore. Va bene ragazzi, allora io direi che visto che è uno degli ultimi giorni,
10: sì,
9: la sigla a furia di dai e di dai l'abbiamo imparata a memoria.
10: La so, io lo so.
9: Pronti, partenza, via. Andiamo.
7: Va. Questo appuntamento è offerto da Zurich Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
9: Eccola.
10: Buongiorno.
9: Oh, 3, 2, 1. Sombrero.
10: Oh, mi piace che ma comincia a piacermi sta.
9: Scusami, chi è stato pagato per incidere il pezzo Sombrero?
10: Beh, Luca Ventura.
9: Ma chi è che canta?
10: Luca Ventura.
9: Ah, è lui?
10: No, però sarà qualcuno.
9: Un amico di Luca Ventura.
10: Sì, sarà un socio.
9: Ho capito.
10: Allora, aspettando Sombrero, che giorno è oggi? Mercoledì, giusto?
9: Oggi è oggi è il primo giorno di luglio.
10: Oggi è già il primo luglio.
9: Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà.
10: Giugno non è passato veloce di più. Dai, ce lo siamo triturato.
9: Posso dirvi che ci ho pensato ieri, ho detto mazza, neanche il tempo di realizzarlo.
10: Sì.
9: Le anè.
10: Sai secondo me cos'è? È la canicola che ti brucia il tempo.
9: A me ha bruciato i capillari. Beh, sto caldo mi ha fatto esplodere almeno 7 capillari in più.
10: Ma hai detto che il caldo ti sta demolendo dal
9: caldo.
10: Punto di vista.
9: Vabbè, vabbè. Pensiamo alle cose belle. Allora, ciao. Io sono la Marghe Zanatta, ma questo lo sapete già. Lui è Maxi B, ma questo lo sapete già. Stiamo aspettando Sombrero che scatta ufficialmente alle ore 8 insieme al nostro Michael Casanova. Ma prima abbiamo tutto il tempo di chiacchierarcela, capire dove siete, con chi, cosa state combinando, quando andate in vacanza, dove andate, la cosa bella che fate oggi, tutto.
10: Qualsiasi cosa sia positiva, però, ragazzi, non metteteci addosso. Già io, beh, ho un weekend di fuoco, dai.
9: Sì, tu, se volete sfogarvi, comunque c'è una spalla sulla quale piangere, della nostra. 079 449 9537, va bene?
10: Due messaggi.
9: Ah, adesso?
10: Sì, veloci,
9: vai.
10: Velocissimi.
9: Sì.
10: Ciao Marghe, ciao Maxi Bon.
9: Ciao ciao.
10: E questo è il
9: che
10: primo.
9: Carino Maxi Bon.
10: Mi piace molto. Poi, giorno ex amici in affitto. Oh! Un abbraccio.
9: No, amici no. Ex non mi piace.
10: Non è ex.
9: No, perché sembriamo, cioè, quelli che sono andati troverete qualcun altro. Non mi piace quella roba lì.
10: Però sarà così. Sì. Ah. A meno in estate.
9: Vabbè. Ma non vi divertirete come con me?
10: Ma scusa, ma non si dice, ma non è giusto per gli altri.
9: Ma non qui, pensavo alla concorrenza.
10: Ah,
9: cioè, da settembre, se siamo ex amici in affitto, non ci sono più gli amici. Se trovano qualcun altro, non si divertiranno come con noi, punto.
10: Sei salvata veramente.
9: No, no, davvero, lo pensavo sul serio. Allora, amici, io direi che il primo giorno di luglio può aprire solo e ufficialmente sulle note dei Backstreet Boys.

0: inferno di emozioni questa canzone, la nostra Marghe.
1: Che bello.
0: Perché?
1: Beh, ragazzi, sicuramente ci saranno stati i primi limoncini, le prime...
0: Limoncelli, vuoi dire?
1: Sì, o... limoncelli.
0: Sì?
1: Sì. No, dai, ragazzi. Io non ero team Take That, io ero team Backstreet Boys.
0: Ah, ok, eri sui back.
1: E East 17.
0: Oh, grandi.
1: Sì, non ero team Take That, non lo so come mai.
0: Neanche per Robbie, no, non sono riusciti.
1: No, in compenso poi mi piaceva Robbie da solo, ma ero più team Backstreet Boys. Poi mi chiedi il nome di uno di loro, non lo so, sai che non sono mai stata fan di nessuno.
0: Carter, c'è Nick Carter.
1: Nick Carter.
0: Vero?
1: Oddio, che fine ha fatto Nick Carter?
0: Niente, vabbè. Nei Backstreet Boys, uguale.
1: Amici, vi devo raccontare una cosa che sicuramente non vi aspettate. Siete pronti?
0: Siamo pronti, vai.
1: Oggi è il primo giorno di luglio e fin lì... Sono anni che con la mia amica Sabrina Antenucci, che saluto...
0: Ciao Sabri.
1: Il primo giorno di luglio ci mandiamo un messaggio con scritto Rabbit, Rabbit, Rabbit.
0: Cioè tre volte coniglio.
1: Tre volte coniglio.
0: Solo il primo giorno di luglio o il primo giorno di ogni mese?
1: Scusatemi, il primo giorno di ogni mese.
0: Ah, ecco.
1: Perché... tempo fa, allora, io sono una fan sfegatata di Sex and the City.
0: Sì.
1: Sarah Jessica Parker sui suoi social ogni primo del mese metteva Rabbit, Rabbit, Rabbit. La prima volta pensavo fosse, sai, un post a caso. La seconda ho detto, ma sarà una coincidenza. La terza ho detto, fammi vedere che cos'è. E ho scoperto che nei paesi anglosassoni c'è una tradizione, o meglio, per portare fortuna, augurare fortuna per il mese, si fa questa cosa di scrivere, sì, con le persone alle quali si vogliono bene, Rabbit, Rabbit, Rabbit. Adesso vado a capire perché insieme a voi.
0: Perché coniglio, tra l'altro, perché quella parola.
1: Gianni, mettimi una roba un po' più coniglio. Sospettosa, sì. È una di quelle tradizioni, dice Chatti, quelle curiose che sembrano uscite da un vecchio libro di folklore. Vero però?
0: È vero.
1: Sai il cilindro? Va bene, allora... è vero, andrebbe detto, appena apri gli occhi, prima di dire qualsiasi cosa, la prima frase dovrebbe essere Rabbit, Rabbit, Rabbit.
0: Secco e, così.
1: Sì, cioè se già dici buongiorno,
0: no,
1: è fallito.
0: Già metà va via.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: E andrebbe detto per portare fortuna per tutto il mese. L'origine esatta non è certa, ma ci sono alcune teorie.
0: Sentiamone una.
1: Quella del complotto. No, scherzo.
0: No.
1: Il coniglio pare che sia un simbolo di fortuna, fertilità. Oh, per carità.
0: E buon coniglio, sì.
1: Sì.
0: Vedi quando si cerca, sei un coniglio.
1: Lo voglio. E prosperi. Se no, cosa prendo la pillola a fare? Lo risparmierei. Vabbè, comunque, ripetere il suo nome sarebbe un modo per attirare la buona sorte.
0: Certo.
1: Poi. La prima testimonianza scritta della tradizione risale ai primi del Novecento, anche se probabilmente era già diffusa a livello orale da molto tempo.
0: Ok.
1: Alcuni ritengono che derivi da antiche superstizioni britanniche legate agli animali considerati portafortuna.
0: Domanda?
1: Sì.
0: C'entra anche con la Pasqua, cioè perché noi abbiamo i conigli?
1: Questo me lo sono sempre domandato, anche perché non tutti hanno i conigli a Pasqua, cioè non tutti vedono come simbolo della Pasqua il coniglio nel mondo.
0: Vedi?
1: Noi sì, ma altri no.
0: Bah, vabbè.
1: C'è persino chi sostiene, dice Chatti, che ci si possa... che ci si dimentica di dirlo al mattino, ma si può rimediare dicendo Tibar, Tibar, Tibar. Ah, al contrario! Rabbit, Tibar. Cioè Rabbit al contrario, prima di andare a dormire.
0: Ah, quindi se non l'hai fatto appena sveglio puoi rimediare.
1: Sì, ma magari guardandoti allo specchio. Se quella roba un po'...
0: Tabir, com'è? Tabir?
1: Tibar. È Rabbit, Tibar, Tibar, Tibar.
0: Tibar.
1: Prima di andare a dormire, ok? Quindi se non l'avete fatto stamattina, un dettaglio divertente, dice Chatti, è che questa usanza è stata resa ancora più popolare da personaggi famosi. Ad esempio, il presidente americano Roosevelt pare fosse solito dire Rabbit, Rabbit, ma solo due volte il primo del mese, contribuendo a diffondere la tradizione.
0: Ho capito.
1: Quindi oggi, che tra l'altro è mercoledì, ricordatevi che oggi, sempre nei paesi anglosassoni, è il Hump Day.
0: Hump Day, sì.
1: Quindi la cima della collina. Lunedì e martedì sono in salita, la cima è il mercoledì, giovedì, venerdì in discesa.
0: E vai giù e...
1: Sì, sabato e domenica il tuffo in lago.
0: Ok, quindi timbal, timbal... No, non timbal, no, no, no, no, timbal è un altro. No, timbal, timbal, timbal. Mental.

0: detto che combo Madonna e Sabrinona Carpenter.
1: Sta andando forte.
0: Sì, sì.
1: Il pezzo sta andando molto forte. Tra l'altro non tutti hanno capito le istruzioni. Rabbit, rabbit, rabbit.
0: Sì.
1: Ma perché? Perché al contrario è difficile da dire, però sappiate
0: che... Tibar, Tibar.
1: È Tibar. Ecco, se volete così seguire questa tradizione anglosassone, che va bene ogni tanto. Io ad esempio ultimamente, e devo dire che ho avuto un riscontro incredibile, ho fatto la barca di San Pietro.
0: Che cos'è la barca di San Pietro?
1: Lo sapevo che non... Allora, la barca di San Pietro, adesso non so se era in che data è, però... Il 28, tra il 28 e il 29 di giugno, più o meno.
0: Beh, sarà San Pietro e Paolo.
1: Quando era San Pietro e Paolo? Lunedì.
0: Il 29.
1: 29, 29.
0: Che è l'anniversario di matrimonio dei miei, per quello lo so.
1: 28, 29, lì in mezzo cosa fai? La sera, io l'ho fatto e dicono che a me sembrava una cioppa.
0: No, no, Gianni, cambia base, un po' più di suspense.
1: Eh sì. Lo fai per vedere come sarà il tuo anno, per vedere, è una previsione per l'anno che
0: Oddio.
1: Sta per...
0: Oddio.
1: Allora, prendi una bacinella di vetro, rompi un uovo.
0: Sì.
1: Prima riempi d'acqua la bacinella.
0: No, non cotto.
1: No, no, crudo. Sì, nuovo, normale. Prendi la bacinella di vetro, ci metti dentro dell'acqua fredda, fredda, fredda, fredda.
0: Sì.
1: Prendi un uovo, nell'acqua, piano piano, piano piano, ci metti solo l'albume, il bianco.
0: No, allora aspetta, aspetta, aspetta. Quindi bacinella, acqua fredda.
1: Sì.
0: Rompo l'uovo, ma solo l'albume.
1: Solo l'albume nell'acqua, che deve entrare piano piano.
0: Ok.
1: Piano piano deve entrare. Si deposita sul fondo, lo metti all'esterno per tutta la notte.
0: Sì.
1: La mattina, miracolosamente, esce questa specie di veliero.
0: Ma cosa dici?
1: Sì, perché l'albume va verso l'alto, si solidifica. E quindi sembra, ovviamente ciò è dell'immaginazione, ma sembra un veliero con tantissime vele. A dipendenza se le vele si volgono verso l'alto, maestose, tu avrai un anno positivo. Se invece...
0: Anno brutto cos'è?
1: Allora, secondo me non era buono per me.
0: Infatti perché non c'erano vele?
1: Non le vedevo benissimo. Invece tanta gente ha fatto la foto del mio, come si chiama, del mio veliero, l'ha messa su Chatti, e Chatti diceva: guardate che questo sarà un anno.
0: Ma scusami, l'hai fatto nelle storie?
1: Sì.
0: No,
1: sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Me lo son perso.
1: Infatti mi sono meravigliato, io l'ho fatto così per
0: ridere.
1: Ma
0: chi è che te l'ha suggerita sta roba qua?
1: Morbio. Morbio è legatissimo a queste cosine qua, figurati. Infatti appena sa sta roba di Rabbit Rabbit, ogni primo sa,
0: certo.
1: Figurati. Io invece non sono tanto così. E mi dicevano: guarda che invece è positivo.
0: Scusami, buono. Ce l'hai la foto?
1: No, del mio no.
0: No,
1: del mio no.
0: E potevi tenerla.
1: Però è una cosa che fanno in tanti qua. Infatti mi hanno scritto un sacco di ticinesi dicendomi: l'ho fatto anch'io, ma...
0: Davvero?
1: Che... Sì, sì.
0: Scusami, ma perché proprio in quel giorno lì non si sa?
1: Non lo so.
0: Sarà legato a San Pietro?
1: Sì, sarà anche forse una cosa legata magari alla religione, non lo so.
0: Oddio, che roba strana.
1: Però è carino, nel senso...
0: Bello!
1: Anche da fare con i ragazzi, se proprio uno vuole, no?
0: Poi, tipo, sapevo, però sto per dirvi una fregnaccia, che se hai delle pietre che ti porti dietro, sapete che ogni pietra ha un potere.
1: Sì.
0: Magari da settembre poi intervistiamo un esperto, perché ogni pietra può apportare dei benefici.
1: Non so da mettere al collo, anche a tenere in tasca in casa,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì. Io ho la mia amica Cri che tiene una pietra piccolina sempre nel reggiseno, perché tu poi in tasca la perdo. Sì.
1: E l'aiuta, la fa
0: dici
1: sentire.
0: Di sì. Beh, insomma, dicono che poi quando c'è la luna piena, quando è... Ci sono dei rituali che devi seguire, tipo lasci la pietra fuori così si smagnetizza. Adesso non so dirvi, però è vero che lasciare fuori le cose di notte a seconda di...

0: di che notte è.
1: Esatto, prova a aiutare.
0: Sì.
1: E ricordatelo, magari potresti farlo, è carino, anche perché il risultato del giorno dopo è abbastanza incredibile.
0: Ora dell'anno prossimo, già tanto se siamo qua.
1: Meglio dire Rabbit Rabbit una volta al mese, bella lì.
0: Chissà che programma faremo, dove saremo. Va bene, leggi qualche messaggio, siamo pieni.
1: Allora, povero Gianni cambia base.
0: Ah, scusatemi, qualcuno mi ha scritto Marghe, ma come soffi il naso. Vi chiedo scusa, perché siamo sempre sotto Teleticino. Siccome non voglio rovinare il trucco sul naso col fondotinta, io faccio delle specie di orecchiette con il fazzoletto e infilo e basta, solo per asciugare. E quindi mi rendo conto che non sia bellissimo da vedere in TV. Adesso la prossima volta spengo le telecamere. Sì. Vabbè,
1: è arrivata una foto di una barca di San Pietro, così capisci.
0: Fammi vedere.
1: Te la ingrandisco e rimarrai stupita. Ecco, vedi che sembra un veliero?
0: Oddio!
1: Hai visto?
0: Ma che bello!
1: È perché l'albume cosa fa? Si solidifica, va verso l'alto,
0: certo,
1: e crea come delle vele. Sembra un veliero. Infatti dice: buongiorno ragazzi, questa è la mia, ma serve un vaso non troppo largo sotto. Beh, avrà un anno meraviglioso, ma che roba.
0: Ok, bellissimo.
1: Bene.
0: Oddio, su veliero mi si è sbloccato un ricordo con i Goonies, uno dei miei film preferiti.
1: Bello.
0: Ma che ne sanno i 2000? Secondo voi i giovani d'oggi li guardano ancora quei film lì?
1: No.
0: No, eh?
1: No. No, ho provato a far vedere Ritorno al futuro ai due ragazzi di casa. Ho detto sì, però niente di
0: davvero,
1: che.
0: Davvero, mio nipote va matto per Ritorno al futuro. Dai, 6 anni, impazzito. Dai.

0: Beh, Radio 3, Van Halen non male, eh?
1: Non male. Allora, intanto tantissime foto di barche di San Pietro, vedi che tu hai detto è molto diffusa come
0: cosa. Pensa a te.
1: Ma ne arriva una nuova.
0: Sì.
1: Acqua di San Giovanni, si chiama così.
0: Acqua di San Giovanni.
1: Sì, allora, la notte tra il 23 e il 24 giugno.
0: Sì.
1: Si prepara una ciotola con dei petali di fiori in una ciotola con dell'acqua, presumo.
0: Sì.
1: Con dei petali. Là, devi dire queste parole: lavami il male, portami il bene. A quanto pare lo fanno in molti ed è un'altra cosa che ti porta bene.
0: Amici, scusatemi, però il 24 giugno è passato, il 29 giugno è passato, non abbiamo un rituale da fare da adesso in poi?
1: E oggi c'era quello del rabbit, è passato pure quello. E basta.
0: E qualcuno per i prossimi mesi.
1: No, le tue chance sono andate.
0: Mi girano le scatole perché adesso non possiamo tornare indietro. Scusami, chi è la nostra amichetta che ci ha scritto che purifica le pietre? Cos'è che ha detto di notte?
1: Ah sì, c'è un'altra ascoltatrice che dice: allora, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Io ricarico sempre le mie pietre alla luna piena, la Miki.
0: Ah,
1: prende le
0: vedi?
1: Sue,
0: vedi?
1: Pietre, sì.
0: Va bene, allora vi do tempo. Pubblicità è una canzone fighissima, Fabri Fibra, tranne te, che potete dedicare a chi vi sta sulle a chi vi sta
1: Vale.
0: Sì, Vale.
1: Vale. Allora,
0: della serie siamo qua tutti di 20 tranne te, per trovare altri rituali per i prossimi giorni, va bene?
1: Ci sta.
0: Dai.
2: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

0: Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare!
1: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti, tranne te!
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico!
0: Ok,

0: Che bella!
1: Mi fa ridere. Adesso ho avuto il tempo di pensarci. Allora, ho frequentato casa Tarducci, cioè casa Fabri Fibra e Nesli, per tantissimo tempo, no? A Senigallia.
0: Scusate.
1: Questo è uno starnuto per chi.
0: Oddio.
1: In radio dice: cos'è sto rumore?
0: Scusami, Tarducci, perché Tarducci?
1: Perché si chiamano così di cognome.
0: Ah, Tarducci.
1: Fabrizio Tarducci e Francesco Tarducci, Nesli e Fabri Fibra.
0: Ok. Vabbè, comunque, ok.
1: Un giorno, me lo ricordo sempre, siamo a pranzo. Cucinava Nesli, perché Nesli è uno che cucina molto bene, e a tavola c'eravamo io, la sorella, perché hanno anche una sorella, Fabri e la mamma.
0: Sì.
1: La mamma mi dice: Maxi, a me, dice, ma tu che hai la testa sulle spalle,
0: certo,
1: diglielo ai miei figli che la via della musica non è la cosa... No, da percorrere, è una via da percorrere, è un hobby. Diglielo tu. Io mi ero fatto Svizzera, Senigallia per fare musica.
0: Certo.
1: Di non fare musica.
0: Certo.
1: Capito? E noi ci chiudevamo in studio e lavoravamo come matti. E io dicevo: ma signora, ma è una passione che poi può diventare qualcosa di più. Ma no, digli che devono studiare. E sotto il tavolo Fabri che mi tira i calci, come per dire: dille di sì, molla il colpo, andiamocene.
0: Ma che carino!
1: Sì, e l'immagine è Nesli col grembiule,
0: sì,
1: cucina, aveva fatto degli spaghetti col pesce buonissimi, e noi invece come pasciacche ci facevamo servire da lui. Questa è un'immagine che mi viene...
0: Che carino!
1: Mi sorviene spesso, sì, molto carino. Adesso purtroppo tra di loro non c'è un buon rapporto, purtroppo.
0: Che peccato però!
1: È ultimamente uscito su internet che si stanno scornando, insomma, non vanno d'accordo.
0: Mai!
1: I due fratelli. Però faceva sorridere la mamma di un personaggio che poi è diventato famoso come Fabri, che ti dice: digli di non fare la musica, che non è una via...
0: Beh, io mi ricordo mio padre all'inizio, quando era uscito Instagram, proprio i primi periodi.
1: Sì.
0: E mi diceva: non fare come tutti gli altri che mettono gli affari loro su quel coso lì, perché non troverai mai lavoro. Perché lui diceva certe cose, cioè,
1: non si dica.
0: No. Cosa fai tu durante la giornata non deve essere condiviso con gli altri, no? E poi a un certo punto mi ricordo che gli dissi: sai papà che alcune persone guadagnano facendo quella roba lì? Ma figurati, branco di pirla, perché poi
1: non c'è mezzi termini.
0: No.
1: Branco di pirla, cioè, benissimo.
0: E invece, ragazzi, devo dire che... Scusatemi, sto leggendo: buongiorno, in questo periodo dovrei accendere il palo santo.
1: Sì, sì.
0: L'acqua di San Giovanni, chi più ne ha più ne metta. Ma non funzionerebbe comunque, visto che qualcuno spacca specchi per me. Spacco specchi per me in una vita parallela.
1: Più che altro, ma... che qualcuno, non so se hai visto, ha mandato la foto, ha fatto sia l'acqua di San Giovanni,
0: sì,
1: sia la barca di San Pietro.
0: Ebbene, il dubbio.
1: Sì, tutte e due. Tutte due.
0: Ma tu sei superstizioso, dovremmo prima... questa è una parentesi,
1: no,
0: che ha bisogno...
1: No, però mi piacciono queste cose della tradizione.
0: Cioè, tipo, se attraversa la strada un gatto nero, ci credi o non ci credi?
1: Ci credo.
0: Ah.
1: Devo ammettere che un pezzo...
0: Appoggiare il cappello sul letto, lo appoggi?
1: Sì, quello sì. Non lo sapevo, adesso non lo so neanche quello.
0: Mi hanno detto anche l'omino, sai l'omino per appendere i vestiti?
1: L'appendiabiti?
0: Sì.
1: Ah, ma va?
0: Non si dovrebbe appoggiare sul letto.
1: E dove lo metti?
0: Boh.
1: Quando ti
0: non
1: cambi.
0: Vorrei essere vulcano.

0: Nicky Jam e degli Yankee. Tra l'altro c'è una serie TV dedicata a Nicky Jam.
1: Davvero?
0: Molto molto carina. Adesso già un po' di anni, avrà un 6 o 7 anni, però molto bella. Invece noi siamo collegati con Locarno Monti, dico bene?
1: Guido Della Bruna, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Guido, bentornato, ormai ci hai preso gusto di la verità. Hai detto i ragazzi li voglio io.
0: Guarda.
1: Senti, volendoci anche uno slot alle 5 del mattino venerdì, se vuoi.
0: Se ti vuoi iscrivere.
2: Meglio di no.
1: Senti già ad avere un impegno, vero?
2: Esatto.
1: Va bene, allora, signore e signori, sigla.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: E andiamo a dare un'occhiata a quello che sarà il tempo oggi e ovviamente nei prossimi giorni. Prego Guido.
2: Sì, ecco, allora, per oggi c'è forse la giornata, l'unica giornata un po' diversa dalle altre. Infatti abbiamo già della nuvolosità abbastanza estesa, la mattina ancora farsi vedere un po' di sole, però la nuvolosità tende a aumentare. Abbiamo una perturbazione che al momento si trova proprio adagiata sul versante nord alpino e a poco avanzerà verso sud, e questo porterà allo sviluppo di alcuni rovesci, alcuni temporali, potrà fare anche qualche temporale forte sul Ticino centro meridionale. Però si tratta di fenomeni che probabilmente non toccheranno tutto il territorio, un passaggio rapido soprattutto nel primo pomeriggio, e dopo il passaggio di questo fronte avremo l'entrata del vento da nord che dovrebbe poi far dissolvere completamente la nuvolosità entro la sera. Nel corso della sera le nuvole spariranno dappertutto.
1: Comunque Guido, perdonami, ieri sera ero a Melide
0: bel 25
1: con Maxi, cavolo, l'ho guardato, ho detto per la prima volta non si boccheggiava, si stava benissimo
0: sul lago almeno, Guido.
1: Sì, però lì a Melide 4 giorni prima era una roba da veramente da strapparsi la pelle, che bello.
2: Sì, ma possiamo anche dire a proposito di canicola, per il momento è sempre attiva l'allerta di canicola. Oggi ci sarà una pausa proprio a causa di questo passaggio della perturbazione, ci saranno delle temperature, non supereranno più i 30 gradi alle basse quote, saranno attorno ai 28 gradi circa, però il tutto riprenderà domani ma con aria molto più secca. Da domani in avanti avremo una lunga serie di giornate soleggiate, però non più afose.
1: Non più clima tropicale, Guido, quindi che bello.
2: Esatto, col vento da nord avremo anche l'arrivo di aria nettamente più secca. La fase di vento da nord sarà abbastanza breve, comincerà questo pomeriggio o la sera, avremo ancora in parte anche domani, e poi il vento dovrebbe calmarsi, però resterà l'aria secca, quindi ancora molto calde, avremo delle massime sui 31-32 gradi, minime probabilmente un po' più basse rispetto a quelle degli scorsi giorni e tasso di umidità relativa molto più basso, quindi è sì canicola ma molto più sopportabile di quella che avevamo nei giorni scorsi.
1: Che bella notizia, bene.
2: Ecco, troppi altri dettagli difficili da darne perché, come dicevo, ci aspetta una lunga serie di 7, 8, 10 giorni con tempo che non partirà molto. Ecco, avremo un tempo soleggiato, qualche nuvola ogni tanto ci sarà, ad esempio venerdì pomeriggio potremo avere qualche banco nuvoloso in più, altrimenti niente, giornate quasi fotocopie l'una dall'altra fino, diciamo, a metà della prossima settimana sicuro, magari anche più in là.
0: Ah, ok.
1: Va bene.
0: Tanto sole, dai. Va bene.
1: Noi stiamo, allora, va bene. Prendiamo e stiamo. Ciao Guido Della Bruna, grazie mille, un abbraccio a te e a tutto il team di Locarno Monti, un abbraccio e buon lavoro.
2: Grazie altrettanto, buona
1: ciao,
2: giornata.
1: Ciao. Scusami, guarda con che sound salutiamo Guido Della Bruna.

0: L'avevo conosciuto a Sun Valley, dice Antoine, un folle, un meraviglioso folle.
1: Vero, confermo.
0: Guarda quanti anni ha.
1: 51.
0: Ecco, credetemi che dava, come si dice, non dava da mangiare.
1: Dava, avete la paga.
0: Sì.
1: Dava la paga.
0: Dava la paga?
1: Ah, cioè ai ragazzi,
0: sì,
1: più giovani,
0: sì.
1: Quello intendi?
0: Sì, sì.
1: Dava,
0: no,
1: da mangiare.
0: Dove da mangiare?
1: Nutriva le persone. Ecco.
0: No, che fenomeno. Va bene, allora ascoltate, abbiamo ancora il tempo di ascoltarci anche Calvin Harris con Dua Lipa, va bene?
1: Sì.
0: Poi news, poi comincia ufficialmente Sombrero.
1: Sì, sì, dove parleremo, come sapete, di mondiale in modo tecnico, quasi noioso.
0: Sì, infatti vado a ripassare.
1: Ecco.

0: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: 2 minuti e sono le 8, buongiorno.
7: Ticino News mattina.
8: A mercoledì 1 luglio, l'informazione del mattino, quest'oggi in compagnia di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
6: Buongiorno.
8: Ampio spazio stamane sui quotidiani ticinesi sulla decisione del Consiglio di Stato di bloccare cautelativamente una parte dei ristorni dei frontalieri destinati alla Lombardia. L'obiettivo, un dietrofront sulla cosiddetta tassa sulla salute che appunto la Lombardia intende applicare ai cosiddetti vecchi frontalieri, una violazione degli accordi in vigore, ha ribadito il presidente del governo Claudio Zali, nonostante una perizia della Confederazione abbia detto l'esatto contrario.
6: E le reazioni non si sono fatte attendere, a cominciare proprio da Berna. Il Consiglio federale, ieri la presidente Karin Keller-Sutter ha incontrato a Roma le autorità italiane per discutere della questione, ha espresso rammarico per la decisione del Ticino, ritenendola ingiustificata e priva di un reale nesso con le questioni sollevate dal cantone.
8: Keller-Sutter che ha ribadito che il Ticino non sarebbe penalizzato in modo particolare, che la Confederazione comprende le esigenze delle regioni di confine ma non condivide la scelta ticinese. Berna e Roma hanno comunque concordato di avviare un confronto fra Ticino e Lombardia per chiarire la normativa, tentare di ripristinare il regolare flusso di ristorni. La Svizzera si è inoltre detta disponibile a rivedere la convenzione contro le doppie imposizioni.
6: E sono diverse le reazioni arrivate anche dall'Italia. In primis la regione Lombardia si è dichiarata disponibile ad aprire un tavolo di confronto con il Ticino, ma senza ultimatum e su un piano di parità. Il Partito Democratico da parte sua ha criticato duramente la tassa sulla salute, definendola illegittima e contraria agli accordi tra Italia e Svizzera, tanto da chiedere il ritiro della misura, sostenendo che danneggia i comuni di confine e mette a rischio proprio i ristorni. Infine l'Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera ha chiesto un incontro urgente con il governo di Roma per affrontare la questione dei ristorni.
8: E anche Giona Carcano nel suo editoriale sul Corriere del Ticino torna sulla decisione del cantone, a suo dire una decisione che ha un significato soprattutto politico interno. Oltre alla questione della tassa lombarda, il Ticino vuole sollecitare Berna su altri temi come la perequazione finanziaria, gli aiuti per la ricostruzione della Valle Maggia, i trasporti e i costi della sanità.
6: Carcano la definisce una scelta rischiosa. Se il blocco porterà un dialogo con Berna e Roma, spiega, potrebbe dare risultati positivi, ma in caso contrario il Ticino rischia di isolarsi, deteriorando i rapporti sia con la Confederazione sia con l'Italia e con i comuni di confine, senza una chiara strategia.
8: Giacomo Agosta sulla regione evidenzia quella che invece definisce una contraddizione nella posizione della Lega sul blocco parziale dei ristorni all'Italia. A suo dire la cosiddetta tassa sulla salute introdotta dall'Italia avrebbe l'effetto di rendere meno conveniente lavorare in Ticino per i frontalieri, riducendo così la concorrenza sul mercato del lavoro e il dumping salariale, obiettivi che la Lega ha sempre dichiarato di perseguire. Per questo ritiene incoerente che la Lega sostenga il blocco dei ristorni, una misura che punta invece invece a impedire l'applicazione della tassa e a mantenere invariata la situazione attuale.
6: Torniamo ora a parlare della riunione tenuta dal consigliere di Stato Claudio Zali relativa al 14enne detenuto per circa un mese al carcere La Farera. La sottocommissione finanze, che esercita l'alta vigilanza sul caso, ha sentito alcuni dei partecipanti all'incontro. Sentiamo allora il presidente Fiorenzo Dadò.
9: Sicuramente ci sono degli aspetti che così adesso in grandissime linee non sembrano ancora perfettamente chiari. Però ripeto, bisogna mettere assieme le varie audizioni, sono state dette tante cose, tante domande e poi c'è ancora una commissione che ci sta lavorando, che è la commissione giustizia. Quando avremo tutto sul tavolo, tutto il materiale sul tavolo, potremo dire se basta o se bisogna fare degli ulteriori approfondimenti o se qualcuno d'altro dovrà fare degli ulteriori approfondimenti.
6: La citata Commissione Giustizia e Diritti ha deciso di voler organizzare a sua volta delle audizioni, così la presidente Cristina Maderni.
10: La Commissione ha deciso di istituire una sottocommissione che incontrerà il Consiglio della Magistratura e la magistrata dei minoranni per accertare come si sono svolti questi fatti e se ci sono dei punti che dovranno essere eventualmente approfonditi. Il nostro obiettivo è capire come è stato organizzato questo incontro, come si è svolto e che non ci siano state ingerenze sulla magistratura, rispettivamente che tutto quello che è l'apparato della magistratura e della giustizia sia funzionante nel rispetto delle leggi e che non ci siano delle lacune. Questo da questo punto di vista e soprattutto che non ci siano stati anche dei problemi con gli altri apparati amministrativi.
8: Sui bilaterali 3 si va verso la doppia maggioranza di Popolo e Cantoni, a ribadirlo la Commissione delle Istituzioni del Consiglio degli Stati con un verdetto risicato che mostra una volta di più come la questione sia divisiva, una doppia maggioranza alle urne che di fatto alzerebbe il grado di difficoltà per approvare i trattati. In settembre il progetto sarà esaminato dalla Camera dei Cantoni insieme all'intero dossier europeo.
6: Intanto proprio oggi entra in vigore lo scudo europeo sull'acciaio, una stretta che coinvolge anche la Svizzera, che non ha ottenuto la deroga che sperava, e così a partire da oggi le aziende elvetiche potranno esportare nell'Unione una quantità minore di acciaio in esenzione dai dazi doganali rispetto al passato. Swiss Mem si dice preoccupata: non solo le acciaierie svizzere vedranno limitate le proprie esportazioni verso l'UE, sottolinea l'Associazione dell'Industria delle Macchine, Elettrotecnica e Metallurgica, ma anche i loro clienti all'interno dell'Unione subiranno le conseguenze.
8: E oggi, 1 luglio, entrano in vigore anche diverse novità legislative in Svizzera. Nel codice civile, ad esempio, viene introdotto il principio dell'educazione non violenta, saranno vietate esplicitamente le punizioni corporali, i trattamenti umilianti, mentre i cantoni dovranno offrire servizi di consulenza alle famiglie.
6: Cambiano anche le regole per il trasporto degli animali, che sarà consentito di notte nei giorni festivi per ridurre lo stress dovuto al caldo, e quelle della circolazione stradale con multe immediate per il sorpasso vietato a destra, la guida contromano nelle rotatorie e altre infrazioni. Inoltre viene abolito il divieto in vigore da oltre 70 anni delle gare automobilistiche su circuito, che potranno essere autorizzate dai cantoni nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali.
8: Novità anche nella segnaletica, che sarà più uniforme e chiara, con nuovi cartelli per ciclisti, sentieri escursionisti e itinerari turistici. Per contrastare le frodi telefoniche, poi, le chiamate provenienti dall'estero ma con numero di cellulare svizzero dovranno essere identificate come tali.
6: In ambito sanitario, le casse malati potranno consigliare ai pazienti alternative meno costose come i farmaci generici, e alcuni rimborsi saranno versati direttamente ai cantoni. L'assicurazione di base coprirà inoltre alcune app digitali per il trattamento della depressione prescritte dal medico, mentre la riduzione delle tariffe di laboratorio consentirà un risparmio stimato di circa 85 milioni di franchi all'anno per il sistema sanitario.
8: Il prossimo 28 novembre gli svizzeri torneranno a votare su 4 importanti temi a carattere federale. Il più rilevante riguarda il finanziamento della 13ª rendita VS, che sarà sostenuto con un aumento dell'IVA dello 0,4% a partire dal 2028. Si voterà anche sull'iniziativa del centro per eliminare la penalizzazione fiscale delle coppie sposate, mantenendo la tassazione congiunta, sull'iniziativa iniziativa che vuole limitare i fuochi d'artificio per ridurre rumore e inquinamento sul referendum contro l'allentamento delle regole per l'esportazione di materiale bellico.
6: Nel frattempo è iniziata la raccolta delle firme per 3 nuovi referendum. Il primo si oppone alla possibilità di costruire nuove centrali nucleari. Il secondo contesta la prevalenza dei contratti collettivi sui salari minimi cantonali e comunali. Il terzo riguarda infine l'accordo di libero scambio con la Malesia, criticato perché favorirebbe l'importazione di olio di palma senza sufficienti garanzie contro la deforestazione e il lavoro forzato.
8: La cronaca ora: i pompieri di Locarno hanno domato le fiamme che si erano sviluppate lunedì sera tra Vegno e Cardada, alle pendici del Monte Trosa sopra Locarno. Ieri una dozzina di militi sono stati impegnati nelle operazioni, appoggiati da 2 elicotteri civili con lanci mirati e trasporto d'acqua in quota.
6: Da metà pomeriggio le forze si sono concentrate sui lavori di raffreddamento e bonifica, proseguiti fino alla sera. Questa mattina è invece prevista una ricognizione con il forestale presente già da ieri al posto di comando per stabilire quali saranno i prossimi passi.
8: Le aziende industriali di Mendrisio invitano i cittadini ad utilizzare l'acqua potabile in modo più responsabile per prevenire possibili carenze durante questi periodi di caldo e siccità. In un volantino distribuito a tutte le economie domestiche consigliano di irrigare giardini e prati a giorni alterni, alternando anche i numeri civici pari e dispari, così da ridurre il carico sulla rete idrica.
6: Suggeriscono inoltre di non tagliare l'erba troppo corta, perché un prato più alto trattiene meglio l'umidità e richiede meno acqua. Tra le altre raccomandazioni figurano l'utilizzo di programmi a basso consumo per lavatrici e lavastoviglie da avviare solo a pieno carico e il controllo periodico di rubinetti e cassette del WC per evitare sprechi.
8: Venerdì all'alba la Svizzera affronterà l'Algeria nei sedicesimi di finale del Mondiale di calcio. Diversi maxischermi che saranno allestiti e fruibili già alle 5 del mattino, orario svizzero d'inizio della partita. Collina d'Oro, Mendrisio e Chiasso hanno organizzato eventi per permettere ai tifosi di seguire insieme la Nati.
6: A Montagnola, in piazza Brocchi, il comune offrirà la colazione ai presenti. A Mendrisio, nel piazzale alla Valle, i bar saranno aperti già dalle 5 e verranno offerti croissant. A Chiasso la partita sarà proiettata in piazza Indipendenza con l'invito a rispettare la quiete pubblica.
8: Anche a Bellinzone il municipio ha autorizzato la proiezione della partita sui maxischermi del parco urbano e di piazza Grande a Giubbiano, oltre che nei bar che lo desiderano.
7: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
8: Rallentamenti da Gaggiolo e Bizzarrone verso Mendrisio, tra Gravesano e Manno, sulle vie d'accesso al centro cittadino di Lugano.

0: adesso voi siete impazziti, c'è una certa età, eh. Ai amici, ai. Buongiorno Michael, bentornato.
1: Allora, si sentiva la musica fino fuori nel piazzale, ve lo dico, eh.
0: Beh ragazzi, io ammetto che l'acustica qua dentro è pazzesca. Quindi quando c'è un bel pezzo lo pompa a palla.
2: Vero. C'è da dire una cosa. Adesso stavo guardando la maglietta di Michael, il colore.
1: Sì.
2: E si avvicina molto, non è uguale, ma si avvicina molto a un cocktail che ieri per la prima volta ho visto su un tavolo.
1: Sì, è vero.
2: Anche te ha impressionato?
1: Sì.
0: Perché io non l'ho visto che eravamo insieme,
2: scusate. Forse perché lo stavi bevendo?
0: Ah, era il mio.
2: Sì.
0: No, era rosa, amici.
2: Sì, però sì, era un rosa violaceo.
1: Era un bicchiere strano, non era un bicchiere come tutti gli altri.
0: Beh,
1: che bicchiere era?
0: Era un bicchiere un po' più spesso e un po' più largo, perché per una donna grande non ci vuole un bicchiere grande, ma un grande bicchiere cinghiale.
2: Bicchiere cinghiale.
1: La sapevo, sì. Questa la sapevo.
0: La sapevi?
1: Sì, la sapevo.
0: Davvero?
1: Il cinghiale mica era quello della vernice, giusto?
0: Sì, il pennello.
2: Il pennello.
1: Allora, vedi.
2: Poi parliamo anche della spennellata che anche oggi ti è andato sulla fronte. Ma
0: scusatemi, perché tu sei fuori dal cerchio della fiducia oggi che non sei vestito in tinta con noi?
2: No, in realtà l'uomo con le palme è sempre nel cerchio.
0: L'uomo con le palme. Il mio amico, io c'ho le palme.
1: Sì, che però la palma lo sapete che deve essere eliminata dal Canton Ticino? Avete letto l'articolo?
2: Perché porta germi?
1: Tutti quelli che hanno le palme in giardino avevano dato l'ultimatum 2 o 3 anni fa che si potevano tenere. Adesso, sì, adesso siete fuori legge.
2: Siete chi? Io non ho neanche il giardino. Sono dove?
1: No, lo dico alla gente a casa, se avete una palma in giardino siete fuori legge adesso, no, sappiate.
0: Ma aspettate, ma è vero?
1: No, è vero, le palme non si possono più avere nei giardini perché inquinano.
0: Cosa portano, poverette?
2: Beh, la palma va a petrolio. Come va? Come si respira?
0: Scusa.
1: No, perché c'è un problema con il Ticino. Non sembra più il Ticino, dicono. Il Ticino adesso sembra
2: I Caraibi.
1: Esatto, sembra più una.
0: Ma meglio, no?
1: È vero,
2: beh, tanto.
1: È per salvaguardare
2: La fauna.
1: La fauna autoctona, una roba del genere. Esatto.
0: Ah, ma allora
2: credi
0: è...
2: per dire autoctono ce l'ha messo.
1: Mamma mia.
2: Però, sì.
0: Scusatemi, allora non inquinano in festa, è semplicemente una questione culturale?
1: Inquinano la cultura, sì, bravo. È un po' come l'inquinamento luminoso, non è che inquina la luminosità.
0: Ma
1: però...
0: scusatemi, io da Ascona ho sempre visto le palme.
2: Verranno eliminate.
0: Attenzione. Ma c'erano da mo'.
2: Verrà eliminata Ascona. Ascona, qualcosa deve andare via. Ragazzi, Ascona è persa, basta. Fa niente, ci sarà una rivoluzione e la riprenderemo.
0: Dai, sigla,
1: vai.
2: Scritto il sindaco di Ascona.
0: Oh no!
1: Cosa dice?
2: Radio 3 viene eliminata da adesso da Ascona. Quindi bene, abbiamo perso un bacino importante. Grazie.
1: Tanto parlano svizzero tedesco.
2: Bravo, metti il cane. Bravo, cerchiamo di limare le...
0: Allora, parliamo di un'altra cosa che andrebbe eliminata oggi. Ho bisogno, per favore, Gianni, di una base un po' cupa / che crei del mistero.
1: Ok, cupa e mistero,
0: sì.
1: Cupa e mistero. Ah, questa forse, sentiamo. No, questa.
0: Sì,
1: questa.
0: Sì.
2: Un pippone così.
0: Sì.
2: Cos'è?
0: Voi pensavate di limitarvi a eliminare le palme oggi? Noi no.
2: No.
0: Noi andiamo alla radice del problema.
2: Delle palme anche.
0: Quando l'unto prende il sopravvento, intervengo io con un prodotto che avevo a casa da almeno 5 anni.
2: L'unto sulla fronte di Michael.
0: Sì.
2: Lo sgrassiamo finalmente.
0: Sì, perché voi vi preoccupate delle palme e l'unto sulla fronte di Michael, chi ci pensa?
2: Lo sgrassiamo oggi.
1: Sì, ma mica detto che non ero unto ieri, che ero solo...
0: Sei solo lucido.
1: Secco, mi hai detto.
0: No.
2: Secco.
0: Non ho detto secco.
2: Arido, ha detto arido.
0: Hai la pelle... Sì, è vero, non è unta, è la pelle che è lucida, non è l'effetto dell'unto. Ma con questo prodotto che ho a casa da 5 anni.
2: 5 anni, quindi è scaduto da 4.
0: Vedrai che.
1: Ma c'è su una sirena, cos'è che c'è su?
0: No, è un sub donna.
2: No, sai il canto delle sirene quando ti avvicini alla fine? Ecco, quello sentirai.
0: No, ragazzi, perché è waterproof.
2: Ah.
0: Quindi quando tu andrai a buttarti.
2: Bella. Significato di waterproof? Vai,
1: waterproof.
0: Sì.
1: Che resiste all'acqua.
0: Sì.
2: Bravo.
0: Waterproof.
2: Buono. Magari non lo sa.
0: Quindi io vi do tempo una canzone per sintonizzarvi su Teleticino e assistere all'eliminazione una volta per tutte nella vita al lucido, perché non è unto, al lucido sulla fronte di Michael.
3: Mai dire mai.
1: Mai dire mai.
3: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: grazie.
1: Ormai mi ero abituato alle mollette in testa da Tizio, ma me le toglie. Ho detto tienile.
2: Sta benissimo.
1: Ma comunque, sì, andremo a opacizzare Michael subito dopo la pubblicità. Prima, non è vero che non si possono più avere, parlano delle palme. Mm-hmm. Non si possono più piantare palme nuove e per quelle esistenti andranno a fare un sistema dove non rilasciano più semi che svolazzano in giro.
2: Scusatemi, ma quindi il problema è che la palma mangia le altre piante o la palma rovina la cultura del Ticino?
0: Io ho letto recentemente sul Corriere del Ticino, tra l'altro lo salutiamo.
1: Il Corriere tutto?
0: Il Corriere del Ticino,
1: il signor...
0: Un articolo molto molto interessante dove si parlava appunto che la palma adesso è preoccupante dal punto di vista culturale, perché uno fa una fotografia al Ticino e la palma,
1: ma sembra di essere,
0: cioè non c'è un castagno o un pioppo,
2: ho capito,
0: una quercia, capito, c'è la palma, e questa cosa non va bene effettivamente. È come se vai a Zermatt e non c'è più il cervino.
2: No, chiarissimo.
1: Lo tagli e ci metti cosa? Una collina toscana,
0: esatto,
1: no? Non
0: capito.
1: Va bene.
2: Vabbè.
0: Tu non sei legata alla natura?
2: Io sono legata alle palme.
1: Ti piacciono le palme?
2: Sì, tanto.
1: Ma va?
2: Mi ricordano un po' il mio passato da assistente di volo, il giro per il mondo.
1: Beh, vai in giro per il mondo, qua in Ticino non ci sono
2: poi
1: più.
2: Poi la palma fa subito vacanza.
0: Quello sì.
1: Quello è
0: d'accordo.
1: Vero.
2: Cioè,
1: sono
2: dai.
1: Ma anche una betulla, guarda che una betulla fatta bene, messa lì nel punto giusto, no, ti fa vacanza.
0: Ma vedo che tu apprezzi la natura. Marghe,
2: cosa mi punti il dito?
1: Ha puntato, vero?
2: Ha
1: puntato
2: che io con un certo giudizio.
0: Non ho una grandissima esperienza in ambiti, diciamo, di scelta di persone. Però io le persone, quelle poche che scelgo,
1: poche che scelgo,
0: le seleziono in base a quanto amano gli animali e quanto amano.

0: diceva il bodyguard, ha una mano così. Sono in giro, ragazzi. Noi ci preoccupiamo delle palme, dovremmo eliminare il ragnivellino.
1: Ragnivellino andrebbe. Lo vuoi nel cerchio? Sicuro che la vuoi nel cerchio?
2: La natura ti piace, la natura?
0: Ma sì, tanto.
1: Ma non è vero.
0: Sì, mi chiamo Margherita.
1: Qua fuori, mentre che c'era un prato, era se bruciato, è stata lei di notte. Ma no, va che fa delle stragi a luci.
0: Sapete cosa mi piace tanto, tanto, ma non ho spazio per averla perché non ho il giardino? Le salice piangente. Perché mi piazzo sotto a leggere un libro.
1: Ma che spazio in giardino che vivi al decimo piano? Tu non hai il giardino.
0: Non ho il giardino, infatti.
1: Ma perché ti inventi cose? No, scusate, non ho spazio nel mio giardino. Ma quale?
0: Non c'è il mio giardino immaginario, non c'è spazio.
1: Ah, allora sì.
0: Ho solo il balcone.
1: Scusa, allora sì.
0: Tra
1: non
0: l'altro, non ve l'ho mai raccontato. Casa mia, sapete che abito a Pazzallo, no? Sotto, ai piedi del mio palazzo, c'è un giardino, ma è un giardino fatto a dune. Non ci si può mettere neanche a prendere il sole. E un giorno ho detto, ma che strano, tutte queste dune. Mi hanno detto che le hanno create artificialmente per non far giocare i bambini a calcio, che se no facevano comoche.
2: Che brutto. Questa è una tristezza che divampa.
1: Ma sai perché? Il ticinese sta cambiando per colpa delle palme. Non è più il ticinese di una volta.
2: È vero.
1: Viva il
2: tutto
1: ghiaccio.
2: Nasce dalle
0: tutto
2: palme.
0: Tutto nasce dalle palme.
2: Combatteremo le palme insieme a voi.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotriss ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotriss, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotriss, la grandine passa, la qualità resta.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: Avissi, Addicted to You, Avissi, grandissimo, sì. Purtroppo non c'è più, ricordiamo che c'è un bellissimo film su Netflix, anzi sono due film.
1: Netflix?
2: In che? Netflix. Come l'hai chiamato?
0: Netflix.
1: Che non è Netflix, è un'altra cosa, Netflix.
2: È la versione Temu, ho capito. Ma scusami, non uno ma due film?
0: Due film su Avissi, davvero...
1: Film, documentari.
0: Sì, docufilm.
2: C'è?
1: Sì, va bene. C'è. Animati, tra l'altro. No, uno l'ho visto,
0: sì.
1: Dove lui è proprio in studio e parla della sua sofferenza, della sua malattia, del fatto che soffriva il fatto di stare davanti alla gente, però è uno che in un anno faceva 400 concerti, quindi c'è. Insomma era sempre in giro. E poi niente, è finita come è finita. L'altro non l'ho visto.
0: Sì, c'è anche l'altro. L'altro è un po' più romanzato non utilizza le immagini del primo. Cioè il primo erano proprio immagini autentiche. Vere, perché Avissi aveva in mente di fare un documentario. Quindi si faceva riprendere nei momenti di disagio, in stanza, nei momenti
1: ma
0: più intimi.
1: In ospedale.
0: Sì. C'è tutta questa documentazione originale che ti lascia un po' lì.
1: Lui che lavora in studio con Chris Martin, sì. Dei Coldplay,
2: che
1: o
2: bello.
1: Con altri. No, stupendo, è uno dei più belli, sì.
2: Allora, adesso parliamo di cose concrete.
0: Io pensavo ti fossi dimenticata.
2: No. Grazie. Tra le mie mani cosa vedete?
1: È una crema.
2: Balsamo. Non è una semplice crema.
1: Balsamo tigre.
2: No. Cavolo, ce l'avevo il balsamo tigre, potevo portarlo, non ce l'ho.
1: Mettiglielo sulla fronte che gli fa bene.
2: Che cos'è?
1: Uno spray, una crema, un unguento.
2: Questa base con sotto la luna blu.
0: Unguento?
2: La vocina mi piace. No.
1: No, non unguiamo.
2: Questa è la base del trucco. È un primer opacizzante.
1: Ah, primer.
2: Perché il tuo non è unto.
1: No.
2: Tu hai una pelle ostinata.
0: Sì. Tu mi hai già analizzato, sì. In questi pochi giorni, sì. Mi hai già analizzato. Sì.
2: Sto per alzarmi.
0: Attenzione.
2: E venire a...
0: Attenzione.
2: Porre del prodotto sulla tua fronte.
1: Sì. Ah, sì. E il prodotto rimarrà bianco per un paio d'ore, quindi sarai bianco in fronte. Va bene?
2: No?
0: No, io spero di non essere squaiato. Non mi squaio, giusto?
1: Squaio? Cosa vuol dire squaio? Cioè scuoio.
2: Ecco il prodotto.
1: Sì, l'abbiamo visto il prodotto. Cos'è? Lo sconto 15% che lo mostra.
2: Ah. 20.
1: Sta mettendo del prodotto sul dito.
2: Sta mettendo del prodotto sul dito, ecco.
0: Sì, paura.
1: Dal dito andrà alla fronte di Michael, che è molto unta.
0: Color senape. Color senape, ragazzi. Questa è senape.
2: Dio.
1: È andata male. Aspetta, allora, prima di applicare.
2: No. Devi mettere la faccia verso la telecamera, sennò non vedono la differenza.
0: Però se Barbetta non ci darà prima.
1: Barbie, mettici.
2: Allora aspetta, ti riprendo col telefono. La gente deve sapere.
1: Allora Marga è in giro col dito unto di una roba color senape orribile.
0: La gente vuol sapere chi noi siamo. Ve lo cantiamo.
1: Mamma mia, l'ultimo che ho usato sta crema si è squagliato. Cos'è che tu? Squagliato.
2: Allora osservate. Vai. La pelle lucida, sì. del nostro Michael. Che non è unto, in realtà è proprio un problema di...
0: Secchezza.
1: No.
2: Pelle ostinata.
1: È come se avesse un faro sempre in faccia.
2: Ma con questo prodotto la sua vita cambierà.
1: Ha posto il prodotto. E ora sta spalmando con le tre dita centrali.
2: Brucia! Per...
1: Come brucia?
2: Brucia! brucia!
1: Lo sta squagliando.
2: Vieni più avanti.
0: Si è squagliato, ma mi brucia dentro.
1: Lo sta ungendo, ve lo dico a casa.
2: Sì. Metti la testa più giù.
0: E giù, così.
2: No,
0: più giù, cosa devo scendere?
1: Ma Michael, però un po' di...
0: Così.
1: È in ginocchio davanti. Scusami. A Marghe. Scusami. Forse vuole chiederle in matrimonio.
2: Sì, oddio, sì, una volta.
0: Magni un PI. Non posso prendervi tutte e due insieme.
2: Dai. Potete mentirci. Ragazzi, osservate la differenza fra quella metà e questa metà.
1: Ma se si gira verso di me posso di...
3: È vero,
0: c'è una differenza?
1: Certo, da una parte sei lucido, dall'altro sei opaco completamente. È vero che ora si vedono le ossa, ma fa niente, si è squagliato. Va bene.
0: Ma fammi anche l'altra metà adesso.
2: No,
1: se no non si vede.
0: Va bene, grazie. No, ma fammi anche l'altra metà.
2: Adesso fuori onda te la faccio.
1: Sì. Magnum PI, tu vuoi prendere in tuo sposo Michael?
4: In qualche
1: sì,
4: modo
1: lo voglio.
4: Sono scelte tue. Anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: scusami, mi chiami Michael? Oddio, sei tu!
1: Non sembra lui.
0: Da quando Paco non si riconosce più.
1: È vero.
2: Grazie mille. Ho già chiesto anche...
1: Come che si chiama già?
2: Porofessional?
0: Porofessional,
2: che è la chiusura dei pori.
0: È un gioco di parole, invece che professional, porofessional.
1: Per i pori. Sì. Tra l'altro abbiamo scatenato, anzi hai scatenato un putiferio sulle palme. Perché qualcuno dice non tutte le palme, solamente
0: vengono
1: alcune...
0: per nuocere.
1: Esatto, solamente alcune specie. E perché le palme cosa fa? Evita che alcune nostre specie di piante crescano. Ecco perché viene, vuole essere eliminato, perché è un po' cattivella con le altre. Vabbè, basta. Mille messaggi su questa cosa.
0: Ho capito.
2: Ieri io sono andato a spasso col cane e mi è successa una cosa davvero inquietante. Voglio farvela vedere. È una cosa che vi dico, a me non è mai capitata di essere vista.
1: Dove ti è capitato?
2: Adesso ve lo faccio vedere su Radio 3 Connection. Praticamente vado in cima a Bosco Luganese e su una pietra mi ritrovo una muta. Sapete cos'è una muta?
0: No, aspetta, non ho capito.
1: Ah no, delle bisce.
2: Una muta che il giorno prima non c'era.
1: Dei serpenti, un serpente.
2: Esatto, una muta di un metro e mezzo.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Adesso faccio vedere. Ve lo faccio vedere. Io sono spaventatissimo, infatti non esco più di casa.
0: Scusami, era abbandonata lì così?
1: E beh, non è che se la mette in saccoccia, la prende in un sacchetto e la butta nei rifiuti, eh?
0: Ma cosa ci puoi fare con la muta?
1: Niente, è il serpente che cambia la pelle.
0: Ma non puoi farci una borsetta? No,
1: scarpe,
0: nel senso.
1: Scarpe.
0: No, nel senso, scusatemi, non fai del male all'animale, l'ha mollata lì lui.
1: Sì, ma è fine, non vale nulla.
0: Ah.
1: Capito?
2: Ti faccio vedere il video, che è ancora più inquietante. Guarda il video.
1: Fa vedere il video.
0: Ma gli altri non possono vedere.
2: Però la vedono qua, la vedono lì.
0: Oddio.
2: Guardatela lì.
1: Ma io non la vedo, dov'è?
2: Ma come non la vedi? Non vedi? Ma come non la
0: vedi? Sì, io
2: non
0: l'ho vista.
2: Anch'io all'inizio non l'ho vista, ma poi è lunghissima.
0: Oddio, sembra una lunga cintura.
2: Un metro e mezzo di muta.
1: Ma non è che è una cintura lasciata lì?
2: No. Che lei si è incastrata nei sassi.
0: Oddio.
2: E è uscita dal suo corpo.
1: Hai visto? Ma io non la vedo, dov'è?
0: Ma come? Scusami, ma per mollare la muta.
1: Io non la vedo.
0: Sì, adesso te la fa vedere Michael. Scusami, ma per mollare la muta, Michael, uno si deve incastrare apposta, perché così si tira via, perché deve
1: da quello che ho visto io. Cosa fa il serpente? Piano piano striscettina, vabbè, striscia, non è che cammina.
0: Sì.
1: E piano piano la pelle rimane lì. Sì, non è che avviene in 4 secondi.
2: Però vi rendete conto che ci sono dei problemi con la fauna? E tutto parte dalle palme.
1: Ma guarda che è anni che fanno così serpenti.
2: Ma non credo,
1: per le palme.
2: Non credo, non mi sembra un serpente che stia bene questo.
0: Ragazzi, io comincio a pensare che tante cose siano dovute alla palma.
2: Certo.
0: Cioè,
2: i violini arrivano dalle palme.
0: Il ragno violino.
2: Ah. Sì. Queste cose qua sono impazziti, i serpenti che lasciano in giro. Cioè, ci ha lasciato la pelle, capito?
1: Sì. Ma palme.
0: Quando si dice ci lascio la pelle.
1: Palme solo piante, o ad esempio, se ci fosse un ristorante, hotel che si chiama La Palma, bisogna eliminare anche quello?
0: Secondo me sì.
1: Sì.
2: Ce n'è uno.
1: Lo so, vicino a noi. Vicino a noi.
2: Ah, qui da noi c'è un palma, c'è una palma.
1: Certo, Bissona.
2: C'è anche un hotel dove, adesso non so se si può raccontare, ma tanto è andato in prescrizione. Vi ricordate quando il volo era andato?
0: Certo!
2: Ti ricordi?
0: A Locarno.
2: A Locarno. Il volo è andato a Locarno?
1: In volo.
2: Quando erano giovani, i tre,
0: sì,
2: dell'Ave Maria, sono andati a Locarno e pare che abbiano lasciato l'hotel, chiamato così,
0: sì,
2: sotto sopra, sporco.
1: E invece no.
2: Come no?
1: No, è stata la palma a rendere loro. Con le spore si sono trasformati.
0: Ah no, vedi, loro in realtà sono dei bravi ragazzi, sì, ma sotto effetto della palma.
1: Eliminiamo ste palme, io non ce la faccio più. Basta palme in Ticino. Basta.
0: Sì,
2: le
0: stirpiamo. Scusami, l'olio di palma?
1: Beh, dalla Nutella. No, la Nutella ce l'ha ancora.
2: Ce l'ha, sì.
1: Ma
2: ce
1: molti l'hanno tolto. Perché?
0: Perché fa male.
1: Ma certo.
0: Adesso tutto torna.
2: C'è anche un film su Netflix. Niente, non riesce a dirlo. Che si chiama Palma. L'avete mai visto? Dove c'è questo terremoto, questo vulcano che crea un terremoto, il maremoto e rischia.
0: Non l'avete visto? Rischia?
2: Muoiono tutti.
0: Ho capito, ma mi spoilerato
1: no,
0: la fine.
1: Scusa, ma il film.
0: Beh, no, muoiono tutti tranne la palma.
2: No, comunque c'è un'isola che si chiama Palma di qualcosa.
0: Palma di Maiorca?
2: Non è Palma di Maiorca. Ah. Infatti non volevo arrivare lì. È un'altra isola che si chiama Palma.
1: Las Palmas.
2: Forse Las Palmas.
1: Mi sa di sì.
0: Forse Las Palmas.
2: Esatto. Sì. C'è questo film su Netflix, bellissimo, bellissimo. Andatelo a vedere perché è una storia vera. Questo posto è vulcanico, rischia terremoti e maremoti.
1: Sai chi dovrebbe essere allora eliminata anche? Giorgia Palmas. Eh sì, per forza.
2: Giorgia Palmas.
1: Perché invade, invadente la ragazza.
0: Apriamo ufficialmente
2: anche il
0: movimento.
2: Palmeiras, la squadra di calcio.
0: Sì. Apriamo un movimento raccolta firme.
1: Sì, fatemi vedere le Palmas.
2: Ecco.

0: premio Oscar a chi ha scritto Chi ha ucciso Laura Palmer?
1: Chi ha incastrato? Me, no, chi ha ucciso, chi ha incastrato Roger Rabbit?
0: Perché inventa le cose. Poi invece qualcuno ci manda delle foto di mute di bisce. Impressionante, una l'abbiamo vista, Michael ed io, perché ha ancora il segno del muso con la bocca aperta. Che però è normale per i rettili o comunque per le bisce cambiare il
1: Ma scusami, quindi si spinge, si strofina contro la pietra e tira via anche la faccia?
0: Sai quando dici hai perso la faccia?
2: Sì.
0: Ecco, viene da lì.
1: Oddio, quindi The Weeknd, I Can Feel My Face When I'm With You, era...
0: È dedicata a loro, tra l'altro è un po' come noi che... Anche noi la pelle un po'...
2: No.
0: Come no?
2: Tu cambi la pelle?
0: E beh, ogni tanto perderai...
1: Beh, la mia sì, poi dopo che mi abbronzo, sì, io sì.
0: Scusa,
1: Come sei opaco comunque.
2: Ti piace di più così?
1: Sì.
0: Sei più rettiliano.
1: Sei più rettiliano, è vero?
0: Sembri una palma a forma di biscia. Fai tu.
3: Radio 3i Estate.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Avete notato che non abbiamo parlato di mondiale? Zero.
1: Io vi giuro che stavo per dirvi, mi fate un attimo il punto della situ per capire in base a come andranno le cose cosa può succedere.
0: Allora, ci siamo. Ti metto questa base. Canta in onore. Secondo te cosa è successo? Se cantano i mariachi.
2: Ha vinto il Messico.
1: E ma contro chi?
2: Contro l'Ecuador.
0: L'Ecuador, sì.
2: 2-0.
1: E era prevedibile o è stata una sorpresa?
2: Prevedibile. Messico ben messo.
0: Sì, era prevedibile anche perché, non so se avete sentito, ma la sera prima...
2: Sì, hanno fatto un bordello.
0: I tifosi del Messico hanno sparato fuochi d'artificio fuori dall'hotel e sopra l'hotel dell'Ecuador per tutta la notte.
1: L'hanno fatto apposta.
2: Per non far dormire la squadra avversaria.
1: Ah.
2: Ma è una cosa che si fa già da un po', eh.
0: E lo fanno a Napoli in realtà. Sì, a Napoli.
2: Arriva la squadra.
0: Sì, a Napoli lo fanno e adesso hanno proprio costruito degli hotel con delle stanze insonorizzate. Perché
1: davvero?
0: Le squadre avversarie. Eh sì, se no non dormono.
1: Eh sì, se no come fanno, poverini.
0: I tifosi del Messico hanno sparato i fuochi d'artificio. Ma è una cosa, un macello. Se voi vedete i video, è tutto il tempo. Poi i fuochi d'artificio incontrollati.
2: Ah, ok.
0: Incontrollati,
2: pericolosi.
0: Che andavano ovunque.
1: Scusatemi, ma allora non possono portare la squadra in segreto in un posto non svelato? Perché sennò così diventa un disastro.
2: È difficile tenere un segreto simile, arrivi col pullman, cioè non ti vedono. Tra l'altro non solo il Messico, noi ci siamo persi perché eravamo insieme ieri sera, invece Costa d'Avorio Norvegia che ha vinto 2-1.
1: Sì. Sì.
2: E andrà.
1: Mia cugina vive in Norvegia, ve l'ho detto?
2: Sì.
1: Si è trasferita in Norvegia, fa la veterinaria. Opera tutto, balene, canguri,
2: bisce,
1: ditemi un animale.
2: Palme.
1: Sì.
0: Ma la balena, scusa, come fa a metterla sul lettino?
2: A pezzi. Poi la ricompone. Soffrirai un attimo, ma dopo un bijou.
1: Beh, andiamo avanti.
2: Il Brasile, la Norvegia incontrerà il Brasile. Da quello che vedo.
0: Norvegia-Brasile?
2: Ah. Sì. Norvegia-Brasile.
1: Che combo bizzarra Norvegia-Brasile. Sì. Caldo-freddo.
2: Sì. Poi alle 23, ieri sono stato a vederne un pezzo, ha dominato nettamente la Francia contro la Svezia. Primo tempo la Svezia non è esistita.
0: Bernardetta ha azzeccato il pronostico.
1: L'aveva detto.
2: L'aveva detto, è
1: cosa
2: vero.
1: Cosa aveva detto? Sì?
2: Sì. Sì.
0: Ha detto sì.
1: Sì.
2: E alla Svizzera vincerà il mondiale? No.
1: No, aveva detto che avrebbe vinto la Francia forse.
0: Sì, che vince la Francia. Poi io dopo ho chiesto chi vince il campionato, se il Milan vince il campionato, è uscito no.
2: Quello no,
1: il Milan. Tu avevi chiesto forse se avrebbe vinto la Francia.
0: Sì, sì, vincerà la Francia, il mondiale lo vincerà.
1: Scusatemi,
0: la Francia.
1: Scusatemi, i miei amici di Capoverde come sono messi?
2: Male, sono contro l'Argentina.
1: Oh, quando è?
2: Sabato sera.
0: Ah. Sì, comunque nei prossimi giorni.
2: Sabato sì.
1: Patatine.
2: Per la precisione, diciamo.
0: Comunque per avere una risposta sì e no, prima parlavate di tradizioni.
1: Sì. Mm-hmm.
0: Io ne ho una particolare che è legata al mondo dei bicchieri, perché il bicchiere aiuta tanto. Non so se.
1: Ma in che senso aiuta?
0: Il bicchiere è un elemento trasparente, quindi già questo ti dice che.
2: E ti aiuta anche a capire se una persona è intelligente o no. Il famoso detto: non fa la O col bicchiere.
0: Bravo! Certo, bravo. Sì, e il bicchiere, tra l'altro, è circolare. Quindi il cerchio non c'è come il cerchio.
2: Le migliere Satana da sotto. Sì. Dobbiamo continuare.
1: No, mi piace, dai. No, mi piaceva, mi incute un po' di timore.
0: Mamma, bisogna tornare ancora dietro.
2: Gianni, torna indietro.
1: Gianni, rimettila. Beh.
0: No, questa è una cosa seria, perché noi ridiamo e scherziamo, però questa è una cosa seria. Io quando devo prendere una decisione. Se fare una cosa o non fare una cosa, la sera cosa faccio io? Riempio un bicchiere d'acqua.
1: Sì.
0: Lo metto sotto il letto.
1: Sì.
0: Il giorno dopo, se non ha bollicine dentro e rimane, diciamo,
1: naturale,
0: liscia, l'acqua rimane liscia,
2: non si gasa.
0: Se non si gasa, vuol dire che è un sì.
2: Non sì.
0: Cioè, se l'acqua è liscia, è un sì. Cioè, fallo. Io l'ho fatto prima di venire a Stombrero. Non sapevo se ho detto ma vengo. Ho messo un bel bicchierotto sotto il letto.
2: Sì.
0: Ed era liscia.
1: Scusami, aspetta.
0: Non c'è neanche una bollicina. Però... c'è una bollicina e già no.
2: Già no.
0: Sì.
1: Ma scusami, ma perché che te l'ha insegnato?
0: Allora, in realtà questa è una cosa che ho imparato grazie a, sempre al mio guru Jeff.
2: Al Jeff?
0: Sì, che lui mi metteva anche sotto le piramidi, ho fatto diverse cose con le energie.
1: Ti ha messo sotto le piramidi?
2: Lui è stato due mesi sotto le piramidi in Egitto, l'hanno chiuso dentro.
1: Ma in che senso?
2: Vedi come lucido. Sì. Quello.
0: Sì, sono andato in Egitto. Vabbè, questa è un'altra storia. Però noi abbiamo parlato del cerchio, non parliamo del triangolo.
2: No, cerchio.
0: Parliamo del cerchio, perché il cerchio ha un potere davvero divino e... Per chi non ci crede, perché tu puoi provare a farlo.
1: No, voglio
0: cosa
1: capire in base a cosa. Perché con le bollicine no?
2: Posso intervenire solo un attimo? Mi guardi il cerchio delle tempistiche, che sennò il cerchio te lo scassano sulla testa. Così, solo per entrare un attimino.
1: Ah sì, è un po' tardi.
2: Sì. Ecco, come siamo messi?
0: Sì, se abbiamo ancora un buon margine.
2: E t'ho salvato. Vai col cerchio, vai.
1: Vabbè, quindi?
0: Allora, se ci sono delle bollicine, è no.
1: Come mai?
0: Perché il cerchio... voi non avete mai visto quel film dove c'è quel cerchio?
1: The Ring?
0: No, c'è un cerchio dove tu passi in un'altra dimensione.
2: Stargate.
1: Ah, Stargate.
0: Stargate. Perché è un cerchio? Perché il cerchio del bicchiere è collegato con altre dimensioni.
2: Sì.
0: E dalle altre dimensioni ti comunicano quelle bollicine. No, non farlo.
1: Ma sei serio?
2: Cioè, gli alieni non si chiamano alieni, si chiamano i bollicinatori, lo sanno
0: sì.
2: tutti.
0: Per i più scettici si possono usare due bicchieri. In un bicchiere si mette
2: flute. Uno è il flute.
0: No, bastano. Devono essere di vetro i bicchieri. Se li tocchi sopra, devono cantare.
2: Sì, devi...
1: Ma non tutti cantano.
2: Infatti.
1: Il classico bicchiere della Nutella non canta.
2: Infatti, quelli non valgono.
0: Quelli in cristallo.
1: Ah.
0: Quelli in cristallo. In uno dovete mettere il sinalco, che è il bicchiere del.
2: Beh, il sinalco.
0: Il sinalco è il bicchiere del.
2: Dell'aranciata.
0: Del sì.
2: Del il no.
0: Il no, invece, è il nocino. Quindi riempite un bicchiere di sinalco e un bicchiere di nocino.
1: Mi state prendendo in giro?
2: No. Sai cos'è la sinalco?
0: Non sai cos'è la sinalco?
2: La sinalco è un'aranciata.
0: Ma allora.
2: Classica.
0: Ma allora.
2: Però se ti mancano le basi, forse è meglio che metti un bicchiere sotto il tetto. Vedrai le bolle che escono. Vedrai.

0: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaglione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai per certa.
0: Ti aspettiamo.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Le 8:58.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti, educazione non violenta, trasporto di animali, regole stradali e sui farmaci. Oggi, 1 luglio, sono diverse le novità legislative che entrano in vigore in Svizzera. Alessandro Cocca.
8: Nel codice civile viene introdotto il principio dell'educazione non violenta, saranno vietate esplicitamente le punizioni corporali e i trattamenti umilianti, mentre i cantoni dovranno offrire servizi di consulenza alle famiglie. Cambiano anche le regole per il trasporto degli animali, che sarà consentito di notte nei giorni festivi per ridurre lo stress dovuto al caldo, e quelle della circolazione stradale con multe immediate per il sorpasso vietato a destra, la guida contromano nelle rotatorie e altre infrazioni. Novità anche nella segnaletica, che sarà resa più uniforme e chiara, con nuovi cartelli per ciclisti, sentieri escursionistici e itinerari turistici. Per contrastare poi le frodi telefoniche, le chiamate provenienti dall'estero ma con numeri di cellulare svizzeri dovranno essere identificate come tali. In ambito sanitario, le casse malati potranno poi consigliare ai pazienti alternative meno costose come i farmaci generici, e alcuni rimborsi saranno versati direttamente ai cantoni. L'assicurazione di base coprirà inoltre alcune app digitali per il trattamento della depressione prescritte dal medico, mentre la riduzione delle tariffe di laboratorio consentirà un risparmio stimato di circa 85 milioni di franchi l'anno per il sistema sanitario.
7: Restiamo in ambito di novità che entrano in vigore oggi, perché in Europa scatta lo scudo per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. La misura riguarda anche la Svizzera, che non è riuscita a ottenere la deroga che sperava, preoccupata per le conseguenze su industrie e clientela. Swissmem, l'associazione dell'industria delle macchine elettrotecnica e metallurgica. Il maltempo sferza la Svizzera interna. Ieri sera e nella notte forti temporali hanno causato frane, chiusure stradali e disagi alla circolazione oltre Gottardo. A Zurigo, inoltre, dove nelle scorse ore si sono resi necessari oltre 700 interventi dei pompieri, pioggia e vento hanno provocato l'interruzione del concerto dei Linkin Park allo stadio Letzigrund. Tra i cantoni più colpiti c'è Uri, dove una colata di fango ha invaso il passo del Susten e uno smottamento ha bloccato la strada che costeggia il lago dei quattro cantoni tra Seedorf e Bolzbach. Per lo stesso motivo chiusa anche la A2 nella medesima zona. Problemi si sono verificati anche per il traffico ferroviario. Ancora in ambito climatico, abbiamo molto parlato dell'ondata di calore che sta colpendo la Svizzera, così come gran parte del resto d'Europa. Ebbene, oggi Copernicus, il servizio relativo ai cambiamenti climatici, ha fatto sapere che a giugno le temperature del mare hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Gli esperti del servizio prevedono che questo record avrà pesanti conseguenze sia sugli andamenti meteorologici, sia sul clima globale e sugli ecosistemi marini, ricordando che le previsioni indicano per le prossime settimane un El Niño probabilmente molto forte.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
6: L'infotraffico.
7: Sono le 9:02 e il traffico risulta regolare su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
10: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. la tua Toyota Family.
11: Go, Nana, go!
10: Previsioni del tempo.
7: A sud delle Alpi, inizio di giornata abbastanza soleggiata e ancora asciutta, nel pomeriggio nuvolosità estesa in tutte le regioni con alcuni rovesci temporali sparsi, sul Ticino centro-meridionale possibilità anche di temporali localmente forti, dal tardo pomeriggio arrivo del vento da nord e il ritorno del tempo asciutto in tutte le regioni, generalmente diminuzione della nuvolosità, massime attorno ai 28 gradi.

0: Arriva un momento in cui bisogna chiedere aiuto, bisogna chiedere dove è finita la nostra Margherita, perché sempre a quest'ora più o meno va sempre in bagno a fare le sue cose, giustamente, ma lascia spazio a qualcun altro, perché sì, il vuoto che lascia lo riempie qualcun altro.
1: Ho capito.
2: Sta parlando al telefono. Ma chi è Jessica? Jessica? Sei in diretta?
1: Oh, bella, regà! No, aspetta che ci stanno i sombrerini, ma te li ricordi? Ah, quei friccicconi, aspetta un attimo,
0: I friccicconi?
2: Sì, i friccicconi.
0: Ma è un insulto?
2: No, non è un friccicone, no, è...
1: Come è?
2: Mazza che capelli, che un po' unti però i capelli.
1: Fatemi piazzare un attimo queste cuffie.
2: Sì, brava.
1: Mazza, per fortuna mi sono pulito le orecchie. Sono, sai che ci rimanevo attaccato?
2: Immaginiamo.
1: Oh, regà.
2: Giorno.
1: Buongiorno, regà.
2: Non è che può togliere le cicche, perché credo che ne abbia 20 in...
1: No, ma se posso fare la bolla.
0: No. Fai la bolla, fai
2: no,
0: la bolla.
2: No, la bolla no.
0: Ti faccia la bolla.
2: Sì, ma è una bollicina, però.
1: Una bolletta.
2: È una bolletta del telefono.
1: Secondo il mio bicchiere, questo è un sì, eh. Ah no, Michele diceva che era un no.
0: Era un no. Sì, con le bolle no.
2: Sì.
1: Oh,
2: no.
1: Sì. Regà, sì. Mi ha chiamato Erciccio Pasticcio, come si chiama il direttore? Sacio d'Arcolli.
2: Sì.
1: Oh, regà, mi ha chiamato, mi fa, oh, Age, siamo disperati.
2: Io non l'ho mai sentito parlare così dal suo direttore.
1: E Sasha, che succede? Mi fa, non puoi capire la disperazione. C'è sta una scappata di casa che arriva da Messico, una certa Maurizia. E io faccio, Sasha, che sta succedendo? E mi fa, guarda, ma non puoi capire. Questa non è azzeccata mezza. Faccio, Sasha, che disperazione.
2: Quello è vero.
1: E gli faccio, diretto, e comunque la fascia è la tua. Mi ha detto che poi ha provato a chiamare un'altra da Parigi.
2: E Bernadette.
1: E mi fa, oh, Age.
2: Age.
1: Ma quella lavorava per il Moulin Rouge. Mi fa, oh, ma non siamo mica una casa chiusa.
2: Sì, che tra l'altro sono vietate dalla legge Merlin. Ma... ma che è sto cinciacchiagno di bocca?
1: Oh, oh! Vi siete mai domandati che cos'è là?
0: La
2: Jessica!
1: È rimorta!
2: No, no! Perché ha una rana in mano? Sotto braccio?
1: Perché ho detto ad Arcolle, gli faccio, senti, ma che vuoi ancora? E tu la tazzina mi fa, no, Jessy, tu c'hai troppo talento, mi ha detto Sasha.
2: Guarda, sgorga.
1: Tirami fuori un'altra chicca.
2: Quindi cosa fa? Lecca il dorso della
1: rana? C'ho bisogno di Giannetto, come si chiama, amico tuo?
2: Gianni.
1: C'ho bisogno di una base del terrore, una che mi crei un po' di suspense.
2: Mettigli quella con Satana sotto,
1: vai.
2: Dai.
0: Va bene.
2: Mettigli quella che è contenta.
1: Sì. Questa è la mossa dell'animale.
2: Ha una rana in mano?
1: Io vi posso rispondere di sì
2: o di no.
1: Benissimo. Sì, aprendo la bocca della rana c'è sta Batman, è un sì. Se aprendo la bocca della rana
2: c'è Robin,
1: non ci sta nessuno.
2: Eh no, e l'ha buttata per terra.
1: È un no.
2: Ok, ho capito. Quindi
0: è la più bella quella del mio bicchiere.
2: Sì, infatti. Vabbè, comunque.
1: Ah, oh, sei bello solo tu, friccicone. Fammi sedere.
2: Jessica, hai visto che ha la fronte non lucida? Hai visto che quel bello?
1: Ha detto d'Arcolle che t'ha levato qualcosa dallo stipendio per piagre, ma
2: d'Arcolle.
0: Allora, sì. Cara Jessica, noi siamo in tensione per la Svizzera, perché si sta avvicinando il momento catartico, epico, cavalleresco, in cui la Svizzera affronterà l'Algeria. Algeria di Vlado Petković,
2: ex allenatore della stessa Svizzera.
0: E il grosso rischio è quello che dice mia mamma, che è una grande esperta di calcio, è
2: cosa
0: che
2: dice?
0: Noi non conosciamo l'Algeria, ma l'Algeria conosce noi.
2: È vero.
1: Come si chiama tua madre?
0: Claudia.
1: Sì. Che donna.
0: Sì.
2: Sì.
0: Quindi
1: che vuoi sapere?
0: Se passiamo il turno, no.
2: Con l'Algeria la Svizzera riuscirà a passare il turno? Mazza, apre la cosa.
0: Attenzione.
2: Se c'è Batman e sì, eh.
0: Attenzione, se c'è Batman
2: e sì, apre la bocca della rana, è un peluche.
1: Oh, non mi delude, Non me lo fa più
2: piacere. No, non ti arrabbiare.
1: Che c'è d'Arcolle che è collegato, me l'ha detto.
2: Allora, apre la bocca della rana. Se dentro c'è Batman, non so se intero.
1: C'è la mosca.
2: Ma cos'è?
0: Cosa significa la mosca?
2: Non l'hai detto della mosca. Oddio, c'è qualcosa in bocca della rana? C'è Batman! le gambe di Batman.
1: Questo vuol dire che la partita sarà lunga.
3: Beh, no, supplementari rigori.
1: Sì.
3: E vince la Svizzera però, ai rigori.
1: Ragazzi, sì. Fate troppe domande che sono già stanca. È impegnativa sta roba. Oh.
2: È romana, non è una che...
3: Com'è che si chiama già Jessica? È un problema se lei ha tirato fuori Batman e noi abbiamo messo la base di Superman.
1: Secondo me non si offende.
3: Non si offende.
1: Dai, un'altra domanda, dai.
3: Un'altra domanda, prego.
2: Vabbè, ha rimesso Batman nella bocca, è ovvio che è sì.
1: Ho detto dai.
2: Va bene. Capoverde perde contro l'Argentina? Perde contro l'Argentina? Capoverde, dico.
1: Aie! Ah, raga, avverto quasi una certa... Come vi posso dire?
2: Pressione.
1: Fa fatica. Se.
2: Se, se.
1: Come si dice?
2: La pressione, una fatica. Madonna, cosa che spiritati.
3: Dentro? Cosa senti dentro?
1: Oh, raga! Non c'è sta nessuno!
3: Non c'è sta niente, quindi...
2: L'Argentina perde. L'Argentina di Messi esce ai danni di Capoverde.
1: No, tu mi hai fatto un'altra domanda.
2: Ho detto Capoverde perde.
1: Perde Capoverde, bello!
2: Quindi
1: perde
2: no.
1: Perde Capoverde!
2: Quindi no. No, non perde,
3: ma
2: a casa mia.
3: Ma perso.
2: Sì, infatti. Ma,
1: raga,
3: ma non potevi usare la cosa indicata.
1: Scusatemi.
2: No, sta parlando al telefono con Darkoll.
1: Oh, regà, Darkoll.
2: Cosa vuole il direttore?
1: Oh, regà, devo andare. Oh, ma che mangi può la tua macchina?
3: Come?
1: Oh, ammazza, non lo posso lasciare solo. Oh, direttore.
2: Sì, perché il direttore entra a manetta qua nei posteggi.
1: La panda.
2: La panda.
3: Mai più, Jessica.
2: Ti saluto.
3: Mai più.
2: Niente, sono andato.

0: tra l'altro, restando tema Roma, visto che ci è appena passata a trovare Jessica, notizia proprio di ieri: a Roma l'asfalto sfiora i 100 gradi Celsius.
1: Io ho letto una notizia invece di Parigi, che c'è questa moda, c'è questo trend su TikTok e vari social, Instagram, che si cucina sul balcone. Cioè fa così caldo in balcone che tu metti le uova, che ne so, su una superficie e si cuociono da sole.
2: Io ho visto un video, scusatemi se sono tornata, io ho visto un video di uno che cucinava la carne sul tetto della macchina, però non è igienico, scusatemi.
1: Infatti, cioè. Ma è una questione culturale. Guarda che è una questione culturale.
2: Perché
1: è
2: proprio
1: una
2: questione di Colosseo? Perché ho il Colosseo sulla schiena?
0: Perché c'è stata Jessica che viene da Roma.
2: Ho capito.
0: Tra l'altro ha avuto un incidente con il nostro direttore, adesso vediamo come risolvono.
1: Sì, vabbè, tanto non è una questione di soldi, la risolvono. Cioè Jessica mica è sotto contratto. È sotto contratto, no?
0: Sì, al 300%.
2: Secondo me sì.
1: No, sul discorso del fuori posto, cioè la carne cucinata sul cofano, è una questione culturale, perché noi abbiamo dei frame che si attivano nel cervello. Per esempio, non so, se a voi non è mai capitato di che vi arrivano delle scarpe a casa, nuove, qualcuno le lascia sul tavolo, ma le togli dal tavolo perché il tuo frame
0: è
1: dice
0: sporca, dici
1: è sporco.
0: Sì.
1: E invece la scarpa è nuova.
2: No, perché l'immagine della scarpa sul tavolo. Scusatemi.
0: La stiamo perdendo. La stiamo perdendo, signori. Signori,
2: scusatemi.
0: È ancora tra di noi, purtroppo.
1: È un fattore culturale.
2: L'immagine della scarpa sul tavolo ti viene male. Come quelli che tornano dai viaggi e appoggiano la valigia sul letto.
0: Non si fa.
2: È quella di un lungo viaggio. No, adesso siete.
0: No, non si fa per i battesimi.
2: Dai, ma ragazzi, avete tirato su di tutto e di più con quelle rotelle.
1: Io non sono d'accordo.
2: Ma scusami, sì. No, allora la scarpa nuova sul tavolo ci sta, però, perché pulita.
1: Però ti viene da toglierla. Cioè il tuo istinto ti dice non va bene lì.
2: No, invece, io se è pulita,
1: invece va
2: se
1: bene.
2: Nuova no.
0: Ma posso dire una cosa seria? Ma non è una questione culturale mettere un pezzo di carne che poi ingerirai su una macchina dove ci sono le peggio cose, tra cui la vernice che non è fatta per essere leccata dalla mattina alla sera.
2: Infatti non
0: c'entra la cultura, qui c'entra vita o morte, che è diverso.
1: Sì, vabbè, è un po' estremo questo del cofano.
2: Ecco.
1: È un po' estremo. Però questo per dire che, cioè, per esempio, non so, lo spazzolino da denti.
2: Sì.
1: Per esempio, lo spazzolino da denti lo tengo ogni tanto davanti al computer. Però da fastidio, in un bicchiere davanti al computer.
2: Ma perché è curioso.
1: Però in un bicchiere davanti al computer sulla scrivania non va bene. Ma in un bicchiere in bagno va bene. Lì
2: scusa,
1: va bene.
2: Scusa, aspetta, ma
1: lì
2: perché?
1: Lì accettato.
2: Perché è curioso che vuoi guardare cosa fa il computer? Perché lo tieni lì?
1: No, lo tengo lì perché
2: ti fa compagnia.
1: No, è per uscire dai frame.
0: Sì.
1: Per non restare sempre dentro, essere flessibile. O come anche spazzolarsi i denti al mattino con la sinistra e non con la destra.
0: Sì.
1: Tu esci dalla routine.
0: Ma lui, ad esempio, i capelli se li pettina con lo spazzolino da denti per rovinare i frame.
2: Ho capito.
0: No, perché col pettine si lava i denti. Vedi che denti tutti rigati.
1: No, questo serve per spiazzare il cervello. Noi dobbiamo spiazzarlo ogni tanto, non essere prevedibili.
2: Così cosa succede?
1: Succede che diventi più flessibile a livello cerebrale.
0: Beh, l'esempio spiazzante abbiamo fatto spesso e volentieri. Sei in una rissa, arriva un energumeno.
1: Esatto,
0: no? Arriva un energumeno, ti vuole menare, è enorme, non ce la puoi fare.
2: Sì.
0: Tu che cosa fai? Cosa fai per vincere? E vinci sicuramente.
1: Sicuro vinci. Cioè,
0: cosa fai?
1: Se è una situazione veramente difficile dove
2: tiro
1: rischi
2: un calcio di testicoli.
0: No, non devi fare niente.
1: No.
0: Semplicemente ti spogli. Tu ti togli i vestiti, questo si fermerà, credimi, a meno che veramente non è un killer di professione, e scappa e si ferma e rimane, dice ma questo è più pazzo di me, se ne va.
2: Chi è che l'ha detto questa roba?
1: No, è una cosa,
0: scienza.
1: Questa è una cosa.
2: Ma davvero?
1: Sì. Se ti spogli nessuno ti attacca, chi è che attacca uno nudo? Nessuno, ma anche per esempio non so se ti becchi uno squalo, togli il costume.
0: No, lo squalo se ne frega, devo dire che lo squalo se ne frega abbastanza, anzi dice vabbè, almeno evito di mangiarmi quella roba lì.
2: Ma è testato o lo state dicendo voi?
0: È pestato, che è diverso.
2: Adesso lo chiedo a ChatGPT.
1: Ma no, ma devi chiedere.
0: Ma basta.
1: Vedete
2: che non è vero, perché voi adesso lo sapete.
1: Tu ti affidi troppo a ChatGPT. ChatGPT ti dà delle probabilità. Va a copiare dagli altri, ma sono delle probabilità.
0: Noi invece ti diamo la nostra sapienza.
2: Va bene.
1: Come per esempio, se tu sali su. A me capitava sul trenino arancione.
0: Lui si spogliava subito. E non pagava mai il biglietto.
1: No, io non
2: sul trenino arancione.
1: Sul trenino arancione che porta da Caslano a Lugano. Io prendevo il trenino ad Agno perché facevo le scuole medie di Agno, andavo a Lugano allenamento.
2: Sì.
1: A volte non pagavo il biglietto. Capita di non pagare il biglietto.
0: Oh. Non va mai in prescrizione sta roba.
1: No. La tecnica, sai qual è? È quella di sedersi o avvicinarsi al controllore. Se tu sei vicino a lui.
2: Ah, certo, non sospetterebbe mai.
1: Il controllore Ma infatti, non ti controlla perché sei vicino. Sei troppo vicino.
2: Sono d'accordo. L'assassino,
1: guarda in fondo.
2: L'assassino è sempre qualcuno della cerchia stretta, mai qualcuno lontano.
1: Bravissima.
2: Sì, sì.
1: E questa è la stessa cosa del denudarsi. Okay. La stessa cosa. Okay. Quindi, se siete in una rissa, sì, spero di no, non fate niente, non state a urlare. Spogliati.
2: Nudi.
1: Sì, e non pagate il biglietto.
2: Ma nudo di fianco al controllore? Top di gamma.
1: Li paghi doppio.

0: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare! L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: a Dana, che oggi compie gli anni e ci sta guardando con il papà. Stanno festeggiando il loro compleanno e ci
1: amori.
0: Guardano. 24
2: auguri.
0: Anni.
1: Auguri.
2: Auguri Dana.
0: Che ha a che fare con l'FC Lugano, eh?
1: Ah, in che senso?
0: Ha a che fare con l'FC Lugano.
1: E cosa fa?
0: No, lei niente, però tramite il papà, che è stato presidente dell'FC Lugano, quindi lei ha a che fare. Michael ha giocato. Faceva allenamenti nel Lugano.
2: Ma scusa, ma il papà era presidente del Lugano?
0: Sì.
2: E come si chiama il papà?
0: Non si può, se no l'avrei già detto il cognome.
1: Sì,
2: non è Renzetti.
0: Eh?
2: Non è Renzetti.
0: Oh, no, no, no. Non è. No, no.
1: Ah.
2: No, beh, no, Renzetti c'è ancora, eh?
0: Sì, sì, dico, ma beh, però non è più presidente.
2: Sì, però
0: se no.
1: No, attenzione ai gesti che si fanno, non si capisce.
2: Lui fa così quando dici BIG. Come lo chiami?
0: Tupac BIG. No, se sono andati proprio, il dito va proprio al cielo. Se invece non fai più quella cosa, è a metà così.
1: Ah. A metà, un po'.
0: Se invece è basso, indica verso il basso, vuol dire che hai ancora possibilità di andare avanti. Però se non capite la mimica.
1: Per te il gioco continua.
0: Per te il gioco continua.
1: Ho capito.
0: Dimmi nomi di tre presidenti del Lugano. Vai,
2: Tullio Calloni.
0: Eccolo.
2: Uno.
1: Calloni.
2: Poi Elio Siermini, che purtroppo non c'è più. Ma anche Calloni non c'è più.
0: Vabbè, adesso non è importante. L'importante
1: avete reso Tullio, triste questo intervento.
2: Tullio Calloni, dirmi. Elio Siermini e Angelo Renzetti.
0: Basta, ne hai detti tre.
2: Ah no, cioè, poi c'è stato Enrico Preziosi.
0: Ah sì,
2: è vero. È stato anche mio presidente.
0: È vero.
1: Ah.
2: Eh sì, Enrico Preziosi. Poi Spies, Gian Giorgio Spies.
0: Sì, adesso non dobbiamo dirli tutti. Va bene.
1: Sì, avevamo detto tre nomi.
0: Sì, sì,
2: sì, sì.
0: Solo che lui
2: ma
0: è.
2: Chi sono? Chi è?
1: Di chi sono quelli che hanno scritto?
2: Dana. Dana chi è?
0: Te lo dico fuori onda.
2: Ah, ok.
0: Va bene.
1: Vabbè. Niente, ormai è una cosa personale.
0: Auguri. Poi
1: no. Ah vabbè, no, non ce l'ha data niente.
2: Ma io volevo chiedere una cosa. Noi non facciamo più giochi?
0: No.
2: Basta, non regaliamo più niente. Costumi, figurine, niente
1: adesso. Ma guarda, posso dirti adesso?
2: È da una settimana che non regaliamo
0: vai,
2: niente.
0: Giochiamo adesso,
1: 091 6462 462.
2: Sì.
1: 091 6463 463. Scegli il numero che più ti aggrada. Scegli il dispari, scegli il pari. A noi non importa, ti vogliamo bene lo stesso. E in palio per te un costume da bagno griffato Radio 3i.
0: Ma non solo, non c'è, abbiamo ancora figurine o sono già andate tutte?
1: Guarda lì. Sì, sì.
0: Anche le figurine.
1: Sì.
0: Costume, okay. Figurine.
1: Sì.
0: E basta, perché basta. Non è che abbiamo altro.
1: 091 6 462 462.
2: Si sta
1: oppure
2: sincronizzando il sistema, eh?
1: 091 6 463 463.
2: E vi ricordiamo che la domanda sarà una domanda per Margherita, che qualificherà eventualmente l'ascoltatrice o l'ascoltatore.
1: Ancora?
2: Sentiamo,
1: sì.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto uno?
3: Pronto?
0: Sì, come ti chiami?
3: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
3: Ciro.
1: Ciro di dove?
3: Ciao.
1: No.
4: Ciro.
3: Ciro di dove?
1: Aspetta, no,
4: arriva San Vitale.
0: Ciro, puoi abbassare per favore o spegnere addirittura la radio, così non c'è il rientro, non c'è il delay.
4: Ce l'ho spenta.
1: Ah,
0: tu hai un delay tuo nella voce, tu proprio sei incorporato.
1: Oh, arriva San Vitale, ci abitavi anche tu? Magari eravate vicini di casa quando abitavi arriva San Vitale.
0: Può essere, può essere. Allora, Ciro, la domanda la domanda che ti verrà posta da Michael, in realtà verrà posta a te, ma la risposta dovrà darla Margherita, che
1: tu
0: di calcio ne
1: fortuna.
0: Sa. Ne sa tantissimo, quindi fidati. Prego, Michael.
2: Allora, la Germania purtroppo non è più tra noi.
0: Ah, sì. la so questa.
1: La sai,
0: E che la Germania non è più tra di noi, la so.
1: Anch'io lo
2: questa,
1: sapevo.
2: Diciamo, ti permette di vincere il costume. Poi la seconda è per le figurine.
1: Okay.
2: Ma se sbagli la seconda, poi perdi tutto.
0: Sì, se puoi evitare questo tono da morte e alzare un po' il tono.
2: La Germania non è più tra noi.
0: Ma
2: la domanda è sulla Germania.
0: Sì,
2: quali fra questi giocatori gioca nella Germania?
0: A. Giocava, perché ormai non gioca più.
1: Non
0: c'è
1: più. Non gioca più.
0: A.
1: Fai il cenno verso il cielo. Non gioca più.
0: Germania.
2: A. Ciao. B. Willkommen. C. Hello. O di Ola.
1: Uno di
4: devo
1: questi
4: rispondere io?
1: Purtroppo no.
0: Purtroppo, però hai un'idea, vuoi dare un indizio a Margherita? Magari tu sai qualcosa che noi non sappiamo.
4: No,
0: Ciro.
4: Dico, devo rispondere io?
0: Sì, un attimo, Ciro, calmati.
4: No, perché prima ho detto
0: Ciro, aspetta, fermati.
4: Ello.
0: Lui dice Ello.
2: Ello.
1: A È che sì, io hello, hello.
0: Allora Margherita, lui ti dice hello, tu accogli la
1: allora,
0: cosa?
1: Allora scusatemi, uno di questi giocava...
0: Gioca nella Germania.
1: Nella Germania.
0: Sì, gioca un parolone.
1: Hello, ciao.
0: Allora, ciao, welcome.
4: No, no, allora
0: hello,
4: ciao.
0: O hola. Hai cambiato idea,
4: Ciro?
0: Ripeto,
4: ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ci vediamo, sì, ciao, Ciro, ciao, ciao. Grazie, grazie di essere stato tra di noi. Ciao.
1: Scusa.
0: Sì. Allora, uno è ciao, sì. Uno è willkommen, uno è hello e l'altro
2: hola.
0: Quali di questi è vero?
1: Allora, secondo me, ciao, mi state depistando.
0: Bravissima, tu tieni ciao lì perché forse potrebbe essere quello giusto, forse. Teniamolo lì.
1: Okay.
0: Analizziamo gli altri, per favore.
4: Okay. Giocava nel Milan e adesso gioca però.
0: Quindi Margherita cosa rispondi?
1: Giocava nel Milan?
0: Chi?
1: Boh,
0: chi?
1: Lui.
0: Lui chi? Come
1: il
0: si chiama?
1: Calciatore.
0: Sì, il nome?
1: Ciao.
0: Bene.
1: Ciao.
0: Quindi la risposta definitiva è ciao oppure no?
1: Ciao.
4: Ciao.
0: Malik, ciao. Non prenderti meriti che non hai perché hai indovinato Margherita. Tu sei solo fortunato. Ricordatelo, Ciro.
2: Primo step è andato.
1: Oh, bene.
4: Va bene,
1: step.
4: Va bene.
0: Rimani, dice la seconda sì. domanda, che è questa. It is the second.
1: No, basta.
2: Un difensore dell'Austria.
0: Che
2: purtroppo
0: qui.
2: Non c'è più.
0: E qua
2: l'Austria, dico.
0: Ah, l'Austria. Lui c'è.
1: Non gioca più?
2: Anche l'Austria è squalificata. È fuori, uscita.
0: Sì, ah. sì. Si chiama Goodbye.
2: Si chiama A. Danzo. B. Canto. C. Ballo. O D. Salto.
0: Beh, questo è facile.
1: Danzo, canto, ballo
2: o salto.
1: Salto. O salto.
4: Salto.
0: Heinz, salto. Così si chiama.
1: Ma ho tu Ciro lo sai o la spari?
0: La spara, l'ha detto.
4: No, questa l'ho, l'ho sparata.
1: Perché io mi sento più Danzo.
0: Attenzione, Margherita Zanatta mi butta sul piatto Danzo. Ora, sarà salto? Cos'è che ha detto Ciro?
2: Allora, Danzo, canto, ballo, salto.
0: Tu Danzo.
1: Io penso Danzo.
0: Lui dice salto.
1: Sì.
0: E invece?
2: È Danzo.
0: È Danzo.
1: No!
0: Margherita si erge protagonista. Brava.
1: Grazie
0: Ciro, ma che botta di fortuna però avere la Margherita
4: esatto.
0: dalla tua.
4: Ogni tanto ci vuole.
1: Oddio, Ciro! Cosa mi offri, una cena?
4: Quello che vuoi, quello che vuoi.
0: Sì, non allarghiamoci adesso, va bene così, va bene col premio. Margherita, non è che devi sempre scroccare roba alla gente.
1: No, vabbè, ero gasata, scusami.
0: Sottofondo, Ciro. No, vabbè, io ci stavo anche.
4: Viene, facciamo il bagno in piscina insieme.
0: Pure
4: questo.
0: Ma con la tecnica tutti nudi o un costume non lo mettiamo?
4: No, no, no, io metto il costume di Radio 3.
0: Ciro, bravo.
1: Ragazzi, brand ambassador,
0: brand ambassador.
1: Ciro.
0: Ciro,
1: ciao,
0: rimani
1: Ciro.
0: In linea. Rimani in linea, non attaccare,
1: Sei forte,
0: ciao.
1: Ciro.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: fai? E Jessica, sto qua sotto che te sto aspettando, sto in quarta fila, sbrigati, hai finito?
1: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
2: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
3: Volkswagen.
4: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
1: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: venerdì, ragazzi, dove giornata in cui giocherà la Svizzera contro l'Algeria, inizio partita alle 5, eppure il
1: del mattino,
0: del mattino, e noi inizieremo appunto la trasmissione dalle 5 fino alle 8-9, adesso vediamo, decideremo.
1: Inizia alle 9.
0: Benissimo. Però la cioè il fatto che tantissimi osterie, tantissimi bar, le piazze sono aperte, cioè già alle 5 allestiranno per vedere la partita.
1: Scusatemi, ho sentito di qualcuno che offre la colazione.
0: Non so se la offrono, ma ci saranno colazioni a destra manca.
1: Io ho sentito qualcuno che la offre.
2: Potremmo mandarti fuori quei giffer.
0: Giffer non l'ho mai sentito. Sai che ho sentito Giffer mai. Mai, eh? Ma neanche mia mamma che parla tedesco, che sai, magari si sbaglia. Niente.
1: Di solito.
0: Giffer.
2: Vabbè, comunque potresti uscire coi cornetti.
1: Ma chi me li prende?
0: E dati cornetti, quei croissant che sono francesi.
1: Chi me li prende, scusate?
2: No, vabbè, ma qui sotto c'è una.
1: Ci sarà io per tutti?
0: Sì, tu paga una volta, vuoi pagare?
1: In piazza per tutti?
0: In piazza per tutti?
2: Sì. Potresti girare con
1: raga.
2: Come negli stadi che hanno quel coso davanti, tipo.
1: Come si chiamano? Adoro! Sì, ho capito.
2: Potresti fare così, che davanti hai le brioche.
0: Patatine, popcorn, quello lì. Bibite.
2: Ha un nome quel signore lì. Ha un nome.
1: Sarà il Candyman.
0: No.
2: Forse qualcosa sì, di simile.
1: Aspetta,
2: a Candyman.
1: Te lo dico.
2: No. Banana qualcosa.
1: Sarà Zamboni.
0: O banana.
1: Tesoro, scusami, sono in onda con Max e Michael.
0: Ciao.
1: Domanda, come si chiama quell'omino negli stadi che ha, sai, quel tavolino appoggiato davanti, tenuto con due strisce,
0: che vende bibite,
1: vende bibite, e su quel tavolino lì, quel ripiano, ha popcorn, patatine, bibite. Come si chiama quell'omino lì?
0: Sentiamo.
1: Ho spiegato malissimo, raga.
2: Ah no, lo capisce.
0: Non è banana, comunque.
1: Certo, quella
2: chiama?
1: Figura non ha un nome universale, ma viene chiamata in diversi modi.
0: Tipo come l'arbitro, come l'arbitro anche lui.
1: Opzioni.
2: Vai con le opzioni. Come viene chiamato?
1: Venditore ambulante. Ma no,
0: già.
1: Venditore itinerante, addetto alle vendite negli spazi. No.
0: Vedi che chatti non
1: è
0: capisci.
1: È Candyman.
0: Non è Candyman.
1: Ma no, non hai capito niente. Dai, ha un nome divertente, tipo Candyman. Adesso mi arrabbio.
0: Allora, al bagno pubblico di Ascona,
2: sì.
0: Colazione, cappuccino, partita alle 5 più bagno nel lago. Allora, se qualcuno va lì. Aspetta, se qualcuno va lì venerdì, ci contatti, ce lo faccia sapere, così capiamo com'è l'humus, com'è l'ambiente ad Ascona.
1: Scusatemi.
2: Ma Ascona non ci ascoltano più, mica hai detto che non ci ascoltano più.
0: È vero, Ascona non c'è più.
1: No, Ascona, finché ci sono le palme, ci ascoltano.
0: E dopo però non c'è
1: poi
0: più.
1: Poi è finita.
0: Godetevela.
1: Ragazzi.
0: Come si chiama?
1: Sono molto soddisfatta. Quelli delle caramelle e degli snack negli stadi americani si chiamano Candyman!
2: Forse sono Candyman.
0: Non sono i Candyman.
1: Sì, raga, posso fare la Candy Woman.
2: Fai la Candy Woman. No, lo chiamavano diversamente, tipo Würstel qualcosa.
0: Sentiamo.
1: No.
3: Raio magico.
1: Che
0: è successo?
3: Raio magico.
0: Ma chi è Paperino?
2: 13 secondi, magari ci spiegano qualcosa.
0: In 13 secondi?
1: Ma 13
2: secondi magari ci
1: no,
2: qualcosa.
1: Tu parli l'uomo salsiccia, l'uomo sandwich.
0: Il sandwich?
1: Ma no, l'uomo sandwich è quello che
0: fa
1: ha
0: pubblicità.
1: Il cartellone pubblicitario.
0: Quello che fa pubblicità. È
1: sì.
0: Sandwich perché...
2: Ah, per quello.
1: Sì, invece l'altro è Candyman.
0: Sentiamo.
3: Raga, in Italia quel lavoro lì lo faceva il ministro Di Maio, vice premier, vicepresidente del consiglio. A chi siamo in mano?
1: Sì,
0: siamo entrati in politica.
1: È un lavoro umile quello del Candyman.
0: Vabbè, un lavoro che...
2: No. E poi devi avere una forza incredibile, un equilibrio, la capacità di muoverti tra i... Io, quando sono andato a vedere Rosa Ramazzotti, tra l'altro ultimo concerto con la voce
1: nasale... Sì, giusto, prima che cambi timbro.
2: San Siro è ripido, ma ha una appendenza che la penidra... Te saluti.
0: Se la sogna.
2: E mi sono chiesto, ma come fa questo ragazzo a muoversi? Perché rischi di cadere. Rischi
1: ma
2: veramente
1: poi
2: di cadere.
1: Ma non hai solo i popcorn, hai anche le bibite.
2: No.
0: Piazzale della Valle a Mendrisio si offrono Giffels a chi sarà presente vedere la partita.
1: No!
0: Quindi se siete là, fa fatecelo sapere che vi contattiamo. Ci dice un po' come l'humus. Poi vogliamo fare gli auguri a un amico di Radio 3i?
2: Sì.
0: Lo vogliamolo?
2: Facciamolo.
1: Sì.
0: Compie oggi 40 anni, grazie Supervisor. Compie oggi 40 anni un amico, un bravissimo artista ticinese, e cioè Sebalter. Tanti
1: ma
0: auguri.
1: Ma dai, auguri.
2: Sì. Ehi, facciamo gli auguri.
1: Che bello.
0: Al Cipolla.
1: Gianni sul pezzo. Amici, a domani allora?
0: Non lo so.
2: Già salutiamo?
1: Ci sta di sì.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te. Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Le 9.58.
0: Ticino News.
6: Alessandro Cocca al microfono. Stop alle punizioni corporali. Da oggi in Svizzera è in vigore il principio di educazione non violenta dei figli sancito nel codice civile. Laura Zucchetti.
7: Un cambiamento epocale maturato a livello federale sulla scia dell'incremento delle segnalazioni di abusi fisici tra le mura domestiche. Segnalazioni che in Svizzera sono triplicate negli ultimi anni. E quindi da oggi il principio dell'educazione non violenta dei figli da parte dei genitori è sancito nel codice civile. Il diritto dei bambini a un'educazione non violenta mira soprattutto a un effetto preventivo e a sensibilizzare l'opinione pubblica. Allo stesso tempo i cantoni sono tenuti a fornire servizi di consulenza facilmente accessibili per le famiglie. Secondo Pro Juventute, il provvedimento rappresenta un chiaro segnale che la Svizzera non tollera alcuna forma di violenza contro i minori nel contesto educativo. Un fenomeno che purtroppo, ricorda, rimane diffuso. Per dare l'idea, giusto due cifre. L'anno scorso la violenza domestica è stata oggetto di una media di 22 consulenze settimanali presso il numero d'emergenza 147. Nel 2021 questa cifra era ferma a 7-8, mentre nel 2024 era già balzata a 14, si è dunque moltiplicata per 3 nel giro di soli 5 anni, senza contare poi il numero elevato di casi non segnalati. Affinché il principio giuridico della non violenza si radichi nella vita quotidiana delle famiglie, è necessario rafforzare gli sforzi di prevenzione, ritiene Pro Juventute, che chiede ora una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale.
6: 70 voli sono stati cancellati, oltre 30 aerei dirottati tra ieri sera e stamattina all'aeroporto di Zurigo in seguito ai violenti temporali. Molti passeggeri non hanno potuto intraprendere il viaggio a causa del maltempo, hanno dovuto pernottare nello scalo. A causa delle diverse deviazioni oggi mancavano aerei ed equipaggi, ha spiegato la portavoce. Le precipitazioni all'aeroporto hanno raggiunto i 66 mm. A 6 mesi dalla tragedia di Crans-Montana, il sindaco Nicolas Ferraud riconosce in un'intervista alla Neue Zürcher Zeitung di aver mancato di umanità nei momenti successivi all'evento per non aver presentato scuse durante la prima conferenza stampa quando il comune era sotto shock per la scoperta di omissioni nei controlli antincendio. Pur respingendo le richieste di dimissioni, non le esclude in futuro e ribadisce che ora la priorità è arrivare alla verità. Il comune intanto si prepara ad un lungo percorso giudiziario giudiziario e finanziario, con possibili risarcimenti e accantonamenti già previsti nei prossimi anni. Apertura debole stamane per la borsa svizzera, aggravata dalle incertezze legate al conflitto in Medio Oriente e ai dazi statunitensi. L'indice dei titoli guida SMI segna un calo dello 0,07% a 14.180 punti. Avvio di giornata contrastato per le borse europee, in scia a quelle asiatiche in reazione alle incertezze sulla prosecuzione dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran e sul pedaggio nello stretto di Hormuz.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
2: L'infotraffico.
6: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.

0: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
1: Oggi abbiamo messo la sigla all'inizio, come fanno i programmi quelli veri.
2: Stiamo migliorando.
1: Stiamo migliorando. Buongiorno Lollina.
2: Buongiorno caro Michael, come stai?
1: Io sto come stai te.
2: Uguali noi, eh?
1: Sì,
2: male,
1: sì.
2: Male.
1: Ieri abbiamo fatto una serata insieme a altri amici e colleghi della radio.
2: Sì.
1: Abbiamo fatto una serata piacevole.
2: Molto.
1: Però diciamo che sul finale abbiamo bevuto gli amari.
2: La Chiaretta ci ha offerto un giro di... Tu cosa hai preso?
1: Io ho preso un Brancamenta.
2: Brancamenta, io limon... Come si dice? Limoncello o limoncino? C'è differenza?
1: Non lo so perché non sono uno specialista, per fortuna.
2: Io. Vabbè, quella roba lì gialla ho preso.
1: E io tutte le volte che qualcuno propone un amaro a fine serata, io... Anche, perché di solito te lo offrono.
2: È vero.
1: O te lo offre il cameriere o te... E tu non lo vuoi. Ma perché non mi offri un bignè? Cioè, io nella mia testa dico, ma perché non mi offro
2: un decaffeinato?
1: L'amaro.
2: L'amaro. Vogliono farci dormire male, insomma.
1: E lo sciottino, a volte ti dicono, prendi lo sciottino.
2: No,
1: a me non
2: piace. Non si offre l'alcol, non si offre.
1: No,
2: si offre, l'abbiamo detto.
1: Fatto sta che a causa di questo Brancamenta e tu, il tuo limoncino, ci siamo svegliati con il cerchio alla testa.
2: Sì, che non è un'aureola, purtroppo.
1: No.
2: Ma è proprio una fronte che dice basta, basta. Vabbè, potrebbe essere definita questa nostra repulsione verso l'alcol come un'abilità inutile? È un'abilità?
1: Ci sta? Sì, è un... ci sta. No, ma non tanto inutile in realtà, per la salute del corpo.
2: Certo.
1: È terribilmente utile. Tornando ieri sera, non so se ti sei accorto che qualcuno è rimasto spiazzato perché la lettura del menù non è stata, diciamo, attenta. E soprattutto Cocca, chi è che è stato spiazzato?
2: Cocca e c'è stata un altro spiazzamento. Maxi forse?
1: No,
2: Maxi ha preso qualcos'altro.
1: No, però Cocca.
2: Iari. Iari ha preso il polpo.
1: No, chi era vicino a me sulla mia destra? Chi è che era vicino a me?
2: Danny.
1: No, sulla mia destra, vicino
2: Chiaretta.
1: A me.
2: Chiaretta.
1: Hanno ordinato la prosciutto crudo con bufala.
2: Sì. Beh, burrata e prosciutto crudo.
1: Burrata e prosciutto crudo. Il problema è che non si sono accorti che erano sulla pagina delle pinze.
2: La pagina, il titolo era pinze.
1: Il titolo grande era pinze, ma loro erano convinti di aver ordinato proprio la burrata con
2: il crudo sopra. E invece non è stata così. Una pizza lunghissima, tra l'altro, arrivata veramente lunga, tipo sci d'acqua. Comunque è stata una bella serata. Tu hai mangiato una carbonara invece?
1: Ma io ho mangiato una carbonara.
2: Com'era?
1: Molto buona, deliziosa.
2: Bene.
1: Tu cos'è che hai mangiato?
2: Insalata esotica.
1: Ah, in tanti l'avete presa l'insalata esotica.
2: Buonissima, con i gamberoni, veramente buona, mi è piaciuta.
1: Però io, diciamo, non sono tanto da menù. Io preferisco il buffet.
2: Ah, arrangiarti così?
1: Sì, perché scelgo io cosa mangiare.
2: Ma tipo mescoli, ti capita di mettere e i gamberoni e accanto un po' di roast beef? Cioè, o sei un po' più ordinato?
1: No, mi piace mescolare.
2: Ah, ok.
1: A me piace mescolare il dolce e il salato.
2: Tutto.
1: Addirittura prendo già il dolce
2: nello stesso
1: nel primo giro.
2: Ok.
1: Perché dico, metti che finisce, perché a volte è come la base.
2: Tanto
1: che
2: è finita la base, esatto.
1: No, la riflessione che faccio io di solito col menù è questa. È proprio sulla filosofia di vita. Dopo
2: Sentiamo.
1: Andiamo con la musica. È perché io devo scegliere del cibo che ha già preselezionato qualcun altro per me? Cioè, il menù. Io scelgo in base a una cosa che
2: certo.
1: ha già deciso qualcun altro.
2: Certo, sì, quel senso. Quando posso invece sbizzarrirmi e... E cosa c'entra con la vita? Cioè, che metafora è?
1: La metafora è che nella nostra vita tante decisioni che prendiamo le prendiamo sulla base di scelte che ha fatto qualcun altro.
2: Sì.
1: Cioè, di opzioni che ti ha messo qualcun altro.
2: Certo.
1: A, B, C, D, E, F, G, ok. Hai la sensazione di scelta, ma in realtà non è una scelta.
2: No, è un no. Beh, un po'
1: perché
2: la vita
1: ti muovi
2: di tutti
1: dentro...
2: i dipendenti, no? Alla fine un dipendente vive di scelte di altri,
1: Ecco. Però ti fanno credere di essere libero a scorrazzare nei prati, ma in realtà sei nel recinto del menù.
2: E quindi tu dici, io sono uno spirito libero e voglio rivoluzionare.
1: Voglio scriverlo io il menù.
2: Punto, basta.
1: Io voglio scrivere il menù.
2: Chiamiamo un ristorante.
1: Ecco, ci proponiamo. Non è male come filosofia. Questa è bella. Questa secondo me, ecco, sarà la hit dell'estate.
2: È vero? Lo dici e lo firmi? Il primo luglio 2026?
1: Sì.
2: Va bene, dai, è lui.
1: La testa gira.
2: Muove, muove, a noi sì.

0: Cavissa. La cavissa rotta si dice?
1: Quando gira in
2: Ah, non lo so.
0: Rotta.
2: No, aspetta, vuelve.
0: Vuelve?
2: Come si dice il giro di Spagna?
0: La vuelta.
2: La cavessa vuelta. Vedi, ce l'abbiamo fatta.
0: Bellissima
2: questa
0: cosa.
2: Salutiamo Rossio, tra l'altro, che ci siamo.
0: Gli ascoltatori effettivamente sottolineano che anche il buffet è una scelta di qualcun altro.
2: Sì.
0: Però
2: secondo me è peggio, perché ti illude di essere libero e dici, guarda quanti piatti posso scegliere io. No, però è peggio, perché è un'illusione, no? Di libertà, in realtà sei circoscritto anche lì.
0: Ti dà anche la sensazione di abbondanza, nel senso che tu puoi scegliere quanto vuoi.
2: Sì.
0: Cioè, se c'è una pirofila di profiterol, non so se vengono serviti nella pirofila, tu puoi scegliere di prenderne 5, 6,
2: certo.
0: 7, 8, 9, 10.
2: Certo. Vedi in quei casi proprio le montagnette sui piatti, eh? C'è chi non si trattiene.
0: Quella è la libertà, invece quando te lo portano al tavolo sono sempre
2: tre. Come
0: uno,
2: le rose,
0: tre.
2: Dispari comunque.
0: A volte anche uno, sì.
2: È vero?
0: Sì. Oppure con la Coupe Denmark. Se tu la prendi al buffet, puoi metterci sopra il cioccolato che vuoi.
2: Certo.
0: Quanto cioccolato vuoi, lo puoi far cascare, lo puoi affogare nel cioccolato. Invece quando te lo portano alla tavola, niente.
2: È pesato loro. Al grammo, e tu dici, non si fa così, insomma.
0: O come quando il cameriere, ti ricordi che a volte capita, il cameriere decide lui di metterti il formaggio sulla pasta?
2: Eh sì, succede, vero?
0: Io
2: cucchiaino,
0: che amo il formaggio, io amo tanto formaggio sulla pasta.
2: E poi ti porta via, te lo porta via.
0: Te lo porta via.
2: Te ne mette una spolverata e se ne va, eh?
0: Cioè, e io non gli ho detto stop. Cioè lui se ne va, io, a me è già capitato, ma non ho detto stop.
2: Ma in quel caso cosa fai? Glielo dici o fai finta di niente? Lasci.
0: Non mi gusto il piatto, non mi gusto il piatto.
2: Serata rovinata, insomma. Invece ieri con la carbonara tu da posto.
0: Però anche ieri non c'era il formaggio grattugiato. Non,
2: è vero, dovevamo chiederlo forse, no?
0: Non c'era formaggio grattugiato. Ah, è vero, poi alcuni camerieri ti giudicano, dicono, ma scusa, il grana con la carbonara? Ma se a me piace il grana con la carbonara.
2: Se puede. Se puede, se puede.
0: Perché andrebbe il pecorino, dicono.
2: Sì, ma a te piace, sta proprio di pecora,
0: no.
2: Cioè,
0: No.
2: No, anche a me il pecorino, se si può evitare. Senti, volevo parlare di una cosa stamattina.
0: Prego.
2: Prima te l'ho accennato, le abilità inutili. A me fanno troppo ridere, perché tutti noi sappiamo fare qualcosa di particolare. Ad esempio ieri Danny, io dicevo una parola e partiva a cantare una canzone con dentro quella parola. Ma giusta, ma ha una velocità e un database musicale che io, ciao, me lo sogno. E secondo me è un'abilità quella.
0: Sì.
2: Magari inutile perché non ti fa guadagnare niente, però è un'abilità. E tu ne hai una?
0: Allora, io sì, ne ho due o tre. Ne riconosco una in Luca Sciarini.
2: Ok.
0: Che lui è in grado di dirti, tu puoi dirgli qualsiasi parola, qualsiasi, e in un nanosecondo ti dice di quante lettere è composta.
2: No, veramente?
0: In un nanosecondo.
2: Ma da genius.
0: Qualsiasi parola ti dice quante lettere ha e non sbaglia mai.
2: Pazzesco questo.
0: Questa è un'abilità inutile.
2: Sì, è vero.
0: Io per esempio, ma mi diverto con i bambini, riesco a scrocchiare il naso.
2: No,
0: perché ti scrocchio il naso?
2: No, mi fa impressione. Se vuoi prova,
0: io
2: mi
0: te lo
2: fa
0: scocco,
2: senso.
0: Senti, senti.
2: È una cosa che non ho mai amato. Mi
0: è
2: fa
0: una cosa
2: venire...
0: che intrattiene tanto i bambini. Oppure riesco a spaccarmi il dito. Ti spacco il dito, guarda.
2: Vai.
0: Riesco a dividere il dito.
2: Anche Charlie Chaplin lo faceva,
0: Queste sono due doti che a volte nelle serate ti salvano le serate.
2: Io ho un'amica che invece ricorda le targhe a memoria, cioè la tua la sa, non sa il tuo numero di telefono magari, ma si ricorda la tua targa. È un'abilità inutile anche questa.
0: Questa sì, perché basterebbe chiamare Camorino. Poi c'è un sito anche dove tu scrivi le targhe.
2: La tua è criptata?
0: Io l'ho criptata.
2: Anche la mia. Siamo delle brutte persone.
0: No, più che altro, non so se si può dire, però lo possiamo dire?
2: Sì.
0: Cioè, se prendi una multa in Italia, la prima cosa che fanno
2: è andare a vedere
0: i poliziotti italiani è andiamo sul sito dei Ticini Esot.
2: Non sapevo che volessi dire questa roba. È vero, fanno così?
0: E se non ci sei... Non è
2: no,
0: che
2: io
0: chiamano,
2: l'ho
0: capito?
2: Criptata dopo che ho ricevuto un mazzo di fiori a casa indesiderato. Ho detto togliamo la targa magari, e niente.
0: Ma tu che abilità inutili hai?
2: Non lo so, non mi vengono in mente.
0: Non hai una cosa in cui...
2: Devo fare la zanzara, aspetta.
0: La zanzara, attenzione.
2: No. Non mi viene più bene ormai.
0: Ma le zanzare quest'estate ce ne sono poche.
2: Fanno questo suono.
0: Ce ne sono poche, meno male.
2: Adesso penso a un'abilità inutile.

0: estate di Radio 3i.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.

0: cose.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

0: Sabrina Carpentiera, cheers, le sue live.
1: Sì, praticamente noi abbiamo la carpenteria qua davanti. Sì, sì. Mi viene sempre in mente Sabrina Carpenter quando arrivo, vabbè. Allora, caro del mio Michelino, c'è la Rossio che chiede: ma Michael, domanda, sai stirare?
0: No.
1: I legamenti? No, sai stirare col ferro da stiro, chiede.
0: No, stirare... non so neanche... No, in realtà stirare sì, però sono sempre spaventato da... il fatto che magari possa rovinare il tessuto.
1: Ok, ma cioè,
0: perché
1: tu
0: poi
1: hai
0: si
1: già
0: gonfia sotto. Sì, io sì, sì, ho provato. Il problema è che sotto si gonfia. Ma la maglietta.
1: I boxer.
0: A me capita ogni tanto quando sono in una situazione di emergenza che non c'è mia madre e ho bisogno quella maglietta.
1: Ok.
0: E quindi mi avventuro io, attacco il ferro da stiro.
1: Ma che bravo!
0: Poi sento borbottare.
1: Gli metti l'acquetta dentro.
0: L'acqua. No. Ci vuole l'acqua.
1: Ma Michael, si brucia, se no. È certo che ci vuole l'acqua.
0: Vabbè, fatto sta che sento borbottare e poi si gonfia sotto.
1: Ma chi? La maglietta?
0: E si gonfia.
1: Ma cosa che succede?
0: E io ho un ferro da stiro che sotto
1: è
0: si
1: gonfia.
0: È a
1: vapore, allora. È qualcosa a vapore, penso, sì.
0: Lo so, però sono spaventato spesso anche andare sulle scritte, mentre che sulle magliette, sulle stemmine, le scritte.
1: Rovescio, infatti, è la maglietta quando...
0: E non so piegarla, ecco, piegare le magliette, io sono un disastro.
1: Ecco, penso che Rossio ha ricevuto le informazioni che aspettava. Grazie, Michael. Allora, doti inutili. La Fabi dice: la mia dote inutile è trovare quadrifogli ovunque, anche mentre corro li vedo.
0: Ah,
1: che bella questa, vuol dire che fortunata è la Fabi. Poi qualcun altro dice: dote inutile, solo utile per chiamare gli amici, fischiare con due dita. Sei
0: fischiare
1: capace?
0: Con due dita? Allora no, io non so fischiare, purtroppo invidio quelli che sanno fischiare con le dita. So fischiare normale, tipo così.
1: No, come se Walter che fischiava tirando in dentro lui l'aria, giusto?
0: Lui tira
1: all'Eurovision.
0: Sì, tira in dentro.
1: L'aveva spiegato.
0: Ma tira in dentro perché... Ah! Tra l'altro oggi compleanno di Sebalter, non fa 40 anni ma 41. Prima abbiamo detto 40.
1: Avete sbagliato.
0: L'abbiamo ringiovanito.
1: Comunque sembra un ragazzino Sebalter,
0: certo.
1: Veramente un ragazzino.
0: Ma ecco, a proposito di tirar fuori l'aria, tu lo sai perché quando soffi sulla mano hai la percezione dell'aria fredda?
1: È vero, no?
0: E quando invece soffi ma con la bocca aperta...
1: Aliti, è calda.
0: È calda, tu lo sai perché?
1: No.
0: È una questione di particelle.
1: Ma veramente?
0: Sì, non è che perché quando hai la bocca aperta, molto aperta, il calore arriva dallo stomaco e sembra una litata pesante.
1: È silenziale, sì.
0: No, è una questione di particelle. La velocità delle particelle. Se più la bocca è chiusa, più il foro è chiuso, più le particelle escono velocemente.
1: Incredibile.
0: E non hanno tempo di scaldarsi e quindi la percezione sulla pelle è fredda.
1: Invece alitando...
0: Alitando, fatelo, È calda.
1: È vero, incredibile. Quanti staranno alitando in questo momento?
0: Sì.
1: Vorrei sapere questo.
0: È davvero questa cosa, io l'ho vista su Geopop, che è un portale di divulgazione scientifica davvero incredibile, che sta aiutando un sacco di ragazzi giovani perché sono partiti da TikTok e poi hanno creato un impero. Geopop ha spiegato questa cosa qua.
1: Ecco. Ringraziamo Geopop.
0: Provate anche con una cannuccia. La cannuccia esce sempre solo aria fredda.
1: Fredda. Eh sì, non puoi alitare nella cannuccia.
0: Esatto.
1: Grazie Michael per questa
0: delizia. È una dota inutile questa, vedi?
1: Però grazie, grazie veramente. Allora, altre doti inutili, ricordare i dialoghi dei film a memoria.
0: Quello dei film, diciamo, quelli tipo, non so, Titanic, salti tu, salto io. Io quelli me li ricordo.
1: Fammi una citazione Disney invece.
0: Citazione Disney in Cenerentola, quando c'è il topolino che si sente più forte del gatto, dice
1: gas
0: prende Lucifero e se lo mangia. Te lo ricordi?
1: Sì.

0: Questa va bene per fare ginnastica dolce sul bagnasciuga. Te le vedi le signore la mattina?
1: Body pump?
0: Si chiama così?
1: Ecco, sì, sì.
0: Nell'acqua.
1: Sul bagnasciuga.
0: Che bello.
1: Quello fa tanto estate.
0: Sì.
1: Fa tanto villaggio turistico e mi viene sempre in mente Danny Morandi, non so come mai.
0: Villaggio turistico Danny Morandi, chissà come mai.
1: Chissà come mai.
0: Allora, dei doti inutili, la Kate ci scrive: la mia dote è memorizzare le strade se vado in un posto che non conosco con il navigatore e il giorno seguente vado senza. Pazzesca.
1: Questa è un'abilità che avevamo in tanti, poi purtroppo il fatto che non siamo più abituati a memorizzare, guardare, perché tanto dici mi porta il navigatore.
0: Certo, ti spegni proprio, cioè
1: perdi quell'abilità.
0: Hai ragione. Mentre Mary dice: dote inutile, due punti, ricordo ogni torto che mi è stato fatto anche all'asilo, ma chiedimi cosa ho mangiato due giorni fa e non me lo ricordo. Sì, sono scorpione. Carina la Mary, la capisco.
1: Io avevo un amico che c'è ancora questo amico, che aveva un'abilità incredibile di trovare i cestini.
0: Ah, ok, in giro?
1: Sì, cioè hai in mente quando devi buttare qualcosa ma non c'è il cestino?
0: Sì, succede.
1: E io impazzisco. Impazzisco perché comunque è la cultura del tenere tutto pulito.
0: Certo.
1: E invece questo mio amico riusciva sempre a trovarli, i cestini. Cioè, non so se avevo
0: di radar.
1: È una cosa, un istinto, forse anche perché comunque il cestino emana degli odori. Forse seguiva l'odore.
0: Attirato dalla spazzatura, Proprio attirato. Poi altra dote inutile ci scrivono: indovino la marca dell'auto solo dai fari. Difficile,
1: cioè, quando,
0: questa.
1: Quando i fari sparonati addosso, sì, con l'auto in contromano, riesce a capire che auto
0: metti
1: è.
0: Metti che è notte, vede solo, sì, i fari, sa che automobile è. Io non riuscirei, sinceramente.
1: Io non riesco neanche se mi fai vedere il logo.
0: Già non, quello è difficile da interpretare.
1: Non sono appassionato di automobili.
0: A proposito di fari, è vero che adesso le macchine sembrano tutte delle faccine? Ci sono quelle arrabbiate, quelle contente, quelle pensierose, quelle serie.
1: Sì.
0: La BMW,
1: sì,
0: ad esempio, è seria, secondo me.
1: Sì, sì,
0: molto,
1: sì.
0: Proprio tedesca.
1: Cioè, hanno deciso di così far sì che i fari siano come degli occhi.
0: Esatto.
1: Con le ciglia, esatto, verso il basso e verso l'alto.
0: E poi c'è il mezzo della macchina che sembrano i denti ogni tanto. La targa sembra la bocca. Però che sono delle macchine serissime. Sei d'accordo?
1: E il tergicristallo dietro è il codino. È il codino. E se scodinzola è felice.
0: È il macchina. Senti chi c'è?
1: Sentiamo.
0: Il nostro Franci. Buongiorno, Fra.
1: Grande Franci. Ci mancava il tuo beat. E secondo me questa, ecco, potrebbe essere una dote inutile. Cioè, il saper fare beat.
0: Ce l'ha.
1: È inutile, sì, perché secondo me non gli è mai servita questa dote. Magari sì, magari si è salvato.
0: Chiediamoglielo.
1: Magari è lui che ha prestato la voce proprio a beat.
0: Può essere il doppiatore di beat o beat.
1: E
0: beat.
1: Secondo me è beat.
0: Beat.
1: E va tipo bene. Il beat. Mi sa, tipo il bitcoin, una roba del genere.
0: È un bitcoin. Allora, qualcun altro dice: Michele, io indovinavo cosa cucinava la mia mamma già da una certa distanza. Beh, se parliamo di peperonata o zuppa di cipolla è facile.
1: Qualcuno dice: io sono molto abile a trovare il parcheggio sempre all'entrata a qualsiasi posto.
0: Che bello, Mariella, sì, grandiosa.
1: Questa non è abilità.
0: Sentiamo.
1: Questa
0: Fra
1: è fortuna.
2: Ma alcune volte serve, magari vedo una persona lontana che conosco e conosce il mio mit e io lo faccio e la persona si gira a cercarmi.
0: Beh, è utile allora.
1: Vabbè,
0: eviti di telefonare, no?
1: Grazie bit, grazie per la tua partecipazione.
0: Che bello, c'è un po' di gioia con Cesare Cremonini.

0: L'estate di Radio 3i. Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pucerta.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
4: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Allora Lolly, noi vogliamo dimostrare che quando qualcuno vince qualcosa, noi realmente lo regaliamo.
1: Esatto.
0: Cioè non è che è un pur pur dir.
1: È un tanto, esatto, come fanno
0: così
1: tanti altri che invece no. No, no, noi i regali li abbiamo,
0: sì,
1: ve li diamo. Ed eccoli qui, possiamo farvi salutare.
0: Aspetta, dai, su Teleticino abbiamo una squadra di umanoidi, ma non solo.
1: C'è anche la Sofì, a quattro zampe. Ciao Sofì! La Sofì è un po' scioccata, ma giustamente, lo sarei anch'io fossi in lei. No, lasciamola tranquilla giù la Sofì, ma a chi diamo il buongiorno?
2: A Stefi,
3: Alessio
1: e Letizia. Avete vinto un
2: costume, okay, per Leti.
0: E quindi prova. È della Leti, eh? Il costume della
1: sì.
0: Leti.
1: Sì. Cioè. Leti, ce lo fai? È quello femminile, vero?
2: Sì.
1: Sai che non l'ho mai visto. Posso vederlo?
2: Quello maschile.
0: Credo che sia come quello maschile, ma un po' più fit, come si dice? Più
1: sciancrato.
0: Un po' più sciancrato.
1: Ma
0: un po'
1: che...
0: più?
1: Un po' slim.
0: Slim, ecco. Vediamo.
1: Guarda
0: slim.
1: Che la Leti,
0: brava,
1: ce lo fa vedere. Mamma mia, che meraviglia!
0: Guardalo lì.
1: Sono diversi lacci, davvero? Ne li accetti? No. Sono uguali. Boh. Beh, bello comunque,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è tutto piace. Vero, è tutto vero.
1: Sì. Sì. Voi esistete, non siete fatti con la I, avete ricevuto il premio. Tutto vero. Battete un colpo sul tavolo. Che... Perfetto.
0: E l'anno prossimo faremo le crocchette per i cani.
2: Bravo.
0: Di Radio 3.
1: A forma di Michael Casanova. Sai che ho comprato i biscotti per i cani a forma di gatto? Ma per te è normale sta roba? No.
0: È assurda strano, questa cosa.
1: Sì,
0: è
1: fatto un po' strano, ma vabbè, fa niente.
0: E ci sono le crocchette a forma di...
1: Sì.
0: Le crocchette per i gatti a forma di cane?
1: Non lo so, non le ho viste.
0: Il cane mangia il gatto.
1: Lo so. Cane non mangia cane, però.
0: Cane non mangia mai cane.
1: Mai.
0: Ah,
1: mai.
0: Ecco.
1: Ok.
0: Va bene, allora noi ci salutiamo, Lolly, che così accompagniamo anche i nostri amici.
1: Va bene.
0: Ringraziamo anche la Pam che ci ha portato.
1: Grazie, Pam.
0: I nostri ascoltatori.
1: Pam sa di compagnia aerea, no? Io volo con la Pam.
0: Se aggiungi la S, il Pumps è il coso che utilizza mia mamma per pulire
1: i
0: vetri.
1: E poi c'è il Pampers anche.
0: Poi c'è il Pampers, vabbè. Sì. Vabbè, comunque lei ha un grande dono, ecco, una qualità,
1: sì,
0: inutile,
1: sì,
0: che è quella di riuscire a...
1: Sopportarti, no?
0: No, portare in giro i profumi giusti. Io, grazie a lei, grazie alla Pam, ho il bianco spino. Com'è che si chiama bianco spino?
4: Bianco latte.
1: L'altro giorno sapeva di caramello e biscotto la Pam, è quello?
0: Sì. Sì. Lei ha questa dote incredibile, sì, di riuscire a intercettare.
1: Ma tu annusi così le colleghe? No, per
0: lei
1: capire.
0: Lascia, no, lei lascia una scia importante.
1: Okay,
0: io so dov'è la Pam. Se arrivo
1: dov'è la
0: qua,
1: Pam? Aspetta.
0: La prima cosa che individuo quando arrivo nel perimetro di Radio 3 e Teleticino, sì, è: c'è o non c'è la Pam?
1: Sei un segugio, veramente.
0: E sento se c'è o non c'è. Se
1: sei un segugio incredibile.
0: Grande Pam, grazie allora ai nostri amici.
1: Grazie,
0: buona
1: estate.
0: Buona estate, buon tutto.
1: Ciao, ciao Sofì.
0: E anche noi ci salutiamo.
1: Va bene.
0: E ci diamo appuntamento. Ah, dopo ci sei te ancora.
1: Sono qua,
0: sì,
1: sono qua,
0: sì,
1: non mi muovo,
0: sì,
1: io. Ciao.
0: Dopo arriva il Danny, giusto?
1: Sì, dovrebbe arrivare.
0: A domani.
1: Un bacio, ciao.
0: Ciao.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
2: Volkswagen.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Sono le 11.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Tra le diverse novità legislative in vigore da oggi, anche l'introduzione nel codice civile del principio dell'educazione non violenta. Saranno vietate esplicitamente le punizioni corporali e i trattamenti umilianti. Ma quanto è diffuso il fenomeno in Svizzera? Lo abbiamo chiesto al direttore di Pro Juventute Svizzera Italiana, Ilario Lodi.
9: Dobbiamo intenderci sul termine violento. Se perpetrare della violenza fisica nei confronti di bambini e giovani che è qualche cosa che va assolutamente condannato, su questo non c'è alcun dubbio, rimane ancora, per fortuna aggiungerei, un fenomeno tutto sommato contenuto. Ecco che però la violenza con cui i bambini e i giovani sono confrontati assume delle forme più sottili, più raffinate, quella per esempio legata ad una estrema competitività con cui i ragazzi oggi sono confrontati. Questa è una forma di violenza con cui noi oggi non ci siamo ancora sufficientemente confrontati, ma che sta generando degli effetti veramente molto preoccupanti sul pubblico giovanile. Il non essere in grado, o il non credere, meglio detto, di essere in grado di stare al passo con i tempi che corrono, rappresenta per i bambini e per i giovani, soprattutto per i giovani che entrano nel mondo del lavoro, qualche cosa di mortificante, che si traduce anche in effetti molto concreti sul piano dello sviluppo di profili di personalità, ma anche sullo stato della propria salute mentale. Ecco, io posso considerare violenza anche questa, che si manifesta in altre forme, ma che genera comunque dei risultati veramente molto preoccupanti.
8: Uno sguardo al clima: abbiamo parlato molto dell'ondata di calore che ha colpito la Svizzera, così come il resto d'Europa. Ebbene, oggi Copernicus, il servizio relativo ai cambiamenti climatici, ha fatto sapere che a giugno le temperature del mare hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Gli esperti del servizio prevedono che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici, sia sul clima globale, sugli ecosistemi marini, ricordando che le previsioni indicano per le prossime settimane un El Niño probabilmente molto forte. E a proposito delle temperature delle acque, quelle del lago Ceresio hanno raggiunto livelli eccezionali, sfiorando i 29 gradi già a giugno. È tra i laghi più caldi del paese, supera i valori registrati nell'estate record del 2003. Una situazione eccezionale, dicevamo, che si inserisce però in un quadro più ampio che interessa l'intero territorio nazionale. Secondo gli esperti, molti laghi stanno raggiungendo valori mai osservati così presto nella stagione estiva. Gli specialisti avvertono che senza un raffreddamento significativo nelle prossime settimane la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Per il Ceresio in particolare, il dato rappresenta un ulteriore segnale degli effetti delle ondate di calore sempre più intensi e precoci che caratterizzano gli ultimi anni. Andiamo ora a Crans-Montana, dove l'ipotesi di una riapertura dei locali dei Moretti fa infuriare i familiari delle vittime del rogo di Capodanno. Sentiamo Gianluca Bisetti.
2: Ad alimentare l'ipotesi di una riapertura a stretto giro dei locali Vieux Chalet e Senso è la nascita di una nuova società, l'Anto Group Sarle, iscritta il 15 giugno nel registro di commercio della Vallese proprio all'indirizzo del Vieux Chalet. L'azienda ha tra i suoi scopi proprio la gestione di ristoranti, alberghi e altri esercizi pubblici, ma l'ipotesi di una ripartenza di attività legate ai coniugi Moretti rappresenta uno scenario inaccettabile per i parenti delle vittime del rogo di Capodanno sviluppatesi nel costellazione di responsabilità della coppia. Jacques e Jessica Moretti, insieme ad altre 12 persone, sono infatti indagati per omicidio colposo, incendio doloso e lesioni personali gravi. Jessica deve inoltre rispondere di un'accusa di falsificazione. Nell'incendio, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone e 115 rimasero ferite. Le autorità di Lons hanno precisato che qualsiasi eventuale richiesta sarà trattata secondo le normali procedure amministrative. Il consigliere di Stato Christophe Darbellay ha invece assicurato al quotidiano L'Automne che il Constellation non riaprirà mai più come bar. Intanto cresce la mobilitazione dei familiari. La petizione lanciata il 12 giugno in Svizzera, Francia e Italia ha superato le 26.000 adesioni e chiede che nessun locale riconducibile a Moretti riapra prima della conclusione definitiva del procedimento penale.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
8: 5 minuti dopo le 11, Via Swiss segnala rallentamenti sul piano di Malgadino, c'è traffico in particolare tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
11: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
10: Previsioni del tempo.
8: A sud delle Alpi nuvolosità in aumento con alcuni rovesci temporali sparsi, sul Ticino centro-meridionale possibilità di temporali anche forti, dal tardo pomeriggio asciutto in tutte le regioni e generale diminuzione della nuvolosità, massime attorno ai 28 gradi.

0: Rosa, sposa. Dimmi un'altra di parola che fa rima.
1: Trosa.
0: Cos'è che l'è?
1: È da qualche giorno a questa parte c'è trosa, è successo qualcosa. L'incendio.
0: Ah,
1: credo.
0: L'incendio, bravo. L'incendio. Cioè, una memoria pazzesca.
1: Come faceva rima con trosa?
0: Trosa. Altra?
1: Adesso così proprio su.
0: Non mi vengono.
1: Buona mattina d'estate! Ben ritrovati.
0: È il primo luglio, ma tu te ne accorgi?
1: No.
0: Nemmeno io.
1: L'unica cosa che mi sono accorto del primo luglio che compie gli anni mio nipote di 28 anni oggi.
0: Piccola.
1: E quindi tramite le stories di mia sorella ho detto, ah, è vero, devo fare
0: già
1: mio
0: che
1: nipote.
0: Lo zio Dennis era dimenticato vero, della nipotina. Auguri.
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Riferirò.
0: Allora, il mese di luglio prende il nome da Giulio Cesare, prima si chiamava Quintilis. Questo mese.
1: Un mese, sì.
0: Ti giuro. Quintilis. Si chiamava Quintilis o Quintilis. Poi lo hanno rinominato Luglio in suo onore.
1: Ah, ha capito di
0: Giulio. Col bene che ti voglio.
1: In onore di Giulio Cesare. Ci stava questa. Bella, mi piace.
0: Un'altra canzone con Luglio?
1: Le poche sono quelle.
0: Non è un cap. No, quella
1: no,
0: non ha Luglio.
1: No, no.
0: Basta, non
1: credo
0: ce ne
1: sia
0: sono.
1: Credo che sia un po' quella lì. Ci sia solo quella. Luglio col bene che ti voglio. Poi è stata ripresa più volte. Ma la campionatura
0: il
1: è quella.
0: Il testo è.
1: Sì, il testo è quello.
0: Non mollo, perché dopo cerco.
1: Forse qualcosa in inglese, July.
0: Sì,
1: con July.
0: Sicuramente c'è. Vuoi che provo a scrivere?
1: Provo a scrivere
0: che...
1: July, visto che già l'abbiamo detto bene in inglese, perlomeno io, tu so che lo sai.
0: Ma
1: July mi è uscito. Cos'è?
0: C'è, allora, Sunset in July, ti faccio sentire l'intro.
1: Andiamo.
0: Dei 311 è il gruppo.
1: Li chiami e rispondono...
0: Hello? Hello, why ti rispondono?
1: Ma non è brutto come intro.
0: È un po' reggae, no?
1: È un po', esatto. Adesso senti la voce di Riccardo con i pipi strani.
0: Prova a imitarlo.
1: E allora. Ciao, qua, patatoni. Sentiamo l'inizio?
0: Vai. Carina, dai.
1: Si difende, si
0: c'è
1: difende.
0: Anche un'altra, July si intitola.
1: July di Natti. Ha questo stile hanno.
0: Tutto
1: questa...
0: reggae, tutto reggae. Quindi il mese di luglio è reggae.
1: Un mese reggae.
0: Bello. Ci
1: bello.
0: Piace.
1: Questa è bellina, eh? No? Sentiamo? On a cool summer's day, I found my soul and took it back to her place.
0: Yo,
1: skipping over la
0: bella,
1: mi piace,
0: bella,
1: mi
0: dai,
1: piace,
0: ci piace. Piace. Comunque, buona mattina a voi, ben arrivati con Lolly e Danny.
1: Sì, fino a mezzogiorno,
0: fino
1: come
0: amici.
1: Capiterà tutta la settimana d'altronde, fino a venerdì.
0: È così, confermato.
1: Poi, pausa pranzo con il sottoscritto fino alle 2, dalle 2 poi tornano i Venturas.
0: Tu fai un 3 orette oggi?
1: Sì,
0: giusto?
1: Una con te e 2 da solino.
0: Bravo, bravo. Posso metterti Elettra?

0: bello compiere gli anni il primo luglio, Lele.
1: Bello.
0: Sono i gemelli della mamma Manu,
1: Sì, stavo leggendo il messaggio. Oggi è il compleanno di Martino e Nicolò, i gemelli di mamma Manu. Auguri ai miei nani malefici. 21 anni, capito?
0: Tu pensa, io me li ricordo piccoli piccoli, perché li avevo incontrati più volte a Mendrisio. Nel Mendrisio 8 me li ricordo piccoli piccoli piccoli.
1: Proprio vero quando dici goditeli adesso che giri l'angolo, sono maggiorenni.
0: Sono giganti, già me lo sono dicono. Già giganti, è vero.
1: Poi abbiamo un vocalino?
0: Ma te lo faccio sentire.
1: Prego, prego.
0: Aiutami, perché non capisco.
1: Sentiamo.
2: Lui magari.
1: Lui magari?
0: Cos'è, uno che vende le lumache?
1: Lui magari.
0: Cosa vuol dire?
1: Non lo so. Magari ci aiuta la Susy, che lei ne sa di dialetto, sì. E ci scrive ciulai? Quel punto di domanda? È un verbo al passato, cioè.
0: Ciulai.
1: Tanto tempo
0: secondo
1: fa.
0: Secondo me è un nome cinese.
1: Dici?
0: Sì.
1: Non è proprio un verbo,
0: è
1: niente.
0: Un cantante, cioè, no, me lo vedo più come nome di persona.
1: Ai tempi ciulai un sacco, no?
0: C'era una volta ciulai che... Dipende, io non
1: sì,
0: ho molta
1: sì,
0: cultura.
1: Sì, lei ciulai. Ciao a voi, scrive, ciao, buona mattina, buon luglio.
0: Luglio, col bene che ti voglio.
1: Vedrai, non finirà.
0: A
1: proposito di luglio, vero, è iniziato un bel mese, ma è iniziato anche il mese che da Malpensa non parti, quindi occhio.
0: Domenica,
1: Da domenica.
0: Se avete delle partenze al momento programmate, sappiate che, ecco, da domenica ci sarà qualche problemino.
1: Mi piace questo sfondo creato dal Bobo, hai visto che bello?
0: Ma cos'è?
1: Guarda lì, spiaggia, diretta.
0: Oh, mi piacerebbe
1: bello,
0: fare radio così.
1: Magari lì a Luma,

0: estate.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto. SCS Camper e

Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
1: Il gioca e vinci estivo.
2: Yeah, eccolo qua.

0: cosa c'è in palio?
1: Cappello Bipo. Cappello Bipo.
0: Bipolare.
1: Bipolare. Rosa e arancione, quello della radio. Quindi pezzi, diciamo, che stanno per finire, credo.
0: Siamo arrivati quasi alla fine.
1: È la vita che diciamo ce n'è, ma ne stiamo regalando tanti, quindi di conseguenza staranno diminuendo. Così a pelle, a sensazione.
0: Sì, hai ragione. Ne abbiamo andati tanti, comunque.
1: Sì. Ce ne sono ancora, per carità, visto il programma stampato
0: finché ce n'è.
1: Finché ce n'è, non li possiamo regalare. Domandona che ha preparato la rollina, prego.
0: Domandona.
1: Si gioca su WhatsApp, ricordiamo. Giusto. 079-449-9537. Il più veloce può ritirare il cappello. Prego, Lollina.
0: Quale animale è famoso per cantare nelle sere d'estate?
2: Sere d'estate, dimenti bella,
1: c'è un zucchero, dondolo,
0: che dondola. Vabbè, torniamo. Quale animale è famoso per cantare nelle sere d'estate? A. Mengoni. B. Rondine. C. Gabbiano. D. Gufo. E cicala.
1: Ma scusa, Mengoni che animale è?
0: Non lo so, c'è scritto qua. Ma non è un animale.
1: Ma è lui o un animale?
0: Magari c'è un animale che si chiama Mengoni.
1: Dici?
0: No.
1: Bah.
0: Mengoni. Vabbè, mettete la

0: il
1: Jean.
0: Jean.
1: Jean.
0: Speriamo di pronunciarlo giusto, ma credo di sì.
1: Ma si dice Jean o Jean?
0: Siccome Jean.
1: Jean.
0: Jean.
1: Jean.
0: Ma forse Jean è gente.
1: Legion.
0: Legion.
1: Ok, difficile, eh? E se tu senti gridare Jean e ti chiami Jean?
0: Secondo me più con la A, Jean.
1: Ok, e se fosse Jean in inglese?
0: Beh, comunque colui che ha una palma come fotoprofilo, giusto?
1: Sì, ha una palma e penso lui di spalle.
0: Quindi complimenti, sei stato il primo, cioè il più veloce, perché tutti avevano azzeccato che era Mengoni.
1: Mengoni, l'animale che canta nelle notti d'estate.
0: Notti d'estate.
1: Mengoni.
0: Questa specie di animale bruttino.
1: L'avevo visto, non è bello da vedere, vabbè, fa niente.
0: Però una voce che è la sera.
1: Piace, rilassa.
0: A parte gli scherzi, ovviamente, la cicala.
1: C'è chi ha chiesto a ChatGPT se esiste un animale che si chiama Mengoni, perché magari me lo ero perso, e ChatGPT ha anche risposto.
0: Non esiste specie animale chiamata scientificamente o comunemente Mengoni. L'unico Mengoni famoso associato al regno animale è associato al regno animale è il cantautore italiano Marco Mengoni. L'artista viene spesso definito animale da palcoscenico.
1: Wow, vedi che era il nostro scherzetto, allora.
0: L'abbiamo messo così apposta. Complimenti,
1: esatto.
0: A Jean-Marc.
1: Voilà, Jean-Marc, auguri, potrai sfoggiare il nostro capello bipolare.
0: Le prénom, non lo disons, perché se pas...
1: Le nom, c'est l'autre,
0: l'unica cosa strana del francese è quella roba lì.
1: Le nom, prénom.
0: È vero.
1: Surname, name, last name, invece in inglese ancora più.
0: Invece in tedesco è normale, invece.
1: Name,
0: und, untername, no? Com'è che l'altro?
1: Giusto, esatto.
0: No, non è un
1: Unterschrift.
0: Non è untername. Poi si dice cognome. Name,
1: mi viene in mente in inglese. Name, last name, surname.
0: Mi sfugge. Name,
1: le
0: nom,
1: le prénom.
0: Cognome auf Deutsch.
1: Come si dice?

0: La cariola dove va?
1: Dove va la cariola, Lene? Dove la mettiamo, la cariolina?
2: La cariola dove va?
1: Allora, abbiamo la nostra enciclopedia d'Oltre Gottardo, sì, che è un po' come la Treccani per la lingua italiana.
2: Quindi, dry hund. Detto bene? Detto bene? Dry hund.
1: Dry hund, bellissima. Sentiamo la dry hund della Svizzera interna.
3: Ciao bellissimi, la Angie da Oltre Gottardo. È il cognome Nachname.
2: Non è vero.
3: Vorname und Nachname,
2: ja.
1: Es kurz, ja. Es du schockisch und trunk.
2: Was? Trunken e bere,
1: sì,
2: giusto?
1: Trunken
2: è tipo ho bevuto.
1: E danke schön für die Blumen.
2: Te la ricordi quella?
1: Sì.
2: Vielen Dank für die Blumen.
1: Vielen Dank für die. Dovremmo metterla quella perché secondo me è un capolavoro.
2: Ich habe Deutsch in die Schule gelernt.
1: Ja.
2: Coniugato Sucht. Bene?
1: Sì.
2: Coniugato bene.
1: Ti ricordi la storia di Peter Sucht?
2: Peter Sucht.
1: Seine Katze.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Running Up the Hill, canzone che in quest'ultimo anno è tornata veramente in cima alle classifiche insieme a David Bowie e altri cantautori degli anni Ottanta. Sai perché?
1: Per quel famosissimo
0: a quella serie TV
1: che te ami e hai stradivorato, pare.
0: Ho divorato veloce Stranger Things.
1: Sì, quella.
0: Siccome era ambientato negli anni Ottanta, ovviamente quando i ragazzi erano in giro o in bici o in macchina che ascoltavano la radio, c'erano queste canzoni qua. E quindi sai che David Bowie ha fatto un top di vendite pazzesca.
1: Ah sì?
0: Sì, ti giuro.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: Mi sta intrigando questo Stranger Things, anche perché io non l'ho mai...
0: Non l'hai mai visto?
1: Non mi sono mai preso, hai capito?
0: Sì.
1: O magari se inizio vado.
0: Allora, è molto scientifico, nel senso che ogni tanto io dico basta,
1: capito? Vedi.
0: Animaletti, demogorgoni, eccetera.
1: Ah, quelle robe lì?
0: Sì, che tra l'altro mia figlia è tornata dalla mensa delle elementari con un demogorgone da colorare e gli faccio: ma chi te l'ha dato? E ce l'hanno dato in mensa. Ma lei non sa che cos'è. Mi fa: ma io pensavo che era un fiorellino, mi ha detto, perché ha una cresta,
1: sì?
0: No, laterale. Credeva fosse un fiorellino.
1: Ce la vedi?
0: Bellissimo.
1: Salutiamo il Tato, giusto Dara?
0: Sì, salutiamo il Tato.
1: Ciao Tatone, un abbraccio, grazie per il bel messaggio che ci hai scritto.
0: Forza.
1: Poi qualcuno che dice: ciao, posso avere più info riguardo Milano Malpensa perché martedì devo partire, Antonio? No, pare che ci siano disagi da domenica, giusto?
0: Allora, sono segnalati in teoria forse già da domani, il primo, se non ricordo male.
1: Oggi è il primo.
0: Domani è il 2 luglio.
1: Dici,
0: allora, aspetta, sciopero, perché l'avevamo letto en passant, per tornare al francese con Jean. Allora, dovete partire da Malpensa, occhio alle giornate nere, mese di luglio impegnativo. Allora dicono che il giorno peggiore sarà domenica.
1: Ah, domenica, quindi Antonio, per quanto riguarda, parti martedì, vai tranquillo.
0: Il primo sciopero è previsto il 2 luglio, un'agitazione regionale di 8 ore del personale del DB Cargo Italia, quindi immagino trasporto ferroviario merci, non tocca insomma al commerciale, non tocca...
1: Ecco,
0: quindi Malpensa domenica, 5 luglio.
1: Giambo, raga, Giambo a te, caro. Tra l'altro, per rimanere in tema francese, cara Lola, io ho messo questa scarpa per fare pendant con questa cintura.
0: Ma che meraviglia!
1: Pendant, la parola che ci univa.
0: Pendant. Esatto.
1: Pendant.
0: Hai un fil rouge quando ti vesti o vai a caso? No, era per capire. Se no me ne vado. Perché...
1: No, vado a caso.
0: Vai a caso.
1: Io mi vesto al buio, quindi quello che trovo metto. Dai.
0: Però bene.
1: Bene. Non riesco.
0: Siamo riusciti a fare un...
1: Occhi di gatto che riescono a vedere anche durante la...
0: Hai fatto un buon putpourri. Un buon putpourri.
1: Putpourri.
0: Allora, sono le 11.48, manca poco.
1: Où et quand?
0: Voilà.
1: Où et quand?
0: Où et quand?
1: Où et quand?

0: fai fare il suo verso?
1: Lino.
0: Sono le 11.54, tra poco appuntamento con Ticino News a seguire e si pranza con Lele.
1: Si pranza con Lele fino alle 2, come dicevo prima, tutta la settimana faremo così. Quindi grazie per questa bella oretta, ci ritroveremo domani dalle 11.
0: A domani. Fai un microonde oggi o cucini?
1: No, oggi cucino.
0: Oggi cucini?
1: Ieri avevo il padellino lì vicino, ho fatto un uovo fritto.
0: Bene.
1: L'hanno azzeccato. Oggi vediamo cosa cucinare.
0: Sento già un buon profumino, comunque.
1: Il profumino del pranzo.
0: Caro Lele, buona diretta, ci vediamo domani.
1: Grazie, a domani.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Grande novità da Moreno! A Bodio in via Bozza 2 apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Sono le 11.59.
6: Ticino News, giorno.
7: Stop alle punizioni corporali. Da oggi in Svizzera il principio di educazione non violenta dei figli è sancito nel codice civile, un primo passo nella giusta direzione, commenta Pro Juventute.
8: Stretta dell'UE sull'acciaio, in vigore da oggi lo scudo per il settore che riduce le importazioni senza dazi in media del 47%, una misura che riguarda anche la Svizzera e che preoccupa le associazioni di categoria.
7: Inizia a delinearsi il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali di calcio, sale l'attesa per la partita della Svizzera con diversi comuni pronti ad accendere i maxischermi all'alba.
8: Meteo, nuvolosità estesa con alcuni rovesci o temporali sparsi nel Ticino centro meridionale, anche di forte intensità. Dal tardo pomeriggio di nuovo asciutto, temperatura massima sui 28 gradi, vento in aumento nel corso della giornata.
7: Ticino News giorno, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, sempre in diretta. Al mio fianco lo avete sentito, Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Da oggi dunque in Svizzera le punizioni corporali e i trattamenti umilianti sono vietati per legge. Sancito nel codice civile il principio di educazione non violenta dei figli, un primo passo necessario, ha commentato ai nostri microfoni il direttore di Pro Juventute della Svizzera italiana, Ilario Lodi.
9: Significa mettere un punto parziale, evidentemente, ad una situazione che, seppur non frequentissima, è ancora in parte presente nella nostra società. Cioè, a volte si crede ancora che esista qualche cosa tipo il ceffone educativo. Ecco, ancorare questo tipo di questione all'interno di una base legale, vietandolo, evidentemente non può essere che considerata una risposta positiva a quelli che sono i bisogni emergenti nell'educazione contemporanea.
7: Cosa manca?
9: Mancano poi tutte le misure di accompagnamento per intanto ad una nuova base legale come quella di cui stiamo parlando. Cioè, i bambini ad esempio devono avere più possibilità di poter manifestare quello che è un eventuale loro disagio all'interno del contesto familiare. Quindi le istituzioni educative che operano al di fuori dello Stato, se vogliamo, devono poter essere dotate di tutti quei mezzi che possano poi essere utilizzati dai bambini e dai giovani stessi per comunicare eventuali situazioni di disagio legate alla violenza all'interno del nucleo familiare.
7: A livello di prevenzione a che punto siamo?
9: In Svizzera la prevenzione è già ad uno stadio piuttosto avanzato. Il mondo in cui noi oggi siamo immersi, con cui oggi siamo confrontati, corre talmente velocemente che bisogna stare al passo, e per stare al passo bisogna che lo Stato faccia proprie delle intenzioni di tipo educativo che non sono sempre facilmente prevedibili. Bisogna quindi continuamente interloquire con questo mondo affinché queste persone che lavorano a diretto contatto con i bambini e con i giovani possano segnalare quelle che sono le necessità in materia di prevenzione.
8: Non solo educazione non violenta, sono diverse le novità legislative che entrano in vigore oggi in Svizzera. Gianluca Albisetti.
10: Tra i diversi cambiamenti figura il trasporto degli animali, che sarà consentito di notte nei giorni festivi per ridurre lo stress dovuto al caldo, e quelle della circolazione stradale con multe immediate per il sorpasso vietato a destra, la guida contromano nelle rotatorie e altre infrazioni. Novità anche nella segnaletica, che sarà resa più uniforme e chiara con nuovi cartelli per ciclisti, sentieri escursionistici e itinerari turistici. E ancora, per contrastare le frodi telefoniche, le chiamate provenienti dall'estero ma con numeri di cellulare svizzeri dovranno essere identificate come tali. In ambito sanitario, le casse malati potranno consigliare ai pazienti alternative meno costose come i farmaci generici, e alcuni rimborsi saranno versati direttamente ai cantoni. L'assicurazione di base coprirà inoltre alcune app digitali per il trattamento della depressione prescritte dal medico, mentre la riduzione delle tariffe di laboratorio consentirà un risparmio stimato di circa 85 milioni di franchi all'anno per il sistema sanitario.
7: Restiamo in ambito novità che entrano in vigore oggi. In Europa scatta lo scudo per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. La misura riguarda anche la Svizzera, che non è riuscita ad ottenere la deroga che sperava. Preoccupata per le conseguenze su industrie e clientela, Swissmem, l'associazione dell'industria delle macchine elettrotecniche e metallurgica. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, Fabio Regazzi.
11: Questo scudo ci consentirà comunque più o meno di esportare senza dazi una quantità analoga a quella dell'anno scorso, quindi di per sé potrebbe anche avere un impatto abbastanza relativo. Il problema è che il nostro settore siderurgico è comunque già parecchio sotto pressione a causa dei costi elevati di produzione, ed è evidente che se questi quantitativi dovessero essere superati, per la Svizzera diventerebbe un problema esportare nella zona EU, in particolare in Germania, per evidenti motivi. E a me spiace francamente che l'Europa, analogamente a quello che ha fatto con altri paesi al di fuori della zona EU, non abbia concesso una deroga, anche perché questi prodotti in acciaio servono spesso anche all'industria automobilistica, che si vedrebbe chiaramente penalizzata in un momento già particolarmente difficile.
8: Si tratta di un paletto ulteriore, appunto, lo diceva lei, in un momento già particolarmente segnato da dazi americani, la questione dei costi di produzione anche delle materie prime. Sappiamo, lo stretto di Hormuz da mesi ormai sta provocando dei grossi problemi. Più in generale, qual è la situazione attualmente delle nostre industrie?
11: In effetti è un momento estremamente complesso, soprattutto per alcuni settori, in particolare quelli che esportano non solo nella zona EU ma anche negli Stati Uniti, per i motivi che ben conosciamo. L'economia svizzera è particolarmente sotto pressione. Quello che c'è da dire è che fino ad oggi le aziende svizzere stanno dimostrando una capacità di adattamento e una resilienza veramente fuori dal comune. Però è chiaro che c'è una linea rossa che non si potrà superare, perché poi diventerà estremamente complesso, e credo che ci stiamo un po' avvicinando a questa soglia.
8: Il maltempo sferza la Svizzera interna, in particolare ieri sera e nella notte forti temporali hanno causato frane, chiusure stradali e disagi alla circolazione oltre San Gottardo. A Zurigo, dove nelle scorse ore si sono resi necessari più di 700 interventi dei pompieri, pioggia e vento hanno provocato l'interruzione del concerto dei Linkin Park allo stadio Letzigrund. Tra i cantoni più colpiti, Uri, dove una colata di fango ha invaso il passo del Susten e uno smottamento ha bloccato la strada che costeggia il lago dei quattro cantoni tra Seedorf e Bolsbach. Per lo stesso motivo chiusa anche la A2 nella stessa zona. Problemi si sono verificati anche al traffico ferroviario.
7: Un'ondata di maltempo che ha creato disagi anche all'aeroporto di Zurigo, dove 70 voli sono stati cancellati, oltre 30 aerei sono stati dirottati fra ieri sera e stamattina. Molti passeggeri hanno dovuto pernottare nello scalo a causa delle diverse deviazioni. Oggi mancavano aerei ed equipaggio, ha spiegato la portavoce dello scalo.
8: Ancora in ambito climatico, abbiamo molto parlato dell'ondata di calore che ha colpito la Svizzera, che sta colpendo la Svizzera in queste settimane, così come gran parte del resto d'Europa. Ebbene, oggi Copernicus, il servizio relativo ai cambiamenti climatici, ha fatto sapere che a giugno le temperature del mare hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Gli esperti del servizio prevedono che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici, sia sul clima globale, sugli ecosistemi marini, e ricordano come le previsioni indichino per le prossime settimane un El Niño probabilmente molto forte.
7: A proposito delle temperature delle acque, quelle del lago Ceresio hanno raggiunto livelli eccezionali, sfiorando i 29 gradi a giugno e tra i laghi più caldi del paese, supera i valori registrati nell'estate record 2003. Una situazione eccezionale che si inserisce in un quadro più ampio e che interessa l'intero territorio nazionale. Secondo gli esperti, molti laghi stanno raggiungendo valori mai osservati così presto nella stagione estiva. Gli specialisti avvertono che senza un raffreddamento significativo nelle prossime settimane la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi per il Ceresio. Il dato rappresenta un ulteriore segnale degli effetti delle ondate di calore sempre più intensi e precoci che caratterizzano gli ultimi anni.
8: È arrivato il momento di parlare di sport e dei mondiali di calcio che proseguono. Allora facciamo il punto con Letizia Ricciardi, che saluto in studio. Buongiorno Letizia.
12: Buongiorno anche da parte mia. Sì, siamo ormai entrati nel pieno dei sedicesimi di finale di questo mondiale. Tra le partite giocate tra ieri sera e questa mattina, che hanno determinato alcune delle squadre che passeranno alla fase successiva del torneo, a Dallas la Norvegia è scesa in campo contro la Costa d'Avorio. I norvegesi, inizialmente passati in vantaggio, sono stati raggiunti nella ripresa dagli ivoriani. Ci ha pensato Diallo a pareggiare i conti, prima con un salvataggio e poi con la rete dell'1-1. A chiuderla è però stato sempre il solito Haaland, che nonostante non abbia particolarmente inciso nel corso del match, a 4 minuti dal 90esimo ha firmato la rete decisiva del 2-1. Norvegia che affronterà agli ottavi la Seleção di Ancelotti, partita in programma il 5 luglio. Altre due formazioni europee sono scese in campo ieri sera, sto parlando di Francia e Svezia, partita ancora una volta molto solida, quella dei transalpini che si sono imposti per 3-0. Decisivo sempre Mbappé, che ha firmato una doppietta portando il suo numero di gol segnati in questo mondiale a quota 6, a pari merito con Messi. Ad aspettare la Francia il 4 luglio per gli ottavi di finale ci sarà il Paraguay. Altra squadra da approdare agli ottavi è il Messico. Allo stadio Azteca ha battuto per 2-0 l'Ecuador. Messico, che dal 1986 non superava il primo turno a eliminazione diretta, è riuscito finalmente a vincere e a farlo in casa di fronte agli occhi dei propri tifosi. E per scoprire l'avversario del tricolore agli ottavi bisognerà aspettare il risultato della partita tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in programma questa sera alle 18. Questa sera si giocherà anche Belgio-Senegal alle 22 e domani mattina Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina, in programma alle 2.
7: Grazie Letizia. Sale intanto l'attesa per il match della Svizzera, che venerdì all'alba affronterà l'Algeria nei sedicesimi di finale. Diversi maxi schermi che saranno allestiti già alle 5 del mattino, orario svizzero, punto di inizio della partita. Collina d'Oro, Mendrisio e Chiasso hanno organizzato eventi per permettere ai tifosi di seguire insieme la nazionale. Anche a Bellinzona il municipio ha autorizzato la proiezione della partita sui maxi schermi del Parco Urbano e di Piazza Grande a Giubiasco, oltre che nei bar che lo desiderano. E anche noi su Radio 3 i venerdì partiremo alle 5 per raccontarvi in diretta appunto la partita.
13: L'infotraffico.
7: Andiamo sulle strade, dove il traffico risulta essere ovunque regolare, solo un chilometro di colonna tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, con ritardi fino a 10 minuti.
13: Previsioni del tempo.
8: A sud delle Alpi nuvolosità estesa con alcuni rovesci e temporali sparsi, sul Ticino centro-meridionale anche di forte intensità, dal tardo pomeriggio di nuovo asciutto, massime attorno ai 28 gradi.

Jay-Z, Alicia Keys o Alicia Keys, fate voi. Empire State of Mind. Ho iniziato bene con l'inglese oggi, no? Rieccoci pronti ad accompagnarvi anche oggi fino alle 14. Buona pausa pranzo, dicevo 12-16 minuti, un'oretta e 45 da condividere insieme fino alle 2, come dicevo, questo per tutta la settimana. Ringraziamo la Lolla che ci ha lasciato, tornerà domani ovviamente. Ringraziamo i ragazzi della redazione che riassentiremo tra meno di un'ora, 12.58. Mi tocca anche cambiare il Willy Wall alla mie spalle, anche se un giorno, lo so, condurrò Ticino News giorno. Questo sono sicuro, un giorno accadrà. 079-449-9537 per trascorrere un'altra pausa pranzo insieme. E soprattutto si gioca anche oggi. Si gioca anche oggi. Ma non possiamo dire di più, non possiamo dire di più. Quindi buon pranzo, buon relax a chi si sta rilassando, buon lavoro a chi magari sceglie di pranzare più tardi con meno folla in giro, capito? Noi ovviamente vi regaliamo bella musica ed è il singolo dei Bausa che apre la nostra pausa pranzo insieme. Si chiama Magnetic.

canzone estiva, lo dice Annalisa, ed effettivamente è una bella canzone estiva, ritmata, ma da qualche mese a questa parte, strano che non sta tirando fuori nulla nel mese di luglio. Cioè, parlo di Annalisa, solitamente lei ha questi periodi coi tormentoni, come quello, con Tananai, storie vere. Allora, un po' di vostri messaggi allo 079-449-9537, qualcuno che segnala zone di dub mute, ecco, segnalateci anche dove, in teoria va via quel segnale lì del dub, così almeno lo comunichiamo ai nostri tecnici e via. Poi buon pranzo anche alla Miki Nut, ciao Belè, come stai? Un bacione a te, la tua principessa, grazie. Poi scrive, vinciamo il cappellino, no. Allora, oggi no, domani credo che io abbia il cappellino. Oggi ho ancora album con figurine della radio di Teleticino, insomma del nostro staff, le ultimissime a disposizione, quindi album più figurine già da completare.

per giocare per la gloria, o di dire io ho scritto in radio, anche se non vinco nulla. E tra poco, visto la pausa pranzo, potremmo fare un piccolo giochino per la gloria. Non si vince nulla. Poi la seconda ora vi faccio vincere, per carità. Con Morandi qualcosina bisogna vincere per forza. Però il per la gloria mi piace farlo ritornare. Si va di OMD questa Enola Guy.

0: 3i. Tele suona Radio 3i.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
0: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
4: Immagina, fanno 30 gradi.

0: e caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Jason Derulo, Thank You Dancing, Radio 3. La nostra pausa pranzo insieme di questo primo di luglio. Bello, bello il mese che stiamo inaugurando, bello. Spero che non sia troppo lungo. Tra un mese giusto parto in vacanza, se può interessare, se interessa la cosa. Visto che condividiamo un po' tutto assieme, è giusto saperlo, 30 giorni si va in vacanza. Allora Francesca, grazie per aver segnalato che a Lugano, zona Molino Nuovo, va e viene il DAB. Va e viene. Da qualche giorno ci segnala, eh? I ragazzi sono già al lavoro per tutto questo, quindi vi ringraziamo. Se ci sono problemi al DAB, voi segnalateci anche la zona, soprattutto che stiamo monitorando un po' tutto il cantone. Poi grazie a Oncha per quello che hai mandato. Dice così: oltre che sul frigorifero puoi tenerla sul cellulare, ci manda una foto, ovviamente generata con l'IA della nazionale svizzera, ma siamo noi. Noto che Barbara Venneri è la numero 10, la Zucchetti è il 17, io ho l'8 sul pantaloncino e il 23 sulla maglia. Bellini, però gli assomigliamo, ci è stato fatto proprio bene, eh? Molto molto molto bene. Io gli assomiglio un sacco a questa sorta di caricatura. Grazie, grazie Oncia. Si gioca? Forse. Ah, ecco, volevo salutare nonna Marinella. Lei è giovanissima, ma si definisce nonna Marinella. Scrive: sì, pensate se gioco per la gloria. Bene, bene, vedi? Sta roba qua non va bene, ragazzi, bisogna farlo. Qualcuno scrive, ed è la Leti, credo: gioco per la gloria, ma il bimbo vuole l'album, quindi. Altro che gloria. Gloria, gloria. Dopo le 13 c'è l'album in palio con le figurine. Poi, buon pranzo anche alla mia piedona preferita. Scrive: ciao, buon umore. Buon pranzo, piedona mia. Ciao Elena. Poi buongiorno anche a Don Diego. Tanto che non ci sentiamo, Don Diego. Buon pranzo anche a te. 12:30 e 5 Ueno si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da
0: Radio
1: 3. Il gioca e vinci estivo.
0: 079-449-9537 il numero di WhatsApp per giocare con noi. Non si vince nulla, anzi si vince la gloria. Forza e coraggio, vediamo quanti giocano per dire ho mandato il messaggio a Radio 3. Allora, si parla di ovviamente ricette. Siamo già al dolce, siamo già al dolce. Lo dico sin d'ora, non che poi si va su ChatGPT, su Google e quant'altro. E però sai, allora è la ricetta classica, non quelle con delle varianti, la classica. La classica di che cosa? Aspetta che devo mandare la sigla della domanda. Devi trovarmi l'intruso su questa ricetta classica, classica. L'intruso del tiramisù. Gli ingredienti sono savoiardi, mascarpone, panna fresca, uova, zucchero, caffè, cacao amaro. Quindi l'intruso è quale? Savoiardi, mascarpone, panna fresca, uova, zucchero, caffè, cacao amaro. 079 449 9537.
1: State 3.

Buonvento, il nuovo singolo di Jovanotti Alfa, bello estivo, quasi le 12.40 della nostra pausa pranzo insieme. Bravi tutti, tutti che hanno azzeccato, non uno ha sbagliato, bello. Per la gloria ci azzeccano, fateci caso. Quando si gioca per la gloria, tutti avete azzeccato l'intruso di quella ricetta del tiramisù. Che non snoccioliamo neanche. Perché? Perché? È la panna fresca, non c'entra nada la panna fresca col tiramisù nella ricetta classica, quindi bravi tutti! Viva la gloria! Viva la gloria!

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuono. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici... Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

Se guardi il video di Raff di questa canzone Self Control 1984 è uguale a Sanremo 2026, no? Cambiato di nulla, Giovincello il Raff, Giovincello 1247, salutiamo anche Massimo da Wilters, San Gallo, che aveva risposto anche lui panna fresca, intrusa. Ciao Massimo da San Gallo, Wilters. Che bello quando si ascoltano anche oltre oceano addirittura. Comunque nonna Marinella, se vuoi saperla tutta saresti stata la più veloce oggi che non c'era in palio niente, per dire, la butto lì, la butto lì.

0: Ciao Danny, noi abbiamo vinto l'album, ma non abbiamo tutte le figurine. Come facciamo a vincere le altre?
1: Ciao!
2: Pagare! Pagare! Ma in edicola e pagare!
3: No, scherzo, sai che, non lo so, dovresti continuare a giocare con noi per vincerle, capito? Continua a giocare con noi. Tra poco c'è l'informazione, ma spazio a due canzoni senza interruzione. Tra poco quella di Bobby Brown, subito Fulminacci.

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona.
1: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Sono le 12:58.
0: Ticino News.
7: Alessandro Cocca al microfono. Polverone sulla benzina a Bellinzona. La Lega interroga il governo in merito alla stazione di servizio aperta qualche giorno fa in via Zorzi, che ha dato il via ad una sorta di guerra dei prezzi, prezzi che da un giorno all'altro hanno iniziato a scendere un po' ovunque. C'è chi si chiede se fino ad ora le tariffe fossero gonfiate. Laura Zucchetti.
8: Un risparmio netto di almeno 20 centesimi al litro. Da qualche giorno a Bellinzona i conducenti possono fare il pieno senza trattenere il respiro. Il motivo? Una sorta di guerra dei prezzi cui ha dato vita l'apertura in via Zorzi della stazione di servizio Ezel Park. Ne dà notizia la regione sollevando un vero e proprio polverone anche politico. Come risposta all'offerta del nuovo benzinaio, infatti, tutte le stazioni di servizio della zona hanno di colpo ridotto il costo del carburante a meno di 1,70 franco. Al litro. Mentre i conducenti ringraziano sui social, si scatena la tesi secondo cui il prezzo alto del carburante allora era tutta una farsa. E oggi, all'indomani del servizio del quotidiano bellinzonese, si è mossa la politica che chiede al governo di fare chiarezza. Ad attivarsi è il gran consigliere municipale leghista di Bellinzona Mauro Minotti, che ha rivolto un'interrogazione al Consiglio di Stato ponendo un quesito su tutti: se è bastato l'arrivo di un nuovo concorrente per provocare una riduzione così consistente dei prezzi, significa che fino a quel momento gli automobilisti hanno pagato il carburante ben oltre quanto imposto dai reali costi di mercato? In attesa di una risposta da parte del governo, i colleghi di Bellinzona hanno interpellato Boris Martinoni, portavoce dell'Associazione Ticinese Stazioni di Servizio, il quale ha spiegato che di solito si tratta di una strategia a corto termine per entrare in un nuovo mercato. A lungo termine però i prezzi dovrebbero stabilizzarsi a livelli non troppo bassi, perché altrimenti, spiega, l'attività potrebbe diventare finanziariamente non più sostenibile.
7: A sei mesi dalla tragedia di Crans-Montana, la Fondazione Beloved, pienamente operativa, pronta a sostenere le vittime e i familiari. La presidenza è affidata all'ex consigliera federale Doris Leuthard. La Fondazione dispone di circa 24 milioni di franchi fra donazioni e promesse. Offrirà un aiuto rapido, mirato e complementare rispetto alle coperture assicurative. Le temperature delle acque del lago Ceresio hanno raggiunto livelli eccezionali, sfiorando i 29 gradi a giugno, e tra i laghi più caldi del paese supera i valori registrati nell'estate record 2003, una situazione eccezionale che si inserisce in un quadro più ampio e interessa l'intero territorio nazionale. Secondo gli esperti, molti laghi stanno raggiungendo valori mai osservati così presto. Gli specialisti avvertono che senza un raffreddamento significativo nelle prossime settimane la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Per il Ceresio il dato rappresenta rappresenta un ulteriore segnale degli effetti delle ondate di calore sempre più intensi e precoci che caratterizzano gli ultimi anni. Rimaniamo in tema perché fra il 17 e il 30 giugno a Coira si è registrata la più lunga serie di giorni di canicola. Secondo i dati di Meteo Svizzera, la temperatura è salita 14 volte consecutive sopra i 30 gradi. Anche in altri luoghi dei Grigioni sono stati infranti record. A Davos, ad esempio, fra il 19 e il 28 giugno la temperatura media massima è stata di 26,3 gradi, un dato mai registrato prima.
0: L'infotraffico.
7: Andiamo sulle strade, chiusa in entrambe le direzioni la strada tra Bogno e Colla a causa di un incidente.

Cabana Cabana. Dopo Avril Lavigne con Skat Boy, anche Irama Cabana per inaugurare ed aprire il nostro pomeriggio. Finalmente dopo l'una lo puoi dire buon pomeriggio. 13:08 minuti in questo momento del primo di luglio, fino alle 14 ancora in compagnia del Morandi, e tra non molto si tornerà a giocare. Un po' di ciao a Maria Rosa. Grazie per quello che hai scritto, Maria Rosa. Domani saprò essere più preciso, su alcuni gusti di profumo. Domani sarò più preciso sicuramente, grazie del messaggio. Poi buon pomeriggio anche all'amica Vani. Ciao Vani, se hai bisogno per le vacanze io ci sono, Tipo ti porto le valigie. E da qua un mese ancora lunghino, ancora lunghino. Poi aspetta che vado a riprendere un po' di messaggi. Ciao Danny, quando si gioca per l'album? Detto fatto, tra poco giocheremo per l'album, quello dove all'interno troverete tutte le figurine, quindi album pronto per essere completato. È come il sottoscritto pronto per essere attaccato al frigo. Ogni tanto faccio i giochini con la mia bimba per far riconoscere gli speaker, capito? E lui chi è? Lei chi è? Lui chi è? Lei chi è? Lui chi è? Papi! Brava, giusto! Fin lì ci si arriva. Allora, la musica, quella dei Gypsy Kings con Bamboleo. Tra poco anche un nuovo duetto fresco fresco.

0: bolleo
1: di Gypsy King Radio 3. Dicevo prima di questo bel duetto nuovo che è uscito qualche giorno fa, forse una settimanella fa. Ci piace, il nostro primo ascolto è stato positivo. Lascio a voi il giudizio. Parlo di Emma e Fabri Fibra. Nuovo singolo, si chiama Antidroga. Ma

0: 3i. Tele. Suono. Radio 3i.
1: Grande novità da Moreno. A Bodio in via Bozza 2 apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

0: Alvaro Soler, il mismo Sol. Allora, ringraziamo Meg che ci segnala appena successo un incidente tra tre macchine a Cugnasco in direzione di Locarno. Deve ancora arrivare la polizia sul posto. Questo è arrivato qualche istante fa, credo sia già sul posto. Quindi attenzione da quelle parti, si parla di Cugnasco, da Cugnasco verso Locarno c'è stato questo incidente, quindi prestate molta attenzione. Ora invece si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Gioca e vinci, siamo arrivati al momento del nostro album, compreso di figurine, quindi album da completare. Quello che con una giocata completi già

0: Uruguay, sci o di in Francia. Quindi il primissimo mondiale nel 1930, A Brasile, B Uruguay, C Italia, D Francia. Come detto, 079 449 9537.
1: Radio 3i, d'estate.

0: Flamenco, Paranoia, Samurai J, nuovo singolo per l'estate, 13:28. Allora, quasi tutti hanno azzeccato, bravi, bravi. Adesso, tra poco andiamo a leggere i vostri messaggi e andiamo a capire chi è stato il più veloce, che come detto riceverà a casa il nostro album con tanto di figurine. Quello dello staff di Radio 3 e di Teleticino. Ma visto e considerato che ci avete segnalato un incidente nel Sopraceneri, tra Cugnasco in direzione di Locarno, giusto anche fare un piccolo recap di quello che sta accadendo sulle strade, visto e considerato gli ultimi messaggi da parte di Via Suisse. Ricordiamo che tra Bogno e Colla, in entrambe le direzioni, la strada è stata chiusa per un incidente anche lì, e poi conferma anche Via Suisse tra Cugnasco e Riazzino, in entrambe le direzioni ci sono questi problemi di traffico a causa dell'incidente, quindi si circola a corsie alternate da quelle parti, quindi la massima prudenza. Poi si ricorda anche che in direzione nord, quindi tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 chilometri. Quindi il primo mondiale nel 1930, tu lo sai Andre? Dove è stato giocato il primo mondiale 1930? Ti do le opzioni. Cos'è che dici te? Beh, vieni qua. Vieni a fare le figure qua al microfono. Vieni. Andrea Scolari, buongiorno, buon pomeriggio. Vieni. Allora, tu dici di tuo 1930, il primo mondiale giocato a
1: Messico, ma
0: Messico e nuvole.
1: Più o meno.
0: Allora, avevo dato le opzioni. Le do anche a te.
1: Vai.
0: A, Brasile. B, Uruguay. C, Italia. D, Francia. Bene, ringraziamo Andrea Scolari.
1: Brasile, dai, sto lì. No, non ne ho la più pallida idea.
0: Davvero? No?
1: Uruguay.
0: Allora, il primo giocato nel 1930 in Uruguay, quindi anch'io non lo sapevo, io pensavo anche io Brasile, ti dico la verità.
1: Cioè, idealmente
0: credo l'abbia vinto anche quel mondiale l'Uruguay, credo, credo di sì.
1: Dopo cerchiamo.
0: Poi 4 anni dopo credo Italia, 4 anni dopo ancora Italia, 34-38, mi sembra una roba del genere. Comunque bravo.

0: più veloce che ricevere a casa album e figurine. E Brasile, Messico e Brasile. Grandi ricordi sia in Messico che in Brasile. Grandi ricordi. Grazie Andre. Tra poco gli fai un book fotografico, capito, no?
1: Facciamo, sì.
0: Facciamo un bel
1: prepariamo
0: book.
1: Prepariamo tutto sui siti.
0: Prepariamo tutto. Visto che ne capisci di calcio, Andre, il pronostico veloce Svizzera-Algeria?
1: Spero la Svizzera.
2: A posto siamo allora.
1: Spero.
2: A posto allora.
1: Ma deve giocare bene.

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
5: Radio 3. Emozioni che restano.

0: quella di Cher su Radio 3, sono le 13:43 minuti, rush finale dell'appuntamento di oggi, della pausa pranzo barra primo pomeriggio. Tra poco dalle 14 lascerò il testimone a Luca e Vale Ventura. Quindi torneranno i Venturas per due ore, credo. No, tre, fino alle 5, fino alle 5. Complimenti a Sebi e Nicolas a saperlo prima, però, visto il finale del messaggio vocale che stiamo ascoltando, visto il finale, potevo far vincere qualcuno.
1: Ciao Danny, grazie mille per l'album.
2: Figurine.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Comunque, pronostici Svizzera-Algeria.
0: Sì.
2: Secondo me 3-1 Svizzera.
1: Secondo me 2-1 Svizzera. Forza Svizzera!
3: E forza Inter.
0: Ma perché? Ciao, perché rovinare il messaggio così? Perché? Comunque devo essere onesto, anch'io mi è appena stato chiesto il pronostico dal nostro Andrea Scolari e anche ho risposto 2-1 Svizzera ai supplementari. Cioè finisce 1-1 nei tempi regolamentari, ma poi la si vince ai supplementari 2-1. Mio parere personale. Torniamo sul traffico. Senti la Nica, senti
4: È bogno, non bugno, porca miseria.
0: Ma scusa, io dico foto, tu dici foto. Dico bugno. Aspetta, senti la vocina, tra l'altro rauca, 18 sigarette in una volta e fuma, senti
4: È bogno, non bugno, porca miseria.
0: Allora, buon pomeriggio anche all'amico Ivan, detto Bojinov perché è uguale, gli assomiglia, ex calciatore di Fiorentina, Juve e quant'altro. Scrive Danny, io ho piazzato un 2 secco su USA Bosnia perché i Simpson hanno predetto qualche anno fa la partita con titolo sul giornale che stava leggendo Homer, 1-2 per la Bosnia. Ma che ci prendono i Simpson, ma che ci prendono, già in altre cose è successo che ci han preso. Quindi, caro amico Bojinov, potenzialmente hai piazzato bene la tua giocata. Poi dice, sempre a detta dei Simpson, che la finale sarà Messico-Portogallo. E lui aggiunge, il mio amico Ivan, tanto la Svizzera dovesse passare si prende la Colombia e poi l'Argentina, ciaone. Mai dire mai. Si hanno faticato anche loro, no, forse l'Argentina no. Colombia magari un po' più di fatica nel girone di eliminazione, qualche fatica in più l'ha fatta. L'Argentina è forte, però non si sa mai. Quindi segnatevelo sin d'ora, pare che i Simpson abbiano detto Messico-Portogallo sarà la finale di questo mondiale 2026. Allora, ciao amico mio, buon pomeriggio anche al Peter, scrive Forza Svizzera. Ghisler cappuccino, costume da bagno alle 5 del mattino al bagno pubblico ad Ascona, Forza Svizzera. Ghisler cappuccino, segale. Quindi credo tu stia dicendo che venerdì sarai presente già dalle 5 per la partita. Io non so se riesco a svegliarmi a quell'ora, o mi sveglia la mia bimba, o non so se riuscirò a svegliarmi a quell'ora. Però è bello anche sapere i risultati già a cose fatte, capito? Bello anche quello. Si va di musica e lo si fa con il nuovo singolo firmato Willy Peyote. Willy Peyote. Si chiama Kodak. E lo ascoltiamo per i prossimi minuti qui su Radio 3, quasi in conclusione di questa pausa pranzo con noi.

Balorda nostalgia, quella di Olli. Siamo in chiusura per questo primo di luglio. Tra poco l'appuntamento, come sempre, con l'informazione a seguire. Luca e Valerio Ventura vi accompagnano fino alle 17 di quest'oggi. Io torno domani dalle 11, prima oretta con la Dana, e poi, come sempre, altre due ore in mia compagnia. Un abbraccione dal Morandi, è tutto. Ciao, ciao, a domani.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Sono le 13:58.
6: Ticino News.
7: Buon pomeriggio, in studio Laura Zucchetti. Violento incendio in corso in un edificio di 10 piani ad Anversa. Diverse persone hanno perso la vita, lo ha confermato poco fa la polizia belga, precisando che il numero preciso delle vittime ancora non è disponibile. I soccorritori sono attualmente al lavoro per individuare altre vittime, le riportano i media locali, precisando che il rogo è divampato attorno alle 10 stamattina, partendo dall'ottavo piano e generando una densa colonna di fumo. L'edificio è stato subito evacuato, ospitava più di 200 persone, diverse delle quali sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da vari distretti, nonché ambulanze e altri mezzi di soccorso. Dall'interno ora, sei mesi dalla tragedia del Costellation di Cramontana che provocò 41 morti e 115 feriti, la prospettiva di una riapertura di altri esercizi riconducibili a Jacques e Jessica Moretti riaccende rabbia e polemiche. Alessandro Cocca.
8: A far montar l'indignazione, quanto riportato da Blick et Le Parisien, il Vieux Chalet di Laon, chiuso dall'inizio di gennaio, potrebbe tornare operativo nei prossimi mesi. Stesso destino al ristorante Senso di Cramontana, anch'esso legato alla famiglia Moretti. A far discutere soprattutto la nascita della società Antu Group, iscritta il 15 giugno nel registro commercio vallesano, proprio all'indirizzo del Vieux Chalet. L'azienda ha tra i suoi scopi appunto la gestione di ristoranti, alberghi ed altri esercizi pubblici. Per i parenti delle vittime si tratta di uno scenario inaccettabile. Jacques e Jessica Moretti, insieme ad altre 12 persone, sono infatti indagate per omicidio colposo, incendio doloso e lesioni personali gravi. La donna deve inoltre rispondere di falsificazione. Le autorità di Laon hanno precisato che qualsiasi eventuale richiesta sarà trattata secondo le normali procedure amministrative. Il consigliere di Stato Christophe Darbelay ha invece assicurato al quotidiano Le Temps che il Constellation non riaprirà mai più come bar. Cresce intanto la mobilitazione dei familiari. La petizione lanciata in Svizzera, Francia e Italia ha superato le 26.000 adesioni e chiede che nessun locale riconducibile ai Moretti riapra prima della conclusione definitiva del procedimento penale.
7: E a proposito di mobilitazione, la Fondazione Beloved è pienamente operativa e pronta a sostenere le vittime del rogo di Cramontana e i loro familiari. La presidenza è affidata all'ex consigliera federale Doris Leuthard. La Fondazione dispone di circa 24 milioni di franchi tra donazioni e promesse di donazioni e offrirà un aiuto rapido, mirato e complementare rispetto alle coperture assicurative. Veniamo alle notizie dal Ticino con il polverone che si è alzato sulla benzina a Bellinzona. La Lega interroga il governo in merito alla stazione di servizio Hetzel Park aperta qualche giorno fa in via Zorzi, che ha dato il via a una sorta di guerra dei prezzi. Prezzi che da un giorno all'altro hanno iniziato a scendere un po' ovunque di 20 centesimi al litro. Ne dà notizia la regione sottolineando come se da un lato i conducenti sorridano, dall'altro ci si chieda se fino ad ora le tariffe fossero mantenute al di sopra delle reali richieste del mercato. A chiederlo tra l'altro ufficialmente oggi al governo è anche un'interrogazione del gran consigliere municipale leghista Mauro Minotti. Da parte sua Boris Martinoni, portavoce dell'associazione ticinese stazioni di servizio, spiega che i prezzi troppo bassi potrebbero non essere sostenibili sul lungo termine.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
0: Infotraffico.
7: 14:02, un incidente sta provocando qualche disagio al traffico sulla cantonale tra Cugnasco e Riazzino. Attualmente si procede a corsie alternate. Via Suis segnala inoltre 2 chilometri di coda al portale sud della galleria del San Gottardo, con ritardi di circa 20 minuti per chi viaggia verso nord.
0: Radio 3 ti presenta Granita.
5: È granita. Ma sai, a quest'ora come la prenderesti la granita? Che gusto?
9: Ah, bah, allora la prenderei seduto, non in piedi.
5: Vabbè,
9: perché voglio stare tranquillo e già mi stai agitando.
5: Già parli di granita.
9: No, ma soprattutto mi fai agitare.
5: Scusa, perché ti sto agitando?
9: Perché ho appena finito di mangiare.
5: E allora?
9: Non c'è spazio.
5: Guarda che penso che anche molte altre persone abbiano appena finito di mangiare, non è che si agita.
9: Sì, però la granita è pesante. Dici, no? Soprattutto se la prendi
5: ancora.
9: Se prendi la vera granita. Uh-huh. Perché la granita, come quella che mangiamo qua, è ghiaccio, acqua.
5: Ma tu hai mai fatto la colazione con la granita?
9: Beh, certo, assolutamente sì.
5: Okay.
9: Se non hai fatto la colazione con la granita, almeno una volta nella vita, ma con la vera
5: magari
9: granita...
5: qualcuno non sa neanche di cosa io stia parlando.
9: No, non hai mai vissuto bene. Non hai mai vissuto bene.
5: Va bene, il nostro appuntamento di oggi fino alle 17, quindi ben 3 ore trascorreremo insieme, vi racconteremo un po' di cose, vi chiederemo insomma un po' di punti di vista su determinati argomenti che snoccioleremo nel corso delle prossime ore.
9: Solo vale,
5: sì,
9: io
5: sì, sì,
9: non
5: sì.
9: Voglio entrare in merito, non voglio farmi i fatti vostri, vi
5: ma
9: lascio
5: come?
9: Tranquilli,
5: ma scusa,
9: estate.
5: Io voglio sapere, cosa fanno gli ascoltatori in questo momento, poi gli chiederò una cosa, un paio di cose da chiederò anche a te.
9: Ma secondo me non te lo raccontano.
5: Dici?
9: Perché devono portarti
5: perché
9: nella loro
5: timore,
9: vita.
5: Hanno timore.
9: Già sei lì che continui con la voce, buongiorno,
5: ma
9: buongiorno,
5: dai,
9: buongiorno,
5: non è
9: buongiorno.
5: Vero. E infatti dico buon pomeriggio.

0: uomini e le donne sono uguali, se lo dice Cesare Cremonini con Ballo in questa sua canzone di qualche anno fa che abbiamo voluto risentire.
1: Dipende dai punti di vista.
0: Che
1: le donne e le uomini
0: ma non era affermativo, non
1: le
0: è
1: donne
0: che...
1: e le uomini
0: no, e le uomini sì,
1: sono
0: certo.
1: Uguali, sono uguali in che ambito
0: in
1: secondo
0: tutti
1: te?
0: In tutti gli ambiti.
1: No, secondo me loro no. Sono molto meglio di noi.
0: Vabbè, questo sì, questo è scontato.
1: Noi siamo molto superficiali.
0: Parla per te.
1: No, tu è vero, tu sei la mosca bianca degli uomini, effettivamente, scusami, mi perdoni, sir.
0: Volevo salutare un ascoltatore che dice: buon pomeriggio, io sto cercando di creare delle immagini per lavoro con Gemini, ma più che altro sto litigando con Gemini.
1: Sì, ma sai che l'intelligenza artificiale ti fa un
0: Gemini
1: sacco di...
0: Gemini è l'intelligenza artificiale?
1: Sì, quella di Google.
0: Ok.
1: Sì, ChatGPT è un'altra cosa, di OpenAI, mentre Gemini, o Gemini, come dice qualcuno,
0: Gemini.
1: È di Google, appunto. Uh-huh. E sì, ultimamente sono migliorate tantissimo, sì. No? Con i vari modelli, eccetera, eccetera. Ma non...
0: Però, perdonami, secondo me se ne sta anche abusando un pochino, eh?
1: Dipende, sì.
0: Forse.
1: Sì. Tante cose le fanno molto bene,
0: okay.
1: Devo essere sincero, mi hanno letteralmente svoltato la vita.
0: Ti ricordi che avevi fatto anche una sigla nostra dei Venturas qualche anno fa con l'intelligenza artificiale?
1: Sì, una delle prime, tra l'altro, che riuscivo
0: a fare. Saltava, non si capiva quello che diceva, ma va bene.
1: Ma sei sicuro? Io non me la ricordo, sta roba qua, eh?
0: No, scherzo, dai.
1: E ti stavo dicendo, appunto, che tante cose le fanno bene, tante cose un po' meno, quindi lasciano un po' il tempo che trovano.
0: Ok. Qualcuno ci segnala: qui piove, lì a Melide? Ma io quando sono arrivato qua c'era un po' di vento, sì, ma non so se
1: guarda,
0: stava
1: se
0: piovendo.
1: Guarda, se vuoi ti posso dire l'umidità percepita dentro questo studio.
0: che è abbastanza alta.
1: Sarà del 65. Mm.
0: Senti, voglio chiedere a te, ma anche agli ascoltatori ovviamente, questa cosa qua. Se tu dovessi vincere 1.000 franchi adesso, così, inaspettati, cosa fai? Compri
1: allora,
0: qualcosa o li metti via?
1: Sicuramente non succede perché è sfigato come sono.
0: Non è vero, non dire
1: niente.
0: Così, però può capitare, ipoteticamente.
1: 1.000 franchi così.
0: Così al volo adesso, in questo momento, periodo di vacanze, eccetera. Eccetera, che cosa faresti?
1: Ma ecco, sicuramente
0: investiresti in qualcosa, compreresti qualcosa o li metteresti via?
1: No, li abbino alle vacanze, me li porto dietro e li utilizzo sul posto.
0: E li spendi, chiaramente.
1: Beh, chiaro, sì. Okay. Non è che li porto per farmeli rubare.
0: No, questo è ovvio. Beh, lo chiediamo anche agli ascoltatori, perché questa è una cosa sicuramente che accomuna moltissimi, no? 1.000 franchi adesso, li vincete così al volo, che cosa ci fareste? Li mettete via oppure li usereste per fare qualcosa?
1: È una bella domanda, perché ti mette davanti magari a tante cose che dovete comprare ultimamente, ma dovete letteralmente trovare la singola cosa o comunque il budget massimo è 1.000 franchi.
0: E poi sono lì, trovati, cioè non è che evidentemente...
1: Sai che cosa dovrei comprarmi? Però è una cosa, secondo me, superflua,
0: che
1: posso
0: cosa?
1: Anche farne a meno. Il robot lavapavimenti.
0: Ma dai, ma smettila, ma per favore.
1: Una
0: dai.
1: Volta che ce l'hai ti cambia la vita.
0: Hai ragione.
1: Una volta che ce l'hai ti cambia la vita.
0: Quindi lo consigli?
1: Lo consiglio, straconsiglio. Non avendolo lo straconsiglio, perché l'ho fatto comprare a tutte le persone intorno a me, quindi l'ho provato, lo testo, eccetera, ma non per me stesso.
0: Va bene, dai, se tu vincessi 1.000 franchi in questo momento, che cosa faresti?
1: Beh,
0: li investiresti in qualcosa o li metteresti via?
1: Se avete un robot da buttare, contattatemi.
0: Dai.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ma che ne sanno quelli del 97 di Rick Astley e di Never Gonna Give You Up?
1: Senti, ma è un mito che devo sfatare questo.
0: Che cosa?
1: Che è solo nella mia testa, tra l'altro, che le persone degli anni 80, non so, forse...
0: Cioè, degli anni 80 cosa vuol dire? Nati negli anni 80 o che avevano una certa età negli anni 80?
1: No, che principalmente avevano sui 30 anni negli anni 80. Per me sono tutte brave persone.
0: Certo.
1: Ma non so perché, collegate a queste canzoni,
0: sì.
1: No? Perché sono sempre canzoni di un certo tipo, sempre contenti, sempre... E quindi per me erano tutti bravi.
0: Musicalmente è stato il periodo migliore, insomma.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Ho 18 anni, 17, 18 anni.
1: Ma io lo ricollego esclusivamente per il lato musicale. Poi sicuramente c'era Killer.
0: Invece tu, che sei nato nel 97, che cosa potresti dirmi veramente? Da lì in poi che cosa c'è stato di bello musicalmente?
1: Beh, ma io sono nato nel 97.
0: Beh, no, ti ho fatto una domanda precisa.
1: Aspetta. Ho iniziato a capire nel nuovo millennio, quindi ti posso dire qualcosa degli anni 2000.
0: Cioè
1: che...
0: Qualche artista, dai, qualche nome.
1: Beh, artisti?
0: Sì.
1: Beh, i vari David Guetta hanno iniziato a venire fuori in quegli anni lì.
0: Va bene, uno più... Uno che ricorderemo tra vent'anni?
1: Uno che ricorderemo tra vent'anni che è uscito negli anni 2000?
0: Sì. Forse Ed Sheeran potrebbe essere.
1: Ed Sheeran però è già 2010.
0: Vabbè.
1: I Coldplay. I Coldplay per esempio sono
0: Coldplay
1: fine
0: 90, 98-99.
1: Sì. Vabbè, per me è già come se avessero già scavallato nel nuovo millennio. Però
0: vabbè, me lo dirai tra vent'anni.
1: A livello di differenza ci sono stati tanti cambiamenti tra gli anni 90 e gli anni 2000. Vedi per esempio i telefonini.
0: Però io voglio farti questa domanda. Tu effettivamente hai a che fare con la musica da un po' di anni, hai sempre ascoltato tutta la musica, compresa anche quella del passato.
1: Ma
0: veramente in quelli in così,
1: dietro di me non c'è nessuno.
0: In quella di oggi, comunque dagli anni 2010 in poi, che cosa ti ricordi in particolare? C'è qualcosa che ti è rimasto impresso, come potrei dirti io, che ne so, Rick Astley per me.
1: Ma il mio grosso problema era che avevo a che fare con te.
0: Ascolta, non ti devi arrampicare sui vetri.
1: No, mi arrampico su di te. Valerio mi portava a casa tutti i dischi che arrivavano in radio, no? Per ascoltarli, eccetera, eccetera.
0: Quindi era della radio.
1: Cioè, non è che li portava a casa.
0: Te li facevo sentire.
1: Me li faceva sentire, chiaramente. E quindi il mio genere era influenzato da quello che girava in radio, no? Quando li andavo a proporre ai miei amici e ai miei compagni di scuola, ridevano, mi prendevano in giro. Quindi io mi sentivo un po' emarginato.
0: Sì, però questa cosa ti ha avvantaggiato sicuramente.
1: Mi ha avvantaggiato perché ho
0: per
1: un
0: quello
1: repertorio...
0: che fai adesso di lavoro.
1: Ma assolutamente sì.
0: Perdonami,
1: sì. Sì. Mi ha avvantaggiato parecchio, proprio perché ti permette poi di avere un'infarinatura generale di tutto quello che esiste a livello mondiale. Ultimamente l'ho un po' persa, Sto perdendo un po' l'aggiornamento. Sai, non so se tu hai letto di quella ricerca che è stata fatta, che dopo i 30 anni tu smetti di imparare.
0: Sì, no, diciamo che io ho letto quella ricerca dove la musica che tu hai ascoltato quando avevi tra i 18 e i 22 anni è quella che continuerai ad ascoltare poi per tutta la vita.
1: Esatto, quindi io periodo Covid potete immaginare cosa vi ascoltavo.
0: Sì, ritorniamo a noi, quello che era il nostro argomento, la domanda che abbiamo fatto. Se vincessi 1000 franchi oggi, li spenderesti o li metteresti da parte?
1: Ma
0: sono
1: allora,
0: arrivati diversi messaggi.
1: In tanti ci hanno dato un po' di spunti, come per esempio questo nostro amico che è Pete, che dice proprio niente, anzi un regalo per la mia dolce metà e il pieno e sono già in riserva.
0: Esatto, beh sì.
1: Ci sta.
0: Qualcuno dice ricca cena con famiglia, beh è una cosa molto molto bella questa, dai.
1: Ipoteticamente comprerei qualcosa, mi servono alcune cose per la casa.
0: È vero.
1: Ne compri tante però, ecco, 1000 franchi.
0: Se vincessi 1000 franchi salderei la fattura della carta di credito che ho usato per acquistare l'aria condizionata per la casa.
1: Brava
0: Sara.
1: Brava,
0: ma non è l'unica, sicuramente saranno tanti in queste condizioni.
1: Ecco,
0: in questo
1: mi piacerebbe capire se voi siete più team ventilatore o più team condizionatore.
0: Se è dura.
1: Io per esempio stanotte, io tendo a non dormire mai con il ventilatore puntato addosso, no? Ma tu sai bene che avendo le vespe, tra l'altro sta ascoltando l'amministratore condominiale.
0: Ma chiediamo, effettivamente ci sono due o tre vespe praticamente, dove c'è la tapparella che si chiude, come si chiama?
1: La Rolladen.
0: Dove c'è il tubo, dove esce la corrente, c'è una nicchia, una piccola nicchia, ci sono delle vespe
1: che entrano all'interno.
0: Come si possono togliere?
1: Di notte non posso dormire con la finestra aperta.
0: Secondo me devi chiamare qualcuno specializzato.
1: Quello sicuramente. Quindi ho usato il ventilatore puntato addosso. Stamattina io mi sono svegliato che sembravo il mostro di Firenze dalla voce. Perché fa?
0: Non si sa che voce abbia il mostro di Firenze, scusa. Perché
1: sei sicuro?
0: Sì.
1: Con l'intelligenza artificiale lo sappiamo adesso.
0: Senti, con i 1000 franchi qualcuno disse io li donerei in beneficenza.
1: Beh, ecco. Giusta causa, giusto. Ci sta.
0: Va bene, dai, allora fateci sapere quanti argomenti abbiamo aperto. Cioè 7 argomenti contemporaneamente.
1: Occhio perché devi mettere il
0: che
1: pre-pubblicità
0: cosa? Ah sì, hai ragione,
1: sì.
0: Quanti argomenti abbiamo messo praticamente qua?
1: Ne abbiamo messi diversi. Tra poco comunque andremo a parlarne. E lo faremo con voi allo 079-449-9537.
2: L'estate di Radio 3i. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: Il disco di Calvin Harris insieme a Sam Smith, Promises, Radio 3, Venturas, in onda con voi fino alle 17 di questo mercoledì 1 di luglio.
1: Senti, c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema con le vespe, dice, questione vespe l'ho avuto anch'io in casa nello stesso posto, quindi all'interno della Roladen, con le palline di naftalina vanno via, ecco.
0: Ma il problema è che il tubo
1: come
0: è un po' in alto.
1: Come fanno a fare sta su?
0: Sto io con le palline di naftalina così.
1: Ma non le tue.
0: Tipo
1: le,
0: Stato della Libertà. No, naftalina mia cugina, non io. Okay. Non ridere.
1: No, scusami. Poi salutiamo anche, insomma, tutti quelli che ci stanno segnalando che cosa farebbero se dovessero vincere così 1000 franchi oggi, se li spendereste in qualche cosa, magari riguardante la vacanza, oppure se li mettereste via.
0: Qualcuno sicuramente all'ascolto li ha, in questo momento li sta per andare a spendere.
1: Esatto, e dice alla faccia dei Ventura.
0: Dai, cambia idea, hai presente come quelli che arrivano fino alla fine e poi, no, aspetta, ho cambiato idea, mi è venuto in mente di spenderli in
1: Esatto. Ah, guarda, ti spiega, dice, no, devi svitare il cassonetto e metterli dentro, poi richiudi e rimangono lì.
0: Allora,
1: però le tue, Greta, sono all'esterno.
0: Greta, senti un attimo, mi sembri una abbastanza esperta. Ti lascio le chiavi di casa domani, io sono in onda.
1: Dai, Greta.
0: E vai tu, mi smonti, fai tutto tu.
1: Mendrisio via? No, non si può dire.
0: Vabbè. Si
1: ok,
0: può dire.
1: Vabbè, dai, insomma, così
0: no,
1: almeno sei più precisi.
0: Il
1: no?
0: Mostro di Firenze è ancora in giro,
1: Va bene, dai. Continuate a scriverci, dai, 079-449-9537 in questo bel pomeriggio del primo di luglio che stiamo vivendo insieme.
0: Questa è una canzone che ti fa sognare. Ti fa sognare un tramonto, te lo immagini? Sì. Lo vedi davanti a te in questo momento?
1: A me fa sognare che ho comprato anche la moto, lo dice lui, non è usata ma tenuta bene.
0: Altro che 1000 franchi lì, però. Vabbè, ma sorvoliamo. Immaginiamoci questo tramonto che sta arrivando da lontano e questa canzone di Luca Carboni che risuona nelle casse. Mare, mare.
2: Oh,

0: Il ritorno di Dolce Nera per l'estate con la sua nuova canzone, quella titolata Epopea.
1: Carino,
0: era un po' che
1: carino,
0: mancava,
1: carino, carino, sì. Che poi sì, probabilmente si dice Epopea.
0: Epopea?
1: Epopea.
0: L'epopea?
1: No, con la dizione si dovrebbe dire Epopea. Epopea. Sai che cos'è un'epopea?
0: Sì, un'epopea, un'epoca.
1: No, più che altro è un genere, secondo me.
0: Un'epopea.
1: Un poema.
0: Sì, vabbè.
1: Un poema che narra di questi eroi, eccetera, eccetera.
0: Sì, dice qualcuno che dice altro che mare mare, qui sta per arrivare il temporale.
1: Puoi farlo. Temporale Ale.
0: Potremmo farla, sì, al posto di mare mare.
1: Però lasciamo continuare qualcun altro. Noi facciamo solamente quell'inciso lì, poi basta.
0: Stavo ancora pensando cosa farei con 1000 franchi nel caso li vincessi, per se li spenderei subito o li metterei via.
1: Allora, io devo essere sincero, concentrerei più che altro il tuo pensiero su altre cose, perché tanto 1000 franchi, tranquillo, di famiglia non siamo fortunati, non lo siamo mai stati, non abbiamo mai vinto niente.
0: Appunto, tutto
1: zero, zero, zero. Quindi sai, penserei
0: magari, li incorniserei e li lascerei lì.
1: Penserei a cosa fare dopo le 5 che abbiamo finito la trasmissione, magari andartene in piscina, farti una nuotata. Sai che io ti vedrei bene a fare piscina, te?
0: Certo, ma io facevo piscina.
1: Facevi, infatti. Se
0: mi vengono i crampi, quindi ho dovuto lasciar perdere. Però insomma, bello. Stavo pensando a che cosa. Farei magari qualche, qualcosa in casa, qualche piccola manutenzione, queste cose qua. Ce n'è sempre bisogno.
1: Oh, strano che non hai messo in mezzo la moto.
0: Ma quello è vero. È vero.
1: Già anche cambiato idea.
0: Potrebbe essere.
1: Ma è comunque facile.
0: Ma sono vinti, voglio dire. Se io vinco 1000 franchi, ci faccio quello che voglio.
1: Facilissimo comunque dirottarti dove voglio.
0: Sono vinti?

0: In un mondo dove si deve censurare qualsiasi cosa, anche Silo Green ha pensato di farlo con la sua FU. 2010, Radio 3, l'estate con i Ventura.
1: L'estate di Radio 3.
2: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro. Ti aspettiamo.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Radio 3. Dove batte il cuore.

0: Video Killed Radio Star con i Buggles nel nostro appuntamento. Anche questo è uno dei classici per quanto riguarda la musica anni, sì, fine anni 70, primi anni 80, insomma.
1: Tu cosa facevi in quegli anni lì?
0: In quegli anni lì avevo neanche 10 anni.
1: Già, sì, pensavi alla radio o altre cose?
0: Sì, ma non lo so, probabilmente la radio.
1: Sono passati troppi anni per ricordartelo, ma va bene così, va bene così.
0: No, ma a parte gli scherzi, mi viene da chiedere questa cosa: quando tu eri ragazzo, che magari ti capitava di studiare, di fare i compiti, facevi finta di fare i compiti, che cosa che ascoltavi? Ascoltavi la radio, ascoltavi le cassette, il CD? Cassette, non credo, CD neanche.
1: Allora, io sono sempre stato
0: oppure
1: una persona...
0: guardavi MTV, potrebbe essere.
1: No, sono sempre stato una persona che o facevo una cosa o l'altra, non riuscivo mai a fare due cose insieme, tipico dei maschi, però in particolare la musica mi disturbava e già ero una persona che si distraeva molto facilmente. Solamente
0: quindi non riuscivi a fare una cosa, ma magari, che ne so, ascoltando
1: non ce la facevo. Tu? Sì.
0: No, invece? Praticamente, io ascoltavo la radio, sempre, in qualsiasi momento la radio, sempre.
1: Okay.
0: E cercavo di studiare molte volte, ovviamente male, perché, però la radio c'era sempre.
1: Una cosa che ci distraeva era sicuramente il mondiale, no? C'è stato ogni 4 anni, c'è stato un mondiale, e negli anni 70, Vale, ti ricordi i mondiali dove si sono
0: tenuti? No, ero troppo piccolo. L'unico che ricordo forse è quello di Argentina 78, mi sembra, fine. Però ero bambino, ero veramente piccolo.
1: Quindi era più o meno periodo di questa canzone. Video Killed Radio Star.
0: Questa è uscita un anno dopo, quindi ci siamo.
1: Quindi già le star della radio avevano paura che venissero uccisi da quelli della TV.
0: Cosa che veniva detta per i video delle televisioni tematiche, insomma, che mettevano i video delle canzoni e che le radio sarebbero sparite. Siamo ancora qua. Sono passati 40 anni di più. 50.
1: Parliamo un po' di mondiali che tu ti stai guardando ultimamente?
0: Beh, non tantissimo, però insomma seguo tramite Maxima e con le Lamarghe, che con Sombrero.
1: Ma quindi ti svegli la mattina presto?
0: No, seguo quello che dicono loro, poi in fondo.
1: Fai molto bene. Mondiali che stanno avanzando, sono già i 16esimi.
0: Tante
1: squadre sono state eliminate. Tu puntavi su
0: venerdì, giocherà la Svizzera venerdì notte contro l'Argentina.
1: Pensavi a una squadra in particolare per la vincita?
0: Sinceramente io pensavo l'Argentina, che comunque è ancora in lizza, insomma, per andare avanti,
1: invece,
0: sulla Francia.
1: Ieri sera ha giocato.
0: E poi sono nei gironi opposti, quindi lì ti fa pensare che potrebbe essere una finale poi tra Francia e Argentina.
1: Sarebbe
0: potrebbe essere
1: una bella finale spumeggiante.
0: Vero.
1: Tutto questo perché mi capita di ritrovare il video che vidi già un mesetto fa, un paio di mesetti fa, dei nipoti di Ancelotti.
0: Sì.
1: Sei Ancelotti,
0: del Brasile.
1: E che quindi è lontano da casa, ma che ha una famiglia allargata,
0: certo,
1: bella grande, no? E i nipotini piccolini gli hanno fatto un messaggio, probabilmente l'avete già sentito, però è una cosa talmente bella che non perde mai il valore, tenera. Vogliamo farvene sentire un pezzetto?
0: La sentiamo.
1: Vai.
0: Non è questa, è questa. Sì.
2: Molto buono.
3: Amica,
0: sì, è questa.
3: Molto buono.
1: È questo?
0: Non lo so, credo.
1: No, c'è Ancelotti che sta già piangendo.
0: Molto
1: buono.
0: Non lo so, è tornata indietro. Cos'era sta roba?
1: Sei pronto?
0: Ma non era questa?
1: Non ce l'hai?
0: Non c'è. Cos'è?
1: Vabbè, riassumiamo perché...
0: Aspetta, dai,
1: ripartiamo. Avevamo già la traduzione.
0: Ormai...
1: Refrescia la pagina.
0: Ormai è uscita. Non c'è più.
1: Pensate che Valerio ha insegnato a me a utilizzare il computer.
0: Ma non è vero, dai, non c'è più.
1: Basta, ormai tutto quello che hai imparato è svanito nel nulla. Mettiamo una canzone.
0: Mi dice video non disponibile,
1: Mettiamo una canzone e poi lo facciamo ascoltare.
0: Che è meglio, dai.
1: Direi.
0: Ancelotti non voleva parlare, si è messo a parlare in portoghese.
1: Muito bom.
0: Don

0: E dopo i Mucho Bon, Maxi Bon, sai che Bon, ce l'abbiamo Ancelotti, eh?
1: No, aspetta, che cosa abbiamo?
0: Ce l'abbiamo,
1: ma certo che ce l'abbiamo, dai, finalmente abbiamo Ancelotti.
0: I nipotini di Ancelotti, vai, falli sentire.
1: Aspetta che mettiamola.
2: Ma siamo tutti con te, spero che vinci la Coppa del Mondo.
1: Ok.
2: Nonno, siamo tutti con te.
1: Continua,
2: spero
1: a
2: che vinci la Coppa del Mondo.
0: Lo fai ricominciare?
2: Spero che battiamo la Francia e la Spagna. Ti voglio bene.
3: Porta la Coppa, nonno, te queremos.
4: Nonno, siamo molto.
1: Ok.
4: Voglio vincere la Coppa del Mondo.
1: Sai che poi lui si commuove.
0: Io, nonostante l'abbia visto mille volte, un po' di commozione ti viene, perché
1: è bello vedere Ancelotti così,
0: piccolissimi, bellissimi,
1: davvero molto bene. Va bene, allora ci sono diversi messaggi che dei nostri ascoltatori si dicono Ancelotti eccetera eccetera, però c'è qualcuno che dice Cantona e Caslano bloccata, sapete dirmi perché? Grazie. E eventualmente puoi controllare, perché al momento Via Swiss non ci dice nulla praticamente.
0: DJ Khaled, Rihanna e Santana, si chiama Wild Talks. Noi siamo quelli di Radio 3, Iventura Valerio.

0: L'estate di Radio 3.
1: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
2: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Sono le 14:58.
3: Ticino News.
4: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. La cronaca: scontro tra due veicoli sulla strada cantonale a Gerrapiano, è successo nel primo pomeriggio. Le prime informazioni di Rescue Media indicano che a causa dell'urto i due occupanti sono rimasti feriti in modo apparentemente non grave, sono poi stati soccorsi e portati in ospedale. Il traffico è rimasto fortemente perturbato. Da oggi in Svizzera le punizioni corporali e i trattamenti umilianti sono vietati per legge, sancito infatti nel codice civile il principio di educazione non violenta dei figli. Un primo passo necessario, commenta il direttore di Pro Juventù della Svizzera italiana, Ilario Lodi.
5: Dobbiamo intenderci sul termine violento. Se come dire, perpetrare della violenza fisica nei confronti di bambini e giovani che è qualche cosa che va assolutamente condannato, su questo non c'è alcun dubbio. Rimane ancora, per fortuna aggiungerei, un fenomeno tutto sommato contenuto. Ecco che però la violenza con cui i bambini e i giovani sono confrontati assume delle forme più sottili, più raffinate. Quella per esempio legata ad una estrema competitività con cui i ragazzi oggi sono confrontati. Questa è una forma di violenza con cui noi oggi non ci siamo ancora sufficientemente confrontati, ma che sta generando degli effetti veramente molto preoccupanti sul pubblico giovanile. Il non essere in grado, o il non credere, meglio detto, di essere in grado di stare al passo con i tempi che corrono, rappresenta per i bambini e per i giovani, soprattutto per i giovani che entrano nel mondo del lavoro, qualche cosa di mortificante, che si traduce anche in effetti molto concreti sul piano dello sviluppo di profili di personalità, ma anche sullo stato della propria salute mentale. Ecco, io posso considerare violenza anche questa, che si manifesta in altre forme, ma che genera comunque dei risultati veramente molto preoccupanti.
4: Andiamo all'estero. Sono almeno 5 morti dopo un incendio scoppiato in un condominio ad Anversa. La polizia belga, che ha reso noto l'accaduto, afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati alcuni corpi. I feriti sono diversi, ma non è stato indicato un numero preciso attualmente. Ignote peraltro le cause. In chiusura è morto il cantante dei Village People, era malato, ce ne parla Samuele Quatri.
6: Attraverso i social media i Village People hanno reso noto la morte di Victor Willis, il cantante e leader originale del gruppo. Victor si è spento martedì 30 giugno 2026, si legge nel post ufficiale, a seguito di una breve ma aggressiva malattia. Willis, cresciuto cantando gospel nella chiesa battista di San Francisco, dove suo padre era predicatore, è stato un personaggio centrale nella nascita del gruppo, avvenuta nel 77. Oltre che frontman, è stato coautore dei grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Go West e In the Navy. Negli anni ha affrontato problemi personali e con la giustizia legati all'abuso di droghe, fino alla disintossicazione nel 2007. Nel 2017 è rientrato come frontman nei Village People ed ha ricominciato ad esibirsi nei tour internazionali del gruppo. Aveva 74 anni.
7: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
3: L'infotraffico.
4: Un minuto dopo le 15, traffico rallentato tra Stabio e Ginestrero, inoltre sulla 2 in direzione nord, tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverni, problemi al traffico a causa di alcuni oggetti sulla strada.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
3: Previsioni del tempo.
4: Nelle prossime ore asciutto in tutte le regioni, generale diminuzione della nuvolosità, temperatura massima sempre per oggi attorno ai 28 gradi.

0: Negrita, quelli di Radio Conga, ad aprire questa seconda ora. È sempre bella energica questa canzone.
1: Bellissima, 2009, Radio 3, Venturas, in questa ora di metà, tra le tre che abbiamo, in questo, tra l'altro, primo giorno di luglio.
0: Primo giorno di luglio, quindi cosa ti viene da pensare?
1: Beh, mi viene da pensare che è il mese delle mie vacanze, ci sta, tra un paio di settimane me ne vado.
0: Beh, ma mancano ancora un paio di settimane.
1: Oh, sei l'unico che è andato in controtendenza, perché tutti mi hanno detto, dai, mancano solo due settimane. E lui, due settimane.
0: Ma sai che io devo essere sempre il bicchiere mezzo
1: come
0: vuoto.
1: Come se in due settimane potesse succedere la qualunque.
0: Può succedere qualsiasi cosa.
1: Ascolta,
0: Cioè, va bene, dai. Invece sei, perché ne stavamo parlando ieri con i nostri ascoltatori, del team vacanze servito e riverito oppure del team vacanze in avventura? Cioè nel senso così, senza così.
1: Allora io ne farei una e una.
0: Ah, ok.
1: Nell'anno proprio.
0: All'avventura vuol dire che ne so, magari sacco a pelo, zaino, eccetera, eccetera.
1: Ma
0: intendo,
1: proprio estrema, estrema.
0: Certo, estrema.
1: No, quelle estreme le ho già fatte, mi bastano. Ancora l'acqua nei vestiti da 10 anni a questa parte.
0: Tu che sei un po' anziano dentro.
1: Ma cioè, non è vero, ma perché?
0: Non è vero. So, magari hai bisogno di più comodità, perché sai, io alla mia età, alla mia età effettivamente ho bisogno magari più di comodità.
1: Tu sei anziano anche fuori, non ti...
0: Pensa per te, dai.
1: Oh, comunque lo sai che quando Serena Brancale torna al suo paese la mandano,
0: A furia di sentirla questa canzone,
1: quando
0: effettivamente.
1: Torna al mio paese.

0: Village People, grande classico questa 5 o'clock in the morning, per ricordare la scomparsa appunto di Victor Williams. L'avete sentito pochi minuti fa, insomma, la scomparsa è avvenuta ieri e abbiamo così voluto risentirlo con uno dei suoi classici. Tra l'altro, Luca, non so se tu sai, ma lui è anche l'autore
1: Willis,
0: il cantante dei Village People, è stato l'autore della canzone I Love America di Patrick Juvet. Non so se te la ricordi, te la faccio sentire.
1: Assolutamente sì, certo.
0: Te la faccio sentire un pezzettino perché magari qualcuno se la ricorderà. Aspetta un attimo. Ecco, questa canzone qua l'aveva scritto lui, e quindi insomma da ricordare anche questa piccola cosa importante.
1: Patrick Juvet è svizzero.
0: Ecco, Patrick Juvet tutti pensano sia francese, invece no, è svizzero. Lui è
1: vodese, mi pare.
0: Sì, è di Montreux. Ecco, lui era nato a Montreux, quindi
1: vodese, ci
0: personaggio
1: sta,
0: che
1: ci sta.
0: Ecco, questo era per
1: che
0: ricordare
1: storia,
0: Victor Williams, che ci ha lasciati e comunque ci ha lasciati in eredità tanta bella musica, come per esempio questa canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Qual è quella che ti piace di più dei Village People?
0: Beh, forse YMCA, perché è quella che ti mette. Sì,
1: dai.
0: Forse scontata, ma questa mi piace molto. 5 o'clock in the morning, avevo anche 45 giri. Mm-hmm. Penso, è stato uno dei miei primi 45 giri 1982 che avevo comprato.
1: Un rimpianto, secondo me, enorme dei figli di Valerio è che il padre non gli ha tramandato nessun tipo di vinile. Probabilmente sarei diventato ricco.
0: No, sai perché? Perché credo che me li abbiano buttati in uno dei traslochi.
1: Ma questo può essere. Gli unici vinili che ho ritrovato nella casa dove Valerio ha passato l'infanzia erano utilizzati per tappare buchi nei muri. Quindi vi faccio
0: capire.
1: Ah, sì, è vero.
0: Magari abitavo in una casa con i buchi.
1: No, però c'era un buco, probabilmente.
0: Forse è vero.
1: No, questo me lo ricordo molto.
0: Sì,
1: bene.
0: Ti ho parlato di traslochi. Quanti traslochi hai fatto?
1: Nella mia vita due.
0: Ecco.
1: Posso anche fermarmi.
0: Beh, sei ancora giovane,
1: sì, però in realtà non è che mi piacciono più di tanto.
0: No, mi piacerebbe parlare di questo. Quanti traslochi hanno fatto i nostri ascoltatori?
1: Secondo me ti infili in un buco.
0: Tanti, perché il trasloco è veramente una cosa abbastanza traumatica, no? Sei d'accordo?
1: Sì, palloso, poi è noioso. Cioè, una di quelle cose che devi fare per forza.
0: Sì.
1: Che se hai i soldi te le fanno le altre persone e va benissimo.
0: Però se devi fartele
1: però
0: tu da solo.
1: Però se devi fartele tu è veramente una menata. Io vi dico la verità, grazie al mio fisioterapista ho recuperato, perché probabilmente avrei ancora mal di schiena, avrei avuto ancora mal di schiena dall'ultima volta, che non è stata bellissima.
0: Ecco, mi piacerebbe, dai, chiedere ai nostri ascoltatori, e vogliamo saperlo, dai, quanti traslochi avete fatto finora nella vostra vita? 079-449-9537.
1: Noi ovviamente dobbiamo creare la colonna sonora per questo mercoledì. Abbiamo scelto un po' di funky, un po' di soul, un po' di R&B. Abbiamo tirato fuori il nuovo singolo di Bruno Mars, si chiama On My Soul.

0: Radio 3 d'estate. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare! L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!

0: Si chiama Candy, il disco di Robbie Williams su Radio 3 dal 2012. Sono tanti quelli che stanno parlando dei traslochi, quelli che si
1: tantissimi.
0: Ricordano il mal di schiena che gli è venuto.
1: Ti posso prima dire una cosa, certo, su Robbie, certo, Williams? Non so se hai visto il video in questi giorni. Lui è in vacanza a Siviglia, città meravigliosa.
0: L'ho visto, l'ho visto.
1: E c'era lui che cantava Angel.
0: Sì,
1: bellissimo.
0: Con un artista di strada.
1: Sì, sì, sì, davvero. Bella sorpresa. Non so se era preparato, ma non credo. Credo che fosse lì casualmente. Perché quelle cose lì non so mai se sono preparate o no. Insomma, come fa a non accorgerti che c'è Robbie Williams lì vicino?
0: Secondo me sì, era un mezzo pochino preparato.
1: Però
0: mezzo...
1: vogliamo credere che sia una sorpresa.
0: Non sappiamo. Ci gettiamo invece nell'argomento traslochi, che è un argomento che sta prendendo molto bene.
1: Quanti ne avete fatti finora di traslochi nella
0: perché
1: vostra vita?
0: Perché in Ticino è una cosa molto utilizzata,
1: certo,
0: soprattutto
1: giusto,
0: quando hai una certa età. Cioè, certa età, nel senso sei molto giovane e quindi cambi appartamento molto, molto spesso.
1: Cambiano,
0: no?
1: Anche le esigenze.
0: Cambiano le esigenze, figli che arrivano, certo, se ne vanno, eccetera, eccetera. E quindi ne abbiamo un po'. Partiamo dal primo che ci ha scritto, Vale.
1: Allora, io ho 45 anni, ho fatto 8 traslochi. Adoro fare traslochi, sono un'ottima occasione per riorganizzare, eliminare e donare.
0: Sono d'accordissimo con lei o con lui, perché effettivamente ti rendi conto di quelle cose che non hai mai utilizzato e che poi
1: non pensavi
0: buttare
1: neanche di

0: piani.
1: Ok.
0: Vabbè, ci sta, beato te. Cioè.
1: Qualcuno dice 4 quando ero piccola, quindi colpa dei miei genitori. 3 da grande. Oh, vabbè, dai.
0: Ciao grandi, ho fatto un trasloco fino ad oggi, ma entro fine mese ho il secondo e anche l'ultimo, perché dopo anni e sacrifici sono riuscito a comprarmi casa con la mia compagna, così da poter far crescere la nostra bimba piccola in un ambiente unico e sereno fuori dalla città. Si torna nei grigioni, siete grandi, saluti da Michele.
1: Grazie Michele, un abbraccio e buon rientro.
0: Ciao Mitch, sappi che se hai bisogno di qualcuno c'è per la manovalanza Valerio.
1: E Luca ti aiuta in tutto il resto.
0: Sì,
1: dai.
0: Io guardo con le mani presente, stile sì. Umarell.
1: Saluto che dice, ho 44 anni, ho fatto 9 traslochi, i primi 7 ero da sola ed era già impegnativo, l'ultimo eravamo in 4, 2 bambini piccoli, ma non si pensa mai quanto hanno i bambini troppo.
0: Ah, sì, okay, le cose che si portano dietro.
1: Le cose dei bambini,
0: dietro.
1: Praticamente.
0: Sono tantissime.
1: Il trasloco è sempre un buon momento per buttare roba rotta e si tiene per qualche strano motivo, è quello che dicevamo prima, praticamente. Inoltre, ha regalato vagonate di cose, ha aiutato a fare pulizie e spero davvero di non farne più per un po'. Daniela,
0: sai qual è il vero problema del trasloco se sei in affitto? È riconsegnare la casa in perfette condizioni alla proprietaria di casa. Soprattutto
1: certo.
0: Se la proprietaria di casa, diciamo che è, come si può dire, un termine leggero.
1: Simpatica, dai.
0: Simpatica.
1: Simpatica.

0: Ma ragazzi, ma non serve fare un trasloco per fare dei cluttering, cioè lo puoi fare anche normalmente durante l'anno.
1: Okay.
0: Non, il pretesto del trasloco esula dal fatto che sì, fai ordine, ma non devi fare per forza un trasloco.
1: Certo.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao. Beh, grazie per la precisazione, in effetti è vero, ha ragione.
2: Sì,
1: però voglio vedere chi lo fa effettivamente se non fai un trasloco.
2: No, ma poi sai che cosa? L'ecocentro a Mendrisio adesso è aperto solo la mattina. Svegliandomi tardi, non so dove buttarle le cose, quindi rimangono lì.
1: Tra l'altro mi ha fatto impazzire quello che oggi tentava di entrare, ma non ti faceva uscire dal parcheggio.
2: Vabbè,
1: ma
2: vabbè. Roba da matti.
1: Cose tue. Saluto chi dice 11 compresi due fuori cantone in 45 anni. Stiamo parlando di traslochi, per chi non l'avesse capito prima.
2: Grazie a quei santi che si prodigano per dare una mano ogni tanto. A me è capitato di fare più traslochi per gli altri che per me.
1: Sì?
2: Ecco, questa è una
1: Bravo.
2: Cosa che mi fa riflettere. Effettivamente, e quando li devo fare io non c'è mai nessuno.
1: Ti ricordi quando abbiamo fatto il trasloco del Danny?
2: Certo, come lo ricordo. Però sì, beh, certo.
1: Siamo grande, fatto noi in parte.
2: Grande Dennone.
1: In totale però ne ho fatti 5. Ok, benissimo. Ah no, perché dice fatto uno questo weekend, infinito anche due gatti e un bimbo di un anno e la canicola. Ecco, tutto in questo periodo. Va bene, poi altro messaggio.
2: Meravigliosi. Vai, leggilo tu.
1: Io una volta solo perché erano loro quelli in mezzogiorno. Ah ok, perfetto, benissimo. Uno solo ne ha fatto di trasloco. Vabbè. Va bene, dai, continuate a scriverci. Tra l'altro abbiamo premi oggi da regalare.
2: Sì.
1: Hai visto cosa c'è da regalare lì?
2: No, non lo so. Tra

0: popolare a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: Sun, questo è un disco perfetto degli anni 90, così è stato definito da moltissimi ingegneri del suono, professionisti.
1: Tra l'altro perfetto da ascoltare in qualsiasi ora.
0: Sono d'accordo,
1: sì. Bellissima, davvero. Poi c'è anche la versione con Mary J. Blige, che è molto più, sembra molto più sofferente, insomma, lei con il modo di cantare.
0: Perché sofferente?
1: No, scusa. Perché per la sua voce, chiaramente c'è più quell'atmosfera un pochino più da...
0: Sicuramente tante persone sono state, diciamo, hanno sofferto il trasloco in questi anni.
1: Tra l'altro, scusami, prima del trasloco c'è un aggiornamento viabilità piuttosto importante, perché sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la galleria San Nicolao c'è colonna, quindi insomma è ancora un po' presto, solo che dice 45, però in effetti comincia già presto, non si capisce per quale motivo.
0: Forse
1: evidentemente
0: piove,
1: forse
0: essere.
1: Non lo so, eventualmente lo so. Fateci sapere per quale motivo. Traslochi
0: ce ne sono tanti da raccontare al nostro numero di WhatsApp.
1: Te ne dico uno io?
0: Devi,
1: qualcuno
0: certo.
1: Dice 9 traslochi di cui 3 con la 500, ce lo dice Simo. Beh, certo, con la 500 è un bel record,
0: Sai che io senza la mia macchina, che non è neanche lunghissimissima, non sarei riuscito a portare
1: però non è una 500, voglio dire,
0: non è una 500, ti stimo, perché se sei riuscito a farceli stare tanto di cappello, uscivano, immagino, un pochino dalla macchina, no?
1: Anche io l'ho fatto con una Opel Astra. Ti ricordi? Forse eri troppo piccolo.
0: Sì, avevo un anno.

0: Me gustas tu con Alfa e Manu Chao, che poi a me mi piace, no? Praticamente il titolo esatto.
1: Grazie alla sveglia che tutta la mattina mi fai alzare, no? Hai presente?
0: Sì.
1: Mi fai alzare la mattina.
0: Me gustas tu.
1: Io la odio la sveglia che ho la mattina.
0: Perché? Perché ha un suono particolare.
1: No, perché dopo un po' le devi cambiare, perché sono come un martello pneumatico,
0: sì.
1: Soprattutto se le rimandi.
0: Credo che sia un discorso legato un po' all'età. Sono anni che non riesco più a sentire la sveglia, cioè intendo dire che mi sveglio prima. Prima della sveglia.
1: Cioè, potrebbero anche eliminarle, che tanto a Valerio non servirebbero più.
0: Non lo so.
1: No, invece a me sì, fanno una grande differenza. Però
0: tu che dormi parecchie ore.
1: Tu dici che passa l'età anche per me?
0: Forse.
1: Passerà?
0: Ti ne accorgerai, dai.
1: Vabbè, intanto con la musica non passiamo mai di moda. C'è Ice Cube, si chiama It.

0: Swish. Questa è Radio 3, Telesuona. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com. Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
2: Volkswagen. Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Le 15:58.
4: Ticino News.
5: Al microfono Gianluca Albisetti. Incidente nel primo pomeriggio, il bilancio è di due feriti. Sentiamo Robert Kretschmer.
6: Scontro tra due veicoli sulla strada cantonale a Gerrapiano è successo nel primo pomeriggio, più precisamente poco dopo le 13. Le prime informazioni di Rescue Media indicano che a causa dell'urto i due occupanti sono rimasti feriti in modo apparentemente non grave. Le dinamiche al momento sono queste. Una Volkswagen immatricolata in Ticino circolava in direzione di Bellinzona. Per motivi da stabilire è entrata in collisione con una Ford immatricolata nei Grigioni che circolava in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva e della Croce Verde di Bellinzona, che hanno soccorso i protagonisti e li hanno in seguito portati in ospedale. Sul posto anche la polizia cantonale per i rilievi del caso e la comunale per il disciplinamento del traffico, che è rimasto perturbato per circa un'ora.
5: Voltiamo pagina. Sei mesi dalla tragedia della costellazione di Crans-Montana, che provocò 41 morti e 115 feriti, la prospettiva di una riapertura di altri esercizi riconducibili a Jacques e Jessica Moretti riaccende rabbia e polemiche. Sentiamo Alessandro Cocca.
7: A far montare l'indignazione, quanto riportato da Blick e Le Parisien, il Vieux Chalet di Lan, chiuso dall'inizio di gennaio, potrebbe tornare operativo nei prossimi mesi. Stesso destino al ristorante Senso di Crans-Montana, anch'esso legato alla famiglia Moretti. A far discutere soprattutto la nascita della società Antu Group, iscritta il 15 giugno nel registro commercio vallesano, proprio all'indirizzo del Vieux Chalet. L'azienda ha tra i suoi scopi appunto la gestione di ristoranti, alberghi ed altri esercizi pubblici. Per i parenti delle vittime si tratta di uno scenario inaccettabile. Jacques e Jessica Moretti, insieme ad altre 12 persone, sono infatti indagate per omicidio colposo, incendio doloso e lesioni personali gravi. La donna deve inoltre rispondere di falsificazione. Le autorità di Lan hanno precisato che qualsiasi eventuale richiesta sarà trattata secondo le normali procedure amministrative. Il consigliere di Stato Christophe Darbelay ha invece assicurato al quotidiano Le Temps che il Constellation non riaprirà mai più come bar. Cresce intanto la mobilitazione dei familiari. La petizione lanciata in Svizzera, Francia e Italia ha superato le 26.000 adesioni e chiede che nessun locale riconducibile ai Moretti riapra prima della conclusione definitiva del procedimento penale.
5: Dall'estero in chiusura, sono saliti a 6 i morti dopo un incendio scoppiato in un condominio ad Anversa. La polizia belga, che ha reso noto l'accaduto in giornata, ha detto che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati alcuni corpi. I feriti sono diversi, sia leggeri che gravi, ma non è stato indicato al momento un numero preciso. Ignote anche le cause.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
8: Infotraffico.
5: Circolazione intensa al momento. Iniziamo dalle segnalazioni sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud. Traffico anche sempre sulla 2 da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso, Brogeda, disagi poi sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia.

0: Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight. Questa è l'ultima ora in compagnia dei Venturas. In questa settimana, come se fosse un banco di prova, no?
1: Dove sì,
0: siamo tornati un po' a fare affari di famiglia. E io, sai, te le butto lì un
1: è
0: po'.
1: È un back to back, insomma, in qualche maniera.
0: Back to black. No, perché una volta
1: per ricordare
0: black
1: un disco.
0: E soprattutto,
1: dai,
0: sai che cosa? Una volta
1: un back in black.
0: Quando trasmettevamo insieme, noi abitavamo anche insieme.
1: Sì.
0: Da quando ci siamo
1: poi
0: separati.
1: Poi hai traslocato, visto che stavamo parlando di traslochi.
0: Sì, da contratto probabilmente lavorativo c'era anche il contratto. Sì, sì, sì, sì. E ne ho fatti un paio, quindi certo, so un po' che cosa vuol dire.
1: Allora, innanzitutto indicateci com'è la situazione per quanto riguarda il traffico fuori, visto che ci sono diversi problemi, diversi rallentamenti con formazioni di colonne. Noi chiaramente ci rifaremo con le informazioni di Via Swiss, però insomma vogliamo che anche i nostri ascoltatori ci dessero qualche informazione. Poi invece volevo chiederti una cosa. Stavo proprio pensando prima a un rumore che mi rilassa. Quale potrebbe essere? Ho pensato al rumore del vinile. Prova ad immaginare il rumore.
0: Ma
1: il rumore qua.
0: Rumori rumori belli o
1: no,
0: fastidiosi?
1: No, rumori belli che ti rilassano praticamente, che ne so, le onde del mare, questi rumori così. Qual è il rumore che ti rilassa di più?
0: Beh, ma questi non sono rumori, questi sono suoni.
1: Beh, suoni, mettila come vuoi, insomma.
0: No, parliamo di rumori.
1: Io voglio chiederti che cos'è che ti rilassa.
0: Voi dormite con il martello pneumatico?
1: No, qual è quel rumore che ti fa star bene? Insomma, ci sono, soprattutto trovi molte compilation anche su YouTube dove ci sono effettivamente dei suoni legati un po' alla natura, legati all'acqua, queste cose qua. A te quale ti rilassa?
0: Il rumore di quando fai benzina, perché vuol dire che stai bene e riesci ad andare avanti.
1: No, però ma io voglio essere serio una volta.
0: Ma perché tu sei romanticone?
1: A me piacciono.
0: Pensi sempre in modo poetico.
1: No. Oppure, ecco, mi è venuto in mente un altro rumore bello che mi piace: il rumore della moca quando sta per uscire il caffè.
0: Sì, il rumore
1: quello
0: della
1: mi
0: moca,
1: rilassa.
0: Che però da tante persone ormai non è più neanche ricordato, perché non si utilizza più tantissimo.
1: Non è vero, ma guarda che tutti ma fanno.
0: Allora, a me la moca piace tantissimo, però a caso l'induzione. E quindi non la utilizzo più come quando avevo il classico fornello a gas,
1: certo,
0: un po' di anni fa. Quindi ho un po' perso quella voglia.
1: Vabbè, insomma, me lo dici qual è sto rumore che ti fa star bene o no?
0: Quella della macchinetta del caffè. Bello, bello.
1: Vabbè,
0: bello,
1: ok, dai. Qual è quel rumore che è veramente più rilassante, che vi rilassa in qualsiasi momento, che vi dà benessere?
0: Può anche essere il rock,
1: qualsiasi
0: può
1: cosa, ognuno
0: il
1: ognuno
0: jazz,
1: il suo.
0: Può essere, quindi, sì, qualsiasi cosa, definitelo rumore, suono, quello che volete.
1: 079-449-9537, c'è il nuovo disco di Julie con Biagio Antonacci. Questa è l'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: che capolavoro è il grande Rod Stewart, che nel corso della sua carriera si è regalato tante belle canzoni e soprattutto in questo caso dai I Think I'm Sexy.
1: Soprattutto i Venturas, in questo caso, che stanno parlando di traslochi accantonati un pochino, perché in realtà avevamo già il fiatone solamente
0: finito
1: a parlarne.
0: Sì.
1: Ero già stanco, non so te, ma...
0: Infatti abbiamo cercato qual è il rumore che vi rilassa di più, insomma, quel suono che riesce a rilassarvi.
1: Sì.
0: Abbiamo detto il suono del vinile, abbiamo detto il suono della moca. C'è qualcuno che suggerisce il rumore del fiume, mi rilassa tantissimo, vero? Anche questo è uno di quelli.
1: Qualcuno ha scritto, molto dolce, la voce di mia moglie.
0: Ah, che bello. Mm. Beh, bello. L'altro giorno, il giardino del mio amico, le cicale. Anche questo è un rumore che dipende quante sono, eh?
1: Senti, magari tu lo sai.
0: È vero.
1: Ma le cicale
0: sì.
1: si attivano a livello di suono dopo quanti gradi?
0: Aiuto.
1: Non lo
0: sai? Che senso dopo quanti gradi?
1: Perché
0: c'è una temperatura. Io so che di
1: sì.
0: giorno cantano continuamente, però non so dirti se c'è una temperatura o meno.
1: In realtà loro iniziano a cantare dopo una certa temperatura. Mm-hmm. Infatti, l'ho cercata adesso, sopra i 22 gradi.
0: Ecco.
1: Se è sotto i 22 gradi,
0: non cantano.
1: Le cicale stanno mute.
0: È vero, d'estate di solito le senti molto di più. Mm-hmm. Qualcuno dice, esiste la moca per induzione, visto tu prima parlavi della moca, poi qualcun altro dice moca per tutta la vita, questo perché effettivamente è il rumore che riguarda quello. C'è un aggiornamento viabilità di un nostro ascoltatore Gianmaria che ci dice questo, senti qua.
2: Ciao ragazzuoli.
1: Ciao.
2: In centro Lugano, un po' zone stazione, c'è un po' di colonna a causa dei lavori, dei semafori che non funzionano, quindi ci sono i sicurini che fanno passare le varie macchine. Ecco. Un abbraccione a tutti e due.
0: Grazie, un abbraccio anche a te. Altro messaggio.
1: Ci scrivete sempre su WhatsApp, Venturas, a me rilassa tantissimo la musica di James Brown.
0: Ok. Che bello esagerato.
1: Mi aspettavo infatti da parte
0: tua.
1: Esatto, proprio così.
0: Il rumore che mi fa star bene è quello che fa la mia cagnolina Luna ogni volta che scende dal letto e dal divano per seguirmi, e sento un lieve tonfo delle sue unghiette che si avvicinano, tipo...
1: Come siete tutti poetici, bellissimo.
0: Bello, dai,
1: date spessore al programma di oggi, che senza di voi sarebbe solamente un paio di millimetri.
0: Altri rumori, senti qua.
3: A me rilassano tanto gli uccellini delle 5 del mattino, sì, e anche quelli della sera,
0: sì, intorno
3: alle 19:20. Buona serata.
0: Grazie, beh,
1: ciao, buona
0: gli
1: sera.
0: Uccellini che cantano, ci sta.
1: Ecco, una cosa che io non sento più da un sacco di anni, mi capita molto meno rispetto a una volta, di sentire gli uccellini alle 5 del mattino.
0: Esatto.
1: Perché una volta tornavi dalla discoteca e ti addormentavi con la luce e gli uccellini. Adesso invece sono a metà.
0: Ancora mi dormi.
1: Sì, no, a metà della mia dormita più o meno.
0: Mi piace questo messaggio che dice: il canticchiare di mia mamma quando lava i piatti, un suono inconfondibile e il respiro del mio cane. Ecco.
1: Fantastici.
0: Va bene, dai, continuate a scriverci se volete. Intanto c'è la nostra musica, abbiamo scelto. Prego.
1: Si sono trovati in studio due grandi, o meglio, noi crediamo che sia andata così.
0: Shaka Khan è grande.
1: Probabilmente Shaka Khan ha preso il telefono e ha detto: Snoop, mi fai un pezzo? E Snoop dal suo studio dal suo studio ha confezionato questa Boogies in My Soul.

0: Ventura, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sentirvi ancora insieme. Confermo.
1: Cosa?
0: Dall'uscita di Lugano Nord fino alla galleria Collina d'Oro. Verso sud tutto bloccato.
1: Ecco, ecco.
0: Grazie.
1: Grazie per l'informazione. Che bello sentirvi ancora insieme.
2: Pensavo,
1: perché non abbiamo ancora litigato.
2: Pensavo
1: quello.
2: Si stesse rispondendo da sola, del tipo che bello rivedervi insieme. Confermo.
1: Grazie Barbara, un abbraccio.
2: In ogni caso ballavano nell'anima Chaka Khan e Snoop Dogg, così dovrebbe essere la traduzione letterale di questo disco. Boogie's in my soul, quindi ballando
1: nella
2: mia anima,
1: sì, dovrebbe essere.
2: Può essere?
1: Ci fermiamo, dai, c'è un po' di pubblicità, torniamo tra poco.
3: Telesuona, questa è Radio 3i. È Radio 3i.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social. Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ufficialmente dal 2021 non più insieme i Daft Punk, in questo progetto rivoluzionario dei primi anni 2000,
1: sì.
0: Qui con Pharrell Williams, che è uno dei produttori.
1: Ma che tra l'altro tu mi avevi mandato un video di Pharrell.
0: Ma
1: che...
0: te ne ho mandati diversi.
1: Sì, dove iniziava la produzione di un pezzo e in un attimo è venuta fuori una canzone di successo.
0: Lui è un genio, a livello musicale lui è veramente un'altra
1: forse
0: categoria.
1: Forse non era Get Lucky, ma era una di queste, insomma.
0: Una delle sue. Era Get Lucky appunto su Radio 3 con i Venturas, le 16:28 minuti, buon pomeriggio ancora da parte nostra.
1: Che bello stare qui di pomeriggio,
0: sì, carino.
1: Insieme.
0: Cosa avresti fatto tu se non fossi stato qui?
1: Andrei, sarei andato ad ascoltare un po' di rumori
0: rilassanti. Dormivi sicuramente.
1: Ma
0: certo, il pisolino ci sta.
1: Volevo salutare chi dice Ventura, se a me mi rilassa il mare con le sue basse onde. Rosy, grazie Rosy, un abbraccio.
0: Grazie Ross. Poi.
1: Bello,
0: rumore fastidioso invece alle 7 di mattina, i giardinieri del comune in piazza con i soffiatori insopportabili.
1: Beh, comunque noi stiamo chiedendovi qual è il rumore che vi rilassa di più. Effettivamente magari i soffiatori non sono poi così rilassanti. Ciao Ventura, a me mi rilassa il rumore della carta di credito quando sono un po' stressata e faccio shopping. Ecco,
0: che fa vedi? Bling.
1: Tling. Beh, quella è la cassa però, non fa tling.
0: Ma
1: è una cosa leggera,
0: caso,
1: è una cosa minima, insomma.
0: La carta di credito che rumore fa?
1: Ping.
0: Lo fa.
1: Appena.
0: Ma lo fa, penso che si riferisse a questo.
1: Qualcuno dice, buongiorno Ventura, se c'è coda, no problem, da Agnomelide senza traffico facendo il lungo lago. Ecco.
0: Grazie per le segnalazioni, ovviamente oltre a questo dobbiamo comunicarvi che ci sono disagi vicino alla frontiera di Chiasso Brogeda, in direzione dell'Italia chiaramente, e tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao. Inoltre, Via Swiss ci segnala che Via Besso e Via Romeo Manzoni tra le due località, e quindi Via Clemente Maraini, il traffico è fortemente rallentato. Abbiamo capito che c'è un ampio spettro di traffico. Problemi anche tra Genestrerio e Stabio. Andiamo avanti tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa. E tra poi... tra Quinto e l'area di disagio di Airolo, traffico bloccato per 2 chilometri, ritardi fino a 20 minuti.
1: Ecco, quando dici ampio spettro però mi ricorda più una malattia. Ampio spettro, cos'è, un medicinale? È traffico, non è medicinale.
0: Vabbè dai, un po' di cultura.

0: Samuele Bersani e la sua canzone, quella intitolata Cosa vuoi da me, che è una canzone ripresa da un classico
1: simbolo
0: del passato, sì, di qualche anno prima, era intitolata Glastonbury Song, vabbè, non mi ricordo chi la cantasse.
1: Waterboys,
0: bravissimo, bravo.
1: Grazie.
0: Dai,
1: facciamo un gioco,
0: bravo.
1: Una cosa che vuoi da me e io ti dico una cosa che voglio da te.
0: Una cosa che voglio da te, la tua età, forse.
1: Bello, ci sta.
0: Sì, ci sta. Essere.
1: Io invece i tuoi occhi azzurri.
0: Ma quelli puoi colorarli.
1: Aspetta, calma.
0: Puoi sempre
1: e
0: fare
1: già non
0: modo.
1: È che sia messo benissimissimo.
0: Puoi fare un trapianto, che ne so.
1: Assolutamente sì.
0: Va bene, questo è il pomeriggio di Radio 3i con Vale Luca nell'appuntamento con un po' di Venturas. Tra l'altro mi sono dimenticato prima di dire, ci siamo dimenticati di un rumore che rilassa, che potrebbe essere quello della pioggia.
1: Beh,
0: non quando è forte, ovviamente, quando è leggera.
1: Un rumore comune che si concilia il sonno, che puoi tra l'altro inserire anche nell'iPhone.
0: Sì, è vero.
1: Se tu clicchi, devi impostarlo chiaramente, ti dà i suoni della natura.
0: Che bello.
1: Te lo faccio perché secondo me potrebbe essere
0: dopo.
1: Utile.
0: Sì.

0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 con l'app Burger King.
2: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: Girl Just Want to Have Fun. Quanta spensieratezza che c'era nella voce di Cyndi Lauper.
1: Ma sai che lei era un personaggione incredibile. In quei periodi lì, negli anni Ottanta, c'era lei e Madonna l'antagonista. Quindi, insomma, due personaggi che hanno avuto un enorme successo.
0: A me ha fatto veramente morire da ridere la descrizione del film di Michael Jackson. Mm-hmm. Ma non proprio di Michael, ma del film su... adesso mi sfugge il nome del titolo della canzone.
1: Hai solo
0: che hanno fatto tutti
1: anni,
0: insieme. La canzone che hanno fatto tutti insieme,
1: sì,
0: dai.
1: We Are the World.
0: We Are the World,
1: sì.
0: Bravissimo. Dove c'è lei che urla tantissimo, no?
1: Beh, è quella che è venuta fuori alla grande. E tra l'altro era stato proprio un periodo veramente dove lei andava tantissimo come personaggi. Tra l'altro ti dirò di più. In quel caso ha cantato anche Huey Lewis and the News, che comunque di dischi ne ha fatti un paio, non tantissimi. Mm-hmm. C'erano personaggi come Bruce Springsteen, lo stesso Michael Jackson e tanti altri. E è casuale la cosa, perché sarebbe dovuto andare Prince, ma in quel periodo non poteva perché era non so dove, adesso stava facendo un tour, e hanno fatto cantare lui Huey Lewis, che se l'è cavata alla grande ed ha fatto la sua bella figura, insomma.
0: Comunque ecco, molto molto bello, sì. Lo consiglio la visione a tutti quelli che conoscono la canzone, a tutti quelli che vogliono capire un pochino come funziona quel mondo lì. In altre parole, erano tutti in studio e ognuno cantava.
1: E tra l'altro hanno dovuto registrare proprio in quelle ore lì, cioè di notte effettivamente, perché si sono ritrovati lì e dovevano farla buona la prima, insomma, che non è che hanno
0: avevi comunque
1: molto,
0: il miglior ingegnere del suono del mondo con il miglior produttore.
1: La cosa che mi ha fatto impazzire di più è Stevie Wonder, che ha spiegato a Bob Dylan come doveva cantare la canzone. Gli aveva detto: guarda, tu la devi fare, tu sei Bob Dylan, la devi fare alla Bob Dylan.
0: Sì. Come se Messi va da Ronaldo e gli dice: senti, la punizione io la tirerei
1: a parte gli scherzi, Bob Dylan era molto in imbarazzo, perché non sapeva come, perché era una canzone pop e quindi non era molto sulle sue corde, perché lui essendo chiaramente rock per eccellenza, quindi era cantautore, ecco, mettiamola così, e quindi non era nelle sue corde, e Stevie Wonder gli ha proprio detto: tu la devi cantare come, e gli ha fatto un'imitazione proprio Bob Dylan, fantastico.
0: Gli ha detto: vabbè, dai. Tu Cyndi Lauper, lui: no, io sono qua, Stevie.
1: Dai, smettila. Allora, torniamo ai rumori, quelli che ci fanno star bene, quelli che ci danno benessere. C'è chi dice: la pioggia rilassa in modo particolare, poi restare a letto o trovi in campeggio in tenda. Ok, vabbè, sì.
0: In ogni
1: la
0: caso,
1: tenda,
0: sì, questi rumori che senti nella natura, che sono, ti conciliano il sonno soprattutto.
1: Qualcun altro dice: e il rumore di una bella cascata? Fantastica,
0: Dipende questo. Che cascata, perché in realtà io ho dormito una volta vicino a una cascata, tra l'altro pericolosissimo, non fatelo mai.
1: Beh, dipende, insomma, non è che devi stare sotto la cascata.
0: No, non si dorme mai vicino alle cascate, perché nella notte magari il fiume si può riempire.
1: Ah, sì, questo è anche vero, ma non penso ci siano abitazioni. No,
0: infatti l'abitazione l'avevo fatta io.
1: Ecco, come l'avevi fatta?
0: Sì, con una tenda.
1: Tipo una capanna,
0: ma non
1: no?
0: Entriamo
1: cioè,
0: nei
1: capanne che si facevano da ragazzini.
0: Sì, ho acceso anche il fuoco e faceva
1: non si può dire.
0: No, mi stavo raccontando appunto che la cascata è fastidiosa se è troppo potente. Se invece una cascatella, sai, di quelle tipo ruscello,
1: ci sta. Beh, anche quello è effettivamente un rumore molto molto rilassante.
0: Tu hai citato la moca prima, un bel espresso ci sta quest'ora.
1: Però non è quello della moca. Quello della moca è un'altra cosa.
0: Però è quello della carpet.
1: Lo so. No, yeah.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso e questa Hit Parade, la loro canzone per l'estate, uno dei tormentoni, probabilmente scritto da Jovanotti.
1: Tormentoni che lasciamo cantare agli altri, meglio, sì. Meglio così.
0: C'è un aggiornamento di abilità che ci dice la nostra tutoratrice che ci vuole raccontare questa cosa, senti,
2: Attenzione, prima della corsia del, scusatemi, prima della galleria, sì? Del San Salvatore, sì. Direzione sud, sì. Sulla corsia di sinistra c'è una macchina in avaria.
0: Ecco. Perfetto, Cristina, grazie per l'informazione. Luca, noi abbiamo finito.
1: Ok, no, stavo pensando alla segnalazione, perché corsia di sinistra vuol dire di sorpasso, certo, quindi infatti. Si formeranno un po' di code. Vabbè, vi aggiornerà la Patti tra poco con voi, in diretta fino alle 21, da Valerio e Luca è tutto.
0: È tutto, noi torniamo domani, a partire dalle 14 saremo ancora con voi se vorrete e staremo qui a farvi compagnia. Tra poco, come diceva Luca, c'è la Patti prima l'informazione.
1: Se non volete, tranquilli, troviamo qualcun altro al nostro posto, non è un problema.
0: A c'è domani, la Patti. Ciao! La Patti può

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Le 16:58.
6: Ticino News.
7: Al microfono Gianluca Albisetti. Tiene banco la decisione del Consiglio di Stato ticinese di sospendere in via cautelativa il versamento dei ristorni per l'anno in corso alla Lombardia e fra le diverse reazioni oggi vi riferiamo di quella del sindaco di Porto Ceresio Marco Prestifilippo, che non ha nascosto la sua preoccupazione.
8: Probabilmente serviva questo per far sì che anche l'Italia si rendesse conto dell'utilità dei ristorni dei frontalieri per il nostro territorio. E quindi da una parte me l'aspettavo e siamo pronti appunto a che in tempi brevi si riesca a definire una situazione che ci possa consentire a noi piccoli comuni di frontiera di tornare ad avere una programmazione pluriennale e non che ogni anno ci troviamo con il dubbio ci possono togliere i ristorni del frontaliere oppure no. Abbiamo bisogno di garanzie per i prossimi anni per pianificare quelli che sono gli interventi e gli investimenti, ma anche l'ordinario. Cioè non dimentichiamoci che i ristorni per quanto ci riguarda servono veramente nelle azioni quotidiane.
7: Ticino News sera alla via tra circa un'oretta, allora al mio fianco per qualche anticipazione c'è Robert Kretschmer.
9: Buonasera Gianluca, buonasera a tutti. Esatto, di questo parleremo tra un'oretta a Ticino News sera, tornando quindi sulla spinosa questione dei ristorni. Parleremo però anche di violenza sui minori, perché da oggi, 1 luglio, l'educazione non violenta è iscritta nel codice civile svizzero, una novità volta a promuovere una società più inclusiva e attenta ai diritti di ogni bambino. Noi ne abbiamo parlato con il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, secondo cui non è un cambiamento solo legislativo ma anche culturale. Torneremo poi sulla canicola che stiamo continuando a vivere, seppur le piogge, ecco, di questi momenti, di queste ore e non solo, stiano un po' portando del sollievo. Ci sono, lo ricordiamo, delle state delle giornate parecchio roventi, un disagio che impatta particolarmente il mondo del lavoro. E per capire come sta andando, come si sono preparate le aziende, siamo stati all'ufficio dell'ispettorato del lavoro. Non solo gli umani però sono toccati dal caldo, per questo siamo stati anche allo zoo al Maglio per scoprire quali modalità, quali strumenti vengano messi in atto per tutelare anche gli animali dal gran caldo. Mi aspetto quindi alle 18, ricordo l'appuntamento su Teleticino e su Radio 3.
7: Visita nel segno delle proteste, quella invece di Albert Rösti al Museo dei Trasporti di Lucerna. Il consigliere federale infatti ci si è recato oggi per l'annuale incontro estivo con la stampa e una dozzina di militanti per il clima hanno manifestato e criticato la politica climatica elvetica giudicata insufficiente. La polizia non è intervenuta. In chiusura ricordiamo è morto il cantante dei Village People, era malato, ce ne parla allora Samuele Quadri.
10: Attraverso i social media i Village People hanno reso noto la morte di Victor Willis, il cantante e leader originale del gruppo. Victor si è spento martedì 30 giugno 2026, si legge nel post ufficiale, a seguito di una breve ma aggressiva malattia. Willis, cresciuto cantando gospel nella chiesa battista di San Francisco, dove suo padre era predicatore, è stato un personaggio centrale nella nascita del gruppo, avvenuta nel 77. Oltre che frontman, è stato coautore dei grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Go West e In the Navy. Negli anni ha affrontato problemi personali e con la giustizia legati all'abuso di droghe fino alla disintossicazione nel 2007. Nel 2017 è rientrato come frontman nei Village People ed ha ricominciato ad esibirsi nei tour internazionali del gruppo. Aveva 74 anni.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
6: L'infotraffico.
7: Traffico rallentato al momento sulla 2 in direzione sud tra Chiasso e la dogana di Brogeda. Disagi sempre sulla 2 in direzione sud tra Lugano Nord e la galleria del San Nicolao. Poi ancora traffico tra Agno e Ponte Tresa.
6: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
11: Previsioni del tempo.
7: Per quanto riguarda domani, soleggiato e caldo con le massime fino ai 32 gradi.
5: Beh, considerando che avevo freddo sino a mezz'ora fa, io ho chiesto a qualcuno se mi prestava il cappotto. Devo dire che ho dei colleghi molto carini che mettono sempre a disposizione appese delle felpe, quindi io posso attingere alle loro gigantesche felpe per ripararmi dal freddo. Ben ritrovati in questa prima giornata del mese di luglio. Siamo a mercoledì all'interno di Sere d'Estate. Questa è Radio 3, io sono la Pattia Scatti e resterete con me sino alle 21. Avremo la possibilità di ascoltare tanta musica, di tenerci reciprocamente aggiornati sulla situazione del traffico. Avete sentito da Gianluca Albisetti che qualche disagio effettivamente si riscontra su strade e autostrade della nostra regione, quindi vi aggiorneremo in tempo reale grazie ai comunicati di Via Swiss. La musica non mancherà. Parlavamo proprio ieri del grande successo del tour di Vasco Rossi, che globalmente, sommando le vendite di tutti i concerti del tour, è riuscito a vendere qualcosa come 3 milioni di biglietti. Ti prendo e ti porto via.

Sono contenta di ricevere quasi in tempo reale, giusto il tempo di salutare, e voilà, arrivano le foto con gli album più o meno completi delle, con le nostre figurine, che tra l'altro coincidono con l'uscita delle figurine dei calciatori di tutte le squadre che stanno partecipando al Mondiale 2026. Per le figurine mancanti vi dovete attrezzare, chiedete ai nostri grandi capi come si può fare per terminare la raccolta, oppure mettetevi in contatto con qualcuno che ha dei doppioni, e si fa come tradizionalmente si fa con le figurine dei calciatori, con altre raccolte in caso di doppioni si fanno degli scambi. Abbiamo cominciato alla grande con Vasco Rossi, proseguiamo con Fra Quintale, anche in questo caso qualcuno scrive quali grandi capi, adesso ti faccio i nomi. Fra Quintale, Aranciata.

Personaggione che ci ha portato nella prima metà degli anni 80, Billy Idol, Flash for Fantasy. Grazie a voi mi sono ricordata che siamo anche presenti sugli schermi di Teleticino, quindi saluto chi ci sta seguendo attraverso la TV e state vedendo le foto di chi in maniera molto fiera e con grande contentezza sta mostrando l'album delle figurine che ha raggiunto le case degli ascoltatori che hanno vinto. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, giocheremo anche questa sera, ma non con le figurine, non con l'album, bensì con il cappellino estivo di Radio 3, uno dei nostri gadget dell'estate, quindi fate attenzione a quello di cui parleremo insieme, perché potrebbe essere il contenuto della domanda. E come sempre giocheremo via WhatsApp

0: con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
1: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.

0: racconti d'estate.
1: Cominciamo con i nostri racconti d'estate, ce n'è uno che riguarda i film in uscita nelle nostre sale che solitamente escono di giovedì, ma oggi comincia un mese nuovo e quindi non si perde l'occasione per far uscire qualcosa di nuovo proprio oggi, un film d'animazione che peraltro era molto atteso, Minions and Monsters. È un film appunto d'animazione che racconta come Minions conquistano Hollywood, diventano famosissimi, diventano star del cinema, perdono tutto, liberano mostri in giro per il mondo e poi cercano, diciamo obiettivo proprio minimalista, di salvare il pianeta dal caos, pianeta che loro stessi hanno, caos che loro stessi inavvertitamente hanno causato. Per avere un'idea dell'atmosfera che si crea quando andrete nelle nostre sale cinematografiche a vedere questo nuovo episodio dei Minions, vi faccio ascoltare una parte del trailer.
2: Oh. Vedete quegli uomini grandi e grossi armati fino ai denti? Sospettano che abbiate ucciso il loro capo e vi vogliono morti!
3: Quick! Quick?
2: Ok, azione! Attacco!
3: Oi,
2: siamo sulle torri! Era perfetta! Hai scritto un film sui mostri?
3: Sì, con Pika Kaiju!
2: E che cosa userai per il tuo mostro?
3: Miso soup con gomae! Late no bu! Dai fuku!
4: Sì, sono libero! Libero!
5: Non li pica monstra!
3: Tiny tiny baby!
4: Smettila di maltrattarmi! Ti fa strano!
6: Quindi hai bisogno di mostri per il tuo film! Conosco i mostri più spaventosi!

Che Shania Twain in questa canzone ci ha dato un assist pazzesco, ci ha fornito uno spunto fantastico parlando di auto. Io vado a vedere proprio nel reparto auto, cioè nelle comunicazioni di Via Swiss riguardo alla viabilità, e scopro che sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia in questo momento il traffico è congestionato, quindi chiedo alle vedette del traffico che si sono messe la divisa estiva di tenere tutti aggiornati. Ora ci sono le vibrazioni.

0: e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

Mi fate ringraziare Roland che ci informa che la colonna in autostrada arriva fino all'uscita di Lugano Nord in direzione sud. Come dire, c'è un po' di affollamento per quanto riguarda le auto in autostrada sulla nostra A2. Marco Mengoni canta con Elodie.

non c'è niente di cui festeggiare e fare questo ma semplicemente per segnalarvi, grazie al nostro ascoltatore, il nome non riesco a leggerlo, è un po' complicato, però tamponamento tra due auto a Monte Carasso, quindi tenete presente questo aggiornamento e a vostra volta teneteci aggiornati.

Lasciatemi salutare anche la nostra collega che io chiamo Jay, lei si firma Jessie, che si trova in fondo al corridoio, che non vedete ma ve lo indico io in continuità, che ci avverte che oggi la diretta in televisione finirà, sentite che precisione, alle 17:55:35. Quindi cercherò di salutare con un doveroso anticipo per evitare di dimenticarmi. Jo Stone la conosciamo per tante belle canzoni, anche la versione di Love.

quanti l'hanno cantata questa canzone? Dire tanti non è abbastanza. Tantissimissimi rende bene l'idea. E anche Jo Stone si è difesa bene nella reinterpretazione di questo grande classico Love. A proposito invece di canzoni per l'estate, questa è davvero una canzone che si sta facendo ascoltare moltissimo. È il singolo estivo di Gaia.

so se anche voi avete la stessa sensazione, ma è la canzone che sento più frequentemente anche quando faccio zapping in radio. Sento sempre Gaia, accendo la televisione e vedo Gaia. Forse un significato questo ce l'avrà. Prima di fare gaffe, fatemi salutare Teleticino che ci ha ospitato anche oggi, ci ha consentito di usare i propri schermi per farvi vedere le foto che per amplificare le foto che ci avete mandato. E quindi buona giornata anche a Teleticino, che tra poco, anzi si sta preparando per mandare in onda il TG di questa sera, Ticino News versione serale e anche versione estiva. Ci manca molto lui, ma restano le sue canzoni. È Pino Daniele, non so se lo pronuncio bene, comunque questa è Oscar

0: 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
1: Volkswagen.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Sono le 18.
4: Sera.
5: Per noi i ristorni sono vitali, senza quei soldi dovremo rinunciare agli investimenti. Così il sindaco di Porto Ceresio all'indomani del blocco deciso dal Consiglio di Stato. Con gli amici svizzeri troveremo una soluzione, rassicura oggi la regione Lombardia, che però al contempo attacca. La collaborazione deve essere leale. Da oggi l'educazione non violenta è iscritta nel Codice Civile Svizzero. L'obiettivo è promuovere una società più inclusiva, rispettosa e attenta ai diritti di ogni bambino. Il cambiamento non è solo legislativo, ma anche culturale, afferma il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, per una realtà, quella della violenza sui minori, ancora preoccupante in Svizzera. Canicola e mondo del lavoro riescono a convivere. In queste due settimane di allerta sono poche le segnalazioni giunte all'Ispettorato del Lavoro per condizioni non adeguate alle temperature. Ad aiutare il lavoro preventivo che spinge le aziende a prepararsi per tempo. Per molti lavori a rischio, poi, ci sono i contratti collettivi. Latte fresco, ma anche ghiaccioli di frutta. Sono diversi i metodi con cui si possono aiutare anche gli animali in situazioni di caldo estremo. Per saperne di più, siamo stati allo Zoo al Maglio, dove ci hanno spiegato quali accorgimenti sono stati messi in atto. Lo sport. La Coppa Svizzera si aprirà con un derby tutto ticinese. I bianconeri del Lugano sfideranno il Vedeggio nel primo turno di metà agosto. Destino diverso per Bellinzona e Taverne, entrambe impegnate in trasferta rispettivamente contro Rotkreuz e Brunnen. Le previsioni del tempo. Domani in Ticino sarà una giornata calda e soleggiata. In mattinata sarà inoltre ancora presente un vento moderato da nord. A basse quote le temperature minime saranno sui 18 gradi, le massime invece potranno raggiungere i 32 gradi. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Ticino News Sera, anche questo mercoledì 1 luglio. Apriamo questa edizione, come avete sentito dai titoli di copertina, tornando sul blocco parziale dei ristorni annunciato ieri dal Consiglio di Stato, perché c'è preoccupazione oltre confine. L'azione decisa, ricordiamo, in risposta alla tassa sulla salute, si ripercuote infatti sulle comunità locali e noi siamo stati a Porto Ceresio.
6: Noi stiamo già pensando a quali investimenti, a quali opere dover purtroppo rinunciare.
7: Porto Ceresio, 2.800 abitanti, 600 frontalieri e 1 milione di ristorni a bilancio. Fino a ieri, quando il sindaco Marco Presti Filippo ha letto sui portali del blocco parziale deciso infine dal Consiglio di Stato. Non un fulmine a ciel sereno, certo, ma comunque una scelta che avrà delle ripercussioni concrete per la realtà che amministra.
6: Faccio l'esempio del 2025, i fondi ricevuti dalla Svizzera sono poco più di 1 milione di euro e quest'anno si parla di poco meno di 600.000 euro, quindi capite che per un comune come il nostro di 2.800 abitanti o poco più, trovarci ancora al settimo mese dell'anno a non sapere quanto realmente ci arriva, ci dovrebbe arrivare, spero, per noi è un problema proprio gestionale. Mi auspico veramente che la politica riesca a sedersi intorno a un tavolo e a trovare una soluzione che vada bene per tutti. E quando dico tutti, chiaramente dico il territorio locale, dove quello che io amministro, quello che tanti sindaci come me sono molto preoccupati, siamo molto preoccupati per una possibile mancanza a bilancio di fondi che per noi sono fondamentali, sono vitali.
7: In effetti, appena circolata la notizia, il presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera, Massimo Mastromarino, ha subito chiesto con urgenza di incontrare i rappresentanti del governo italiano. Di poche ore fa, le rassicurazioni dell'assessore Massimo Sertori. Con gli amici svizzeri, scrive, siamo sempre stati in grado di trovare delle soluzioni, ma poi l'affondo. A patto però che il confronto avvenga su un piano di leale collaborazione. Non ci si può sedere a un tavolo e minacciare di non versare quanto è dovuto.
6: Capisco anche la Svizzera, la mossa svizzera la capisco. Probabilmente serviva questo per far sì che anche l'Italia si rendesse conto dell'utilità dei ristorni dei frontalieri. Abbiamo bisogno di garanzie per i prossimi anni per pianificare quelli che sono gli interventi e gli investimenti, ma anche l'ordinario.
7: La nota da Milano difende il provvedimento che Roma intende applicare ai cosiddetti vecchi frontalieri, la tassa sulla salute, un'imposta e dunque una violazione degli accordi secondo una perizia del Consiglio di Stato. Soldi finalizzati ad alzare gli stipendi nella sanità italiana e quindi a disincentivare il frontalierato. Una narrazione che tuttavia non convince Presti Filippo.
6: Diciamo che per i frontalieri potrebbe essere una mazzata.
1: Servirà a disincentivare il frontalierato?
6: Secondo me no, perché parliamo appunto di livelli diversi, di stati diversi, con una politica chiaramente del lavoro anche diversa, quindi purtroppo non sarà quello l'aspetto che farà sì che il medico rimanga in Italia a lavorare.
5: A partire da oggi, 1 luglio, il diritto svizzero dispone di una norma di riferimento a favore di un'educazione rispettosa dei diritti dell'infanzia. Il principio dell'educazione non violenta è infatti ufficialmente ora iscritto nel codice civile. Una svolta non solo legislativa, ma anche culturale. Il servizio di Samuele Quadri.
4: Dal principio del non trattare male al principio del trattare bene. Da oggi l'educazione non violenta è iscritta nel codice civile svizzero. Una decisione del Consiglio federale che segue il solco dell'impegno del Canton Ticino. La violenza nei confronti di minori in Svizzera è ancora una realtà preoccupante con conseguenze pericolose. Il direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Raffaele De Rosa.
8: Ci sono diversi studi che mostrano come un'educazione violenta su bambine e su bambini può avere delle conseguenze molto gravi nel percorso del loro sviluppo, della loro crescita e può comportare, oltre che delle conseguenze personali e di tipo sociale, anche delle conseguenze di tipo economico.
4: Una svolta anche economica, sensibilizzando e informando la popolazione. Le conseguenze come ansia, perdita di autostima, difficoltà relazionali o aggressività necessitano di interventi e gli interventi costano. Un cambiamento in sintesi sì legislativo ma anche culturale.
8: Gli obiettivi di queste misure sono molteplici. Innanzitutto far crescere la consapevolezza, quindi informare e sensibilizzare i genitori nel sempre più difficile compito di genitorialità, ma anche informare e sensibilizzare tutta la comunità, tutta l'opinione pubblica e la popolazione sull'importanza di procedere a questo cambiamento di paradigma dal non più semplicemente, tra virgolette, non trattare male, per quanto sia assolutamente importante combattere il maltrattamento, ma passare al principio del buon trattamento e quindi evitare anche quei trattamenti magari meno evidenti come le umiliazioni, le minacce, la violenza psicologica, che non sono visibili ma possono avere altrettanto delle conseguenze altrettanto negative.
4: Ruolo educativo dei genitori non messo in discussione, sottolinea De Rosa.
8: Questo è un aspetto molto importante e va risposto assolutamente con un convinto no. Questo cambiamento serve a dare maggior supporto ai genitori, dare maggior consapevolezza, fargli capire, fare capire a noi genitori quanto è importante non avere atteggiamenti violenti e neppure umilianti e degradanti verso i propri bambini. E questo non vuole ovviamente dire che i genitori non debbano porre dei limiti, anzi è importante che i genitori sappiano anche dire no e sappiano porre dei limiti, ma è importante ricordare che un trattamento violento, fare violenza fisica o anche di altro tipo, psicologica o delle minacce verso i propri bambini, può avere delle conseguenze molto negative. e sicuramente fa star male anche i genitori stessi.
4: La modifica si inserisce nel programma cantonale di promozione dei diritti di prevenzione della violenza e di protezione dei bambini e dei giovani tra gli 0 e i 25 anni. Altre attività informative per promuovere il principio dell'educazione non violenta, fa sapere il DSS, saranno sviluppate nei prossimi mesi.
5: Noi parliamo adesso di politica federale, perché oggi il consigliere federale Albert Rösti, a capo del Dipartimento dell'Ambiente, dei Trasporti e dell'Energia e delle Comunicazioni, ha invitato i giornalisti alla sua tradizionale passeggiata estiva quest'anno, che ha organizzato, ecco, a Lucerna. Stiamo vedendo appunto su Teleticino le immagini di questa giornata, evento in cui non è però andato tutto liscio, come vediamo in questo momento. Alcuni attivisti per il clima del gruppo Drop Collective hanno infatti interrotto l'evento, prendendo parola e accusando Rösti di portare avanti una pessima politica ambientale che, stando a loro, viola i diritti umani e il diritto internazionale. Rösti ha reagito con calma, ha proseguito la passeggiata e ha anche offerto agli attivisti inizialmente la possibilità di unirsi. Nel corso dell'evento però lo hanno interrotto altre volte, scandendo slogan come "Rösti ci vuole arrostire" e fischiando. Sull'accaduto e poi anche sul nuovo progetto Trasporti 2045 il consigliere federale si è poi espresso. Sentiamolo.
9: Si prende ovviamente sul serio il fatto che la gente sia preoccupata, ed è proprio questa la bellezza della Svizzera, che si può dire apertamente la propria opinione in faccia a un politico. Io cerco comunque di ascoltare con una certa serenità, perché noi facciamo molto, ad esempio attuando la legge sul clima. Comunque dico sempre che la sola Svizzera non basta, devono partecipare tutti i paesi, però constato che proprio i grandi paesi emettitori stanno facendo il contrario, in particolare con questi conflitti belli. Per questo vado anche alle conferenze internazionali sul clima a dire che devono partecipare tutti affinché ci sia un risultato concreto. E naturalmente posso rendermi conto di questo enorme cambiamento climatico che si sta manifestando proprio ora.
10: Recentemente avete presentato i piani federali per la mobilità del futuro. Come convincerete la popolazione questa volta riguardo ai potenziamenti di ferrovie e strade?
9: Presentando un progetto equilibrato che comprenda una parte stradale, una parte di traffico agglomerato e soprattutto anche la ferrovia, e che sia distribuito su tutte le regioni. Ogni regione riceve qualcosa, ma naturalmente concentrandosi sulle linee dove bisogna davvero intervenire, perché la capacità è esaurita.
5: Torniamo ora in Ticino. Il maltempo che ha toccato gran parte del cantone ha oggi permesso alla popolazione e ai cittadini di rifiatare per quanto riguarda il grande caldo, però bisogna ricordarselo, siamo al 14° giorno ufficiale di questa ondata canicolare, un disagio che impatta particolarmente il mondo del lavoro, con le aziende che, ricordiamo, sono tenute per legge a tutelare i propri lavoratori. Noi allora, per capire come sta andando, siamo andati all'ufficio dell'ispettorato del lavoro.
11: Nonostante sia stato un caldo importante, non abbiamo ricevuto molte segnalazioni. Quelle che abbiamo ricevuto siano, diciamo così, state evase in modo rapido, e l'allarme è rientrato laddove c'era bisogno di intervenire.
12: Gianluca Chioni è il capo dell'ufficio dell'Ispettorato del Lavoro e, in coda a questo importante periodo di allerta canicola, il suo bilancio è positivo. Buona parte dei datori di lavoro ticinesi erano preparati ad affrontare il grande caldo. Questo anche perché il grosso del lavoro è preventivo.
11: Durante l'anno, nell'ambito degli audit aziendali che facciamo per verificare il sistema salute e sicurezza, chiediamo che venga adottato il cosiddetto PAC, piano azione canicolare, in cui vengono adottate, in base al genere di attività svolta, ai diversi livelli di temperatura, delle misure che possono essere di carattere tecnico, organizzativo e personale.
12: Per i mestieri fisicamente leggeri o medi, la SECO propone dei piani base che, combinando temperatura e umidità, definiscono una serie di misure che vanno dalla protezione dei raggi solari alla posa di ventilatori, dalla messa a disposizione di acqua fresca al prolungamento delle pause. Attenzioni particolari poi vanno prestate alle categorie più fragili.
11: Certo, qui sono dei lavoratori più cosiddetti più vulnerabili, mi riferisco in particolare alle donne incinte, alle madri che allattano, ai giovani lavoratori, ricordo giovani con età inferiore ai 18 anni.
12: Ovviamente non tutti i lavori sono uguali e di fronte alla canicola ve ne sono alcuni che sono veramente da bollino rosso, ma per questi spesso ci sono anche regole specifiche e controlli ad hoc.
11: penso all'edilizia, alla pavimentazione, ci sono anche dei contratti collettivi di lavoro che prevedono la dipendenza con il livello di canicola 3 o 4 dall'esto del lavoro alle 14, ma qui non è l'ispettorato del lavoro che verifica l'applicazione di queste regole, ma sono le commissioni paritetiche.
12: Una delle misure più conosciute è quella dello spostamento del lavoro alla mattina presto, un sistema semplice per sfuggire alle ore più calde, ma che richiede un certo grado di tolleranza da parte di tutti.
11: Una misura organizzativa tipica è proprio quello di anticipare verso mattino l'orario di inizio dei lavori e anticipare anche le attività più gravose per il personale. In questo senso, già alcuni anni fa abbiamo fatto, per il tramite della sezione enti locali, una sensibilizzazione a tutti i comuni del cantone affinché potessero modificare i loro regolamenti per quanto riguarda la quiete pubblica e provvedere che in determinate zone, o rispettivamente soprattutto per lavoro all'aperto, si potesse iniziare alle 6 del mattino.
12: Una prima prova dell'estate sui luoghi di lavoro andata tutto sommato bene, con società e datori di lavoro che sono sempre più preparati. Anche perché, se c'è una certezza, è che questa non sarà, purtroppo, l'ultima canicola.
11: Direi che in generale è migliorata la sensibilità sul tema e devo dire anche il lavoro fatto da tutta una rete di partner, penso a noi come Ispettorato del Lavoro, alla Segretariato di Stato dell'Economia, ma anche le aziende, l'economia in generale, si sono resi conto che questo potrà essere un problema da gestire e pian piano stanno attuando le misure in modo da essere pronti al momento in cui la situazione lo richiede.
5: Ma non sono solo gli esseri umani a soffrire il gran caldo, ma anche, come potete vedere con un esempio alle mie spalle, anche gli animali, che possono trovarsi appunto in difficoltà con l'innalzamento eccessivo delle temperature. Ma quali accorgimenti vengono allora messi in atto, ad esempio, in uno zoo? Noi siamo andati a scoprirlo.
13: La canicola non mette in difficoltà solo noi persone, anche gli animali possono soffrire. Siamo qua allo zoo di Magliaso per vedere quali metodi vengono utilizzati per rinfrescare un po' gli animali.
14: Allora, i nostri animali sono molto abituati al caldo, sono animali che sono sempre vissuti negli zoo e quindi sono abituati. Uno dei metodi che usiamo con i procioni, lo potete vedere qui dietro, hanno questi stagni in cui possono farsi il bagno, mettiamo anche del cibo fresco all'interno dell'acqua in modo da stimolare il fatto che loro entrino in acqua. I procioni adorano fare i bagni, nuotare, come potete vedere questo è un modo che usiamo per rinfrescarli. Altre strategie sono ad esempio dargli frutta congelata, ghiaccioli di frutta in modo tale da dargli qualcosa di fresco.
13: Non si tratta solo di trovare il modo di rinfrescare gli animali durante la canicola. La loro tutela inizia già dalla scelta della specie, valutando anche il clima in cui vivranno. Ci spiega Stefano Bigiani, biologo.
14: Questa è un'area abbastanza positiva perché appunto con la Magliasina, col bosco che c'è intorno, ci sono sempre un po' più fresco che nel resto di Lugano, del Malcantone. Però chiaramente quando fa caldo noi cerchiamo poi di aiutarli a sopportare un po' meglio il caldo, sono comunque tutti animali perfettamente adattati a questo ambiente.
13: Acqua fresca, zone d'ombra, ripari e dove possibile anche laghetti per rinfrescarsi. Tra i procioni però il vero protagonista delle giornate più calde è il ghiacciolo.
14: Esempi di ghiaccioli con la frutta, quindi sono pezzi di frutta congelata, possiamo spalmarli, cioè o fare proprio gelato, quindi andando a frullare la frutta o mettendo dei pezzi, e li diamo poi a tutti gli animali che sono onnivori, che adorano sia il fresco in questo periodo che poi la frutta vanno a mangiarla, quindi è come se fosse un po' un gelato, un ghiacciolo alla frutta.
13: Il ghiacciolo non è per tutti. Per il leone, infatti, al naturale adattamento si aggiunge anche un piccolo aiuto.
14: È un leone di 8 anni, ora gli sto dando un pochino di latte che in questo periodo gli piace particolarmente ed è fresco, quindi si rinfresca, lo usiamo un po' per rinfrescarlo.
13: Il leopardo delle nevi in inverno sviluppa un mantello folto, in estate il pelo diventa più leggero, ma per dare una mano, come per il leone, anche lui si affida al latte fresco. C'è poi invece chi utilizza metodi più semplici e del tutto autonomi, come la capobranco dei procioni, Lulu.
14: Nella loro dieta hanno del pellet, che è quindi un mangime fatto apposta per loro, che però è duro, è secco, e lei per renderlo più facile da mangiare lo prende, lo mette in acqua, lo bagna e poi se lo mangia. Quindi se lo va come fare ad ammorbidire.
13: Quindi si rinfresca anche in questo modo,
14: sì,
13: lei?
14: Sì, anche in questo modo si rinfresca, un po' ammorbidisce il cibo e un po' tende a rinfrescarsi. Rocket!
5: Adesso do il benvenuto in studio a Gianluca Albisetti, che ha oggi curato la nostra rubrica Click. Ma prima di entrare nelle notizie più virali della giornata, che vi raccontiamo appunto nella nostra rubrica, so che vuole mostrarci per quest'oggi un antipasto, un video legato a quello che abbiamo appena visto.
15: Buonasera anche da parte mia. Sì, diciamo un piccolo estratto dal dietro le quinte del servizio realizzato, l'abbiamo appena visto, dalla collega Gianna Bonina e IT Tran. Allora chiamo la regia per le immagini. Il video ci mostra come uno dei procioni provava, diciamo così, a rubarci la videocamera, o come abbiamo discusso poi in redazione, a fare un po' il protagonista e prendersi, diciamo così, i riflettori. In il quesito adesso direi che rimane, ne abbiamo anche parlato prima in redazione, magari te lo chiedo a te Robert lo stesso, e se ti chiedo magari se tu hai la risposta, lo vediamo ancora da queste immagini, il procione ha provato, diciamo così, a rubarci il materiale televisivo o voleva solo fare l'attore?
5: Difficile a dirsi, però sono molto suggestive queste immagini. Sicuramente forse voleva provare a usare la telecamera magari per farsi un selfie, chissà.
15: Il quello del selfie è carino.
5: Allora noi adesso, dopo queste immagini molto, molto simpatiche che sono arrivate dallo zoo al maglio, un dietro le quinte del nostro servizio, entriamo nel vivo della nostra rubrica Click, parlando del grande maltempo che ha oggi colpito la Svizzera e che ci ha anche regalato alcune immagini spettacolari, Gianluca.
15: Sì, immagini molto spettacolari ed eccezionali, aggiungerei, che vediamo in questo momento. Quello che vediamo è, dovremo vederle a breve, una... Non ci sono ancora le immagini?
5: No, mi dicono la regia che al momento non stanno funzionando le immagini, vediamo se riusciamo a... Vuoi magari passare alla...
15: Siamo alla prossima notizia senza nessun problema.
5: Esatto, parliamo magari dei mondiali di calcio, ecco, stanno continuando, li stiamo guardando tutti, chi più, chi meno, ecco, forse qualcuno non è interessato, però c'è stato un colpo di scena, questo probabilmente tutti lo sanno, è stata eliminata la Germania. Torniamo allora su questo, ma con un taglio, ecco, legato alla nostra rubrica Click.
15: Un momento direi quasi thriller è quello vissuto dai tifosi del Paraguay durante il match, infatti, con la Germania, che hai detto poco fa, poi eliminata dalla squadra sudamericana, è successo l'impensabile. Lo vediamo in questo momento, diciamo durante il rigore decisivo della partita di lunedì sera. La televisione si è spenta, a tradire i tifosi paraguayani è stata la funzione di spegnimento automatico, e quando il segnale poi è tornato, per fortuna direi così, non c'era più bisogno di vedere il rigore perché le immagini mostravano già i giocatori in festa sul campo.
5: Molto molto interessante anche questo momento, che non tutti avranno apprezzato. Magari Gianluca, mi hanno detto dalla regia che adesso dovrebbe essere pronto il contributo legato, ricordiamo, al maltempo, al grande maltempo che ha oggi colpito la Svizzera interna.
15: Sì, parlavo di queste immagini spettacolari, allora se sono arrivate, ecco, le vediamo. Una tromba d'acqua formatasi sul lago di Costanza grazie alle condizioni atmosferiche, diciamo così, favorevoli. L'evento è stato documentato e postato sui social nella giornata odierna, e come possiamo vedere questa eccezionale tromba d'acqua è visibile da diversi chilometri di distanza. La giornata di oggi appunto è stata dominata dal maltempo e l'aeroporto di Zurigo ad esempio ha subito forti disagi.
5: È davvero impressionanti queste immagini, sembra una sorta di tornado, Gianluca. Qualcuno, forse mi sembrava che mi dicevi nei commenti, parlava
15: di tornado. Sì.
5: Però forse è meglio definirla una
15: tromba d'acqua, è corretto.
5: Ecco, e tra l'altro maltempo che per fortuna non ha toccato in questo modo molto importante, ecco, il nostro cantone. Noi chiudiamo adesso con qualche aggiornamento andando in Italia, andando in Sicilia, dove l'Etna da qualche giorno è più attivo che mai, Gianluca.
15: È corretto, e anche qui le immagini ce lo mostreranno, perché la lava continua a fuoriuscire da alcuni giorni. Da una parte, diciamo così, incanta, chiaramente le immagini sono davvero straordinarie, ma dall'altra spaventa anche chi ci abita nelle vicinanze. A questo proposito, diciamo così, gli istituti competenti stanno monitorando la situazione da alcuni giorni, da quando appunto la lava è tornata a fuoriuscire con forza, e per fortuna gli ultimi aggiornamenti indicano che non sussiste nessun pericolo al momento per le aree abitate nelle vicinanze.
5: Ecco, meno male, anche queste sono immagini piuttosto impressionanti. Io ringrazio allora Gianluca Albisetti per averci portato, ecco, questo calderone di notizie dalla rete, notizie virali sia dal nostro territorio che un po' dal resto del mondo. Questa edizione di Ticino News Sera finisce qui, però non spegnete, non cambiate canale, perché ora tocca lo sport. Come abbiamo anticipato nei nostri titoli di copertina, parleremo dei mondiali, parleremo anche del Lugano Calcio e delle altre i cinesi che hanno scoperto il loro primo passo per quanto riguarda il cammino in Coppa Svizzera. Oggi l'edizione di Fuorigioco Mondiali sarà condotta, sarà curata dal collega Dominic Fonburg. Io vi ringrazio nuovamente per essere stati con noi e vi auguro una buona serata.

Abbiamo avuto un aggiornamento sulle notizie di giornata grazie a Ticino News e l'edizione serale. Diamo invece insieme uno sguardo alla situazione del traffico. Via Swiss ci informa che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è intensa. I principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Una cosa che non manca mai nel nostro menu è la musica. Questa volta c'è un duetto tra Fabri Fibra e Tiziano Ferro. Vedi, mi senti?

sono cose che Beyoncé può assolutamente sperimentare, e anche nella sperimentazione riesce di grande successo, perché Beyoncé in versione country non siamo molto abituati ad ascoltarla, però insomma questa canzone Texas Hold'em ci dà anche un altro aspetto e un ventaglio di possibilità interpretative che lei di fatto ha. È anche un buon giro in rosa, come di solito tendo a dire quando ci sono delle voci femminili di peso e di grande importanza. Lei non la potremo mai dimenticare per tutta una serie di motivi, per la storia di vita che ha portato nelle sue canzoni e per la grande presenza e per la grande vocalità. Tina Turner.

0: estate di Radio 3.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
2: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
3: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
7: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: avevo annunciato all'inizio del nostro appuntamento, sarebbe stata anche un'occasione per giocare insieme con i gadget estivi di Radio 3.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Tra i tanti gadget estivi che ci sono stati messi a disposizione, oggi si gioca per aggiudicarvi il cappellino dell'estate di Radio 3 e si gioca con la nostra chat di WhatsApp allo 079 449 95 37. Cappellino che verrete a ritirare voi direttamente qui nella nostra sede. Riguarda una notizia di cui abbiamo parlato nel l'ora precedente. Abbiamo parlato di nuovi film che sono usciti nelle nostre sale cinematografiche. In particolare abbiamo fatto attenzione, il focus è stato su un film di animazione. Un film di animazione che riguarda i Simpson, in questo caso rispondete 1. I Minions, in questo caso rispondete 2, oppure i Griffin, in questo caso rispondete 3.

Che voce pazzesca, Kiss. Tra l'altro questa canzone è cantata da Julia Roberts nel film Pretty Woman, mentre era nella vasca piena di bagnoschiuma. Veniamo invece al nostro gioco. Chi si è aggiudicata il cappellino, il gadget dell'estate, uno dei gadget dell'estate di Radio 3? La domanda era abbastanza facile perché abbiamo parlato del film che è uscito proprio oggi nelle nostre sale cinematografiche. Ho chiesto se era un film d'animazione dei Simpson, dei Minions o dei Griffin. La risposta corretta era la numero 2, i Minions, e a rispondere correttamente è stata Alessia, che manderà un'amica a ritirare il cappellino, perché il cappellino si ritira qua alla reception di Teleticino. La musica prosegue, non scoraggiatevi, ci saranno altri momenti di gioco in tutti i programmi.

0: L'estate di Radio 3i. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Sono le 19.
8: Infotraffico.
7: Uno sguardo dettagliato alla situazione della viabilità sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Creasso Brogeda, il traffico è fortemente rallentato, come pure sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la galleria di Gherancia. Per quanto riguarda anche Agno e la frontiera di Ponte Tresa, il traffico in questo momento è fortemente rallentato.

0: racconti d'estate.
1: La prossima volta qualcuno di voi mi ricorda di stampare a caratteri cubitali le notizie che voglio discutere insieme a voi, perché ho stampato con caratteri troppo piccoli e quindi ho dovuto inforcare gli occhiali, perché adesso va di moda un nuovo termine, se non mi si attorciglia la lingua riesco anche a pronunciarlo correttamente: snackification. E uno dice di che cosa stai parlando, di che cosa si tratta? Beh, tutti pazzi per la snackification. Pare che il 56% ha a che fare col cibo, col mangiare, il modo di mangiare, anzi il 56% delle persone sceglie degli spuntini veloci e bilanciati e quindi dice addio al pasto tradizionale, quando metti le gambette sotto il tavolo e ti fai portare, non so, un primo, un secondo, il dolcetto e il caffè. Ecco, pare che questa moda stia un po' scemando. È una tendenza alimentare perché si sostituiscono i pasti classici con snack consumati in movimento, e qua i nutrizionisti avranno un brivido di paura, consumati in movimento durante la giornata. Proprio per questo i nutrizionisti sono chiamati in causa e invitano a gestire questo fenomeno con grande attenzione. Snackification sta in pratica ribaltando le abitudini di alimentazione, quindi le persone tendono a consumare piccoli spuntini durante la giornata al posto dei pasti tradizionali, che sono in genere, dico in genere perché poi ognuno ha la sua modalità, la colazione, il pranzo e la cena. Il trend, questa moda, arriva dai paesi anglosassoni e un istituto qualificato ha individuato che il 56% delle persone dichiara di sostituire i pasti tradizionali con spuntini o porzioni ridotte. Quindi snackification è una nuova parola da oggi da inserire nel vocabolario.

0: scusa, urla un po' di più perché non ho capito. Never say goodbye. Non è ancora il momento di dire goodbye, è presto, abbiamo ancora tanto tempo a disposizione. Sto guardando questo video inviato dalla Stefi sui pronostici del gatto Nimbus su Instagram, che potete andare a vedere anche voi, però per scaramanzia, lui ha fatto la sua previsione per quanto riguarda la partita Svizzera-Algeria. Per essere scaramantici io preferirei non dire niente. Se volete, andate voi di vostra iniziativa a guardare la previsione del gatto Nimbus. Ora Samurai J.
1: Don't

0: noto con piacere che avete approvato il fatto che io non abbia spoilerato la previsione di Nimbus, però ognuno può fare, è liberissimo di andare a consultare Instagram e sapere chi dà per vincente il gatto che è stato chiamato a fare le previsioni per il Mondiale 2026.
1: L'estate di Radio 3. Radio 3.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
8: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

L'altro giorno parlavamo della difficoltà che Harry Styles ha avuto sul palco per via di una bevuta d'acqua fatta troppo in fretta che ha provocato la tosse. In questo caso riparliamo di lui non perché sia successo qualcosa di particolare, perché ha dedicato una canzone ai ristoranti specializzati in sushi. E allora, siccome noi adoriamo il sushi, questa è Music for a Sushi Restaurant.

Ringrazio ufficialmente il mio assistente di studio serale che, mentre è in giro in macchina, ha sempre un occhio molto attento. Trattandosi di mercoledì, abbiamo l'incontro, o avremo l'incontro, con il trasporto eccezionale, e lui ci informa che i trasporti eccezionali sono pronti a partire in dogana. Solitamente partono attorno alle 8 di sera, però a volte c'è partenza anticipata, e siccome sa l'assistente di studio serale che sono anche curiosa e che sarebbe seguita la domanda "ma che cosa trasportano?", ci anticipa anche questo: enormi cilindri bianchi.

0: estate.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

0: racconti d'estate.
1: E qua avrò bisogno del vostro aiuto e di un sostegno alla memoria, perché no, non in quel senso, nel sostegno alla memoria, perché non mi posso ricordare tutti i particolari, ma sicuramente con il vostro contributo, un po' qui un po' là, riusciamo a ricostruire la situazione. Perché c'è questa notizia che sta girando: per milioni di telespettatori nel mondo lui è stato semplicemente Ridge Forrester, e lo è stato per 25 anni. Ma così tanto? Ma dietro il volto del protagonista di Beautiful c'è una persona che era stanca di girare ovunque. Ah, tu sei Ridge, quello di Beautiful. In realtà lui dice: io volevo riacquistare la mia identità di Ron Moss, e quindi essere Ridge Forrester per 25 anni è stato un peso, per un successo da una parte mondiale, ma anche un peso perché mi ha consumato, e quindi ho sentito la necessità, dice Ron Moss, di interrompere questo meccanismo perché stava influenzando la mia vita. E ha detto testuali parole: devo smetterla di fare questo, cioè di fare Ridge Forrester nella serie Beautiful, perché sento che sta avendo un brutto effetto su di me. Quindi nel 2012, cari signori e care signore che avete seguito Beautiful e magari lo state seguendo ancora, Ron Moss molla tutto e non rinnova il contratto con la soap opera. La sua ultima puntata va in onda il 14 agosto del 2012 e per molti fan della, chiamiamola, serie TV, no? È stato un giorno di lutto. Poi, so che si è stabilito in Puglia perché ama molto l'Italia e credo anche abbia una nuova moglie, una nuova compagna. Sto pensando al biondo che faceva suo fratello. Nella serie doveva chiamarsi Thorn, probabilmente. Clayton Norcross, mi aiutate? Ecco, lui invece si è stabilito a Roma. E poi c'era il moro, Eric. No, Eric era il padre. Chi era l'altro, quello moro, alto, alto, alto? Anche lui si è stabilito in Italia, credo per questioni d'amore. Ma vorrei sapere, dopo aver frequentato Beautiful per 25 anni, o poco meno, o poco più, voi sapete che fine hanno fatto? Cosa stanno facendo adesso? Io non li vedo più.

Ah sì? L'assistente di studio serale mi sta boicottando della serie che scrive: non consumo i polpastrelli per farti questa ricerca, però sono venute in aiuto altre persone. Per esempio la Fra, che scrive: so che Ron Moss canta, se non sbaglio, gli altri non ne ho idea, ho cercato di fare un po' di come dire, cercarne la mia memoria. Sì, è vero, Ron Moss ha fatto piccole partecipazioni in qualche film, non so di che natura, non so di che tipo, ho solo letto la notizia, ma mai visto alla prova se non a suo tempo in Beautiful. È vero, canta, sì, canta, vabbè, in tanti cantano, anch'io posso cantare sotto la doccia, se solo per quello. Poi torna il biondo, l'ho incrociato perché era seduto davanti a me al Teatro Sistina a Roma. Quando si è alzato e si è voltato nella pausa, io l'ho guardato e ho detto: ma mi sembra di conoscerlo, ma è una faccia già vista. Poi dopo ho realizzato che anche per lui era passato il tempo, no? E quindi uomo sicuramente molto affascinante, con sul volto i segni del passaggio del tempo, però insomma li porta bene. Mentre quello alto moro, di cui non ricordo assolutamente il nome, ha fatto un'edizione dell'Isola dei Famosi, ma comunque non l'ha vinta. Se invece c'è un personaggio che non dimostra l'età anagrafica, è questo signore qua che sta per cantare, quello con i capelli lunghi, quello che anche di notte fa i concerti con gli occhiali da sole, è Lenny Kravitz.

0: bella questa cosa. C'è chi scrive: noi mentre ti ascoltiamo stiamo riempiendo di ovatta luna, stelle, sole, nuvole e gocce per il primo lavoretto della colonia. Per fortuna hai specificato per il primo lavoretto della colonia, perché per un attimo ho temuto che vi steste portando avanti con i lavoretti di Natale.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Sono le 20.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
1: L'infotraffico.
0: Un paio di segnalazioni che riguardano gli automobilisti sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda. Ci sono ancora rallentamenti. Restiamo in A2 sempre in direzione sud, perché tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia c'è ancora qualche rallentamento. C'è stato poi segnalato da un ascoltatore un trasporto eccezionale in partenza da Chiasso.

quello che suona la batteria dei Black Eyed Peas, mica scherza, picchia, ma picchia in maniera importante, in maniera pazzesca. È arrivata Barbara e si informa sull'aria condizionata, mi scrive: hai spento l'aria condizionata? Allora ti devo dire, Barbara, che qui l'aria condizionata c'è sempre. Per quanto mi riguarda, oggi un freddo pazzesco, sono arrivata in radio verso le 2:30, c'era un vento allucinante, l'ombrello mi si piegava, è presente, potevo fare tranquillamente Mary Poppins, perché con la borsa pesantissima, nonostante la borsa pesantissima, l'ombrello mi trascinava via. Un freddo pazzesco, oggi sono arrivata con la maglietta con le maniche corte, e allora sono entrata in radio, se volete dirglielo, diteglielo, se lo incrociate in onda. Dite ad Alessandro Cocca che ho osato usare, ma lui lo sa, visto che siamo vicini di banco, la sua felpa per una buona mezz'oretta per scaldarmi, dopodiché sono tornata ad acclimatarmi e non ho avuto più bisogno. Non so che temperature ci sono fuori, però oggi onestamente stavo molto bene per quanto riguarda le temperature, salvo quel momento in cui io guardavo le piante, vedevo le foglie cadere e dicevo: no, ma scusa, c'è qualcosa che non funziona, perché di solito le foglie cadono in autunno e quindi mi arrivavano tutte queste foglie sulla testa, però il caldo le ha fatte seccare e il vento ha fatto il disastro. Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

parlando di Paradise City, Guns N' Roses, ma in realtà sono molto cattivi. Adesso dobbiamo risolvere un dubbio che ha sollevato Barbara, che dice: ti stai mimetizzando con i Wall che hai alle spalle, che sono questi schermi giganti su cui dice passa un tramonto arancione e io non ti vedo, ci sono pure le webcam. Guarda, io non mi sto nascondendo, anche perché non sono vestita in maniera tale da mimetizzarmi col colore arancione che è alle mie spalle. Ho una maglietta nera, quindi il contrasto teoricamente dovrebbe vedersi, a meno che improvvisamente sia diventata invisibile, e allora vuol dire che uno dei miei più grandi desideri finalmente si realizza.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. E adesso Madcon con Beggin', canzone che è stata poi ripresa da altri artisti e con lui funziona.

questa è sicuramente una canzone che ha all'interno un sacco di energia positiva. Sto parlando di Pharrell Williams con Happy. Se vi facessi questa domanda, are you happy now? Chissà quali sarebbero le risposte. Sicuramente se facessi questa domanda Damiano David, che è l'ex frontman dei Måneskin, e spero che sia vera la notizia che ci possa essere una reunion nel corso della prossima edizione del Festival di Sanremo, mi farebbe tanto piacere. Ma perché Damiano David in questo momento è molto felice? Perché le notizie gossipare lo danno per essere lì a un passetto dal matrimonio con la sua fidanzata di Los Angeles. Inizialmente sembrava che avrebbero scelto come location la Sicilia, adesso c'è la notizia che si sposeranno con molta probabilità in Toscana, e quindi sarà grande festa per tutti. Damiano David insieme a Tila e Nile Rodgers con Talk to Me.

0: È molto carina, anche molto poetica, se vogliamo, l'idea di affacciati alla finestra, amore mio, però bisognerebbe avere una treccia lunghissima, perché la tradizione questo chiede.
1: Racconti d'estate.
0: Dai che ci raccontiamo qualcosa che ha a che fare con l'estate, visto che tra poco ascolteremo Kanye West, non da solo, insieme a Rihanna, insieme a Paul McCartney. Vediamo una notizia che lo riguarda, perché è un personaggio che ama fare le cose in grande. Ha da poco festeggiato il suo compleanno, non è che ha fatto una festicciola per pochi intimi, anzi, tutt'altro. Ha fatto parlare di sé proprio per la festa di compleanno a tema, ballo in maschera presso la reggia di Versailles. Quindi ve la dice lunga sul fatto che lui sia un personaggio sopra le righe e che vuole appunto far parlare di sé. Ho visto le foto incredibili, davvero. Il rapper, che è pluripremiato ai Grammy,

ha compiuto 49 anni e quindi ha detto devo fare qualcosa di importante visto che mi avvicino ai 50. Hanno optato, perché è in coppia, per una ventina di amici nella storica residenza, secondo quanto riportato da Page Six, che racconta notizie di questo tipo. Il gruppo di amici ha proseguito i festeggiamenti nell'hotel di lusso Airel. Secondo alcune fonti, il rapper avrebbe speso una cifretta da poco, $400,000 per affittare il castello. Poi mettiamoci anche i costumi, poi mettiamoci anche le consumazioni, poi mettiamoci anche l'albergo, ma fermiamoci qui perché ho detto lo ascoltiamo con Rihanna insieme a Paul McCartney, 4-5 Seconds.

Canzone perfetta per lui, Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Se invece avete voglia di farvi una cantata pazzesca, io vi consiglierei questa canzone. Show.

Per fortuna microfono chiuso, perché io l'ho cantata tutta dall'inizio alla fine. Tears for Fears, Shout, una canzone che dura 5 minuti, quindi una cantatina a microfono chiuso di 5 minuti non è male. Stiamo quasi per chiudere la nostra serata insieme e dopo questa canzone storica degli anni 80, qualcosa di più vicino ai giorni nostri, Miley Cyrus, ex Hannah Montana, Flowers. We were good.

Con Kelly Rowland chiudiamo ufficialmente anche questa puntata della prima giornata del mese di luglio di Sere d'Estate. Io torno domani alle 17, vi auguro di trascorrere una fantastica serata con la nostra musica. Tra poco, lo sapete, la vostra serata si riempirà di canzoni speciali, una di ieri e una di oggi. Io sono la Patti Ascatti, questa è Radio 3i e vi auguro di trascorrere una fantastica serata.

Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

L'estate di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
1: The Biggie Duets. Jazzy Fizzle.
2: Fizzle.
1: Jagged Edge.
3: Biggie Smalls.
1: Ladies and gentlemen,